comunque. E, altrimenti, se magari siete in macchina, state tornando a casa o invece state uscendo e avete ancora una radiolina AM, provate a ascoltarci invece sulle frequenze 1359. Tra l'altro, ecco, fateci anche sapere come si sente, se funziona bene oppure no, magari sempre tramite il pad. Quindi oggi, lunedì 2 marzo, un'altra puntata di Nervature, la trasmissione che vi parla di piante, giardinaggio, botanica, biologia. E oggi vorrei un po', diciamo, riprendere o forse approfondire un pochino alcuni, diciamo, focus, anzi, alcuni argomenti che avevo toccato la scorsa volta e quindi magari ridiciamolo. La scorsa volta, tutta la puntata si era, diciamo, aveva girato intorno al tema del diserbo, inteso però in modo un po' critico e un po' anche filosofico, lo ammetto. Magari ci ascoltiamo un primo pezzo e poi, ecco, iniziamo con gli argomenti di quest'oggi.

Dunque, rieccoci, tornate in voce, sempre Radio Wombat, sempre Nervature. Come dicevamo in apertura, oggi continuiamo un po' con alcuni argomenti aperti, diciamo, e non conclusi nella scorsa puntata. Rivedendo un attimino molto molto brevemente quello di cui abbiamo parlato la scorsa volta, come si diceva, girava intorno all'argomento del diserbo, in modo appunto un po' più critico e anche filosofico. Quello un po' a cui diciamo eravamo arrivate era che il diserbo si basa sul concetto del levare piante che a noi non piacciono, per invece lasciarne altre che a noi piacciono, che sia per una ragione ornamentale o magari alimentare o comunque funzionale all'umano. E quindi appunto si basa tutto sul concetto di definire quelle che sono le piante che ci piacciono e quelle invece non ci piacciono. Ecco, abbiamo quindi un po' visto una serie di termini, in particolare infestante, proprio la parola infestante e poi la parola pulizia, e come queste forse non vengono, diciamo, usate in modo molto molto adeguato in quest'ambito qui. Ora non ci stiamo a ripetere, chiaramente non entriamo adesso nel focus, l'abbiamo già fatto la scorsa settimana. Poi abbiamo parlato anche di tutto ciò che levare piante, quindi per esempio lasciare terra nuda, ha come conseguenza, quindi appunto, tutto ciò che porta a livello proprio di squilibri o comunque novità, diciamo, ecosistemiche. E tutto ciò quindi era un attimo per avere un po' un quadro più generale riguardo a appunto cosa succede quando si va a diserbare. Quindi cercare di non vedere tutto dal nostro punto di vista, ovvero io, essere umano, sono qui e sono l'unico essere che ha facoltà di decisione e di azione su il sistema biologico, ecologico che ho davanti, e quindi decido a mia discrezione, totalmente mia, che questa pianta mi fa cagare e la levo. E non solo lei, tutte quelle che ho nel campo, nel giardino, quello che è, o nella regione, insomma, decidiamo di estirparli, ucciderle. Quindi, invece di avere una visione come questa, molto appunto antropocentrica, tramite un po' i ragionamenti della scorsa volta abbiamo cercato di un pochino cambiare visione anche in funzione del fatto che appunto in realtà noi non siamo gli unici viventi di questa terra e soprattutto per la nostra sopravvivenza abbiamo bisogno di altri esseri viventi su questa terra.

ecco quindi che per percepire, entrare, no, in questo strano mondo che noi e solo esclusivamente noi abbiamo creato, di dicotomia tra piante buone e piante non buone da estirpare, volevo appunto ritornare in questa prima parte di puntata sul concetto di, diciamo, no, sul concetto, sulla questione appunto che noi stigmatizziamo delle piante come cattive, come brutte, come infestanti, come invasive, aliene anche le chiamiamo. Fatto sta che al di là, no, della parola che usiamo per raggrupparle, ciò che ci portiamo dietro di, come si può dire, di emozione quando pensiamo a queste piante è proprio un'emozione di disgusto, di rifiuto e di conseguenza o in principio, non so cosa viene prima, fatto sta che queste piante le identifichiamo come veramente nocive, diaboliche, come se fossero un capro espiatorio di tanti altri problemi che forse non riguardano proprio quelle piante nello specifico.

Ecco, in questo momento allora vorrei fare un piccolo inciso riguardo a ciò che abbiamo appena detto, ovvero il fatto che forse il problema non è quella pianta, cioè non è quella pianta maligna, ma è la condizione che si è creata intorno che a noi risulta sfavorevole. Però chi ha creato quella condizione, ecco, magari a volte le cause siamo di nuovo noi stesse, noi stessi esseri umani. Per fare un esempio molto molto semplice, che magari vi è proprio capitato sotto gli occhi, se avete un giardino o anche un campo, un orto, è facile che come infestante abbiate identificato la gramigna. La gramigna, beh, ne abbiamo già, l'abbiamo citata nella scorsa puntata, proprio a fine puntata, un po' come chiusura, ecco, l'abbiamo collegata a un pezzo musicale di chiusura, ma adesso la cito invece per proprio farvi appunto questo esempio pratico, perché è una pianta erbacea, una graminacea, praticamente un'erba, ok, che compone... una delle erbe, insomma, che compongono i nostri prati spontanei qui in Toscana e in Italia, soltanto che ha questa caratteristica di fare degli stoloni, e ovvero che dalle radici partono queste radici laterali, o rami, insomma, laterali, che quindi corrono proprio orizzontalmente sul terreno o appena sotto il terreno, e da lì poi risbucano fuori. Esattamente la stessa cosa succede anche con le canne di fiume, quindi probabilmente una, diciamo, un comportamento che avete presente. E quindi, insomma, proprio per questo motivo è una pianta difficile da debellare, perché non è soltanto dove noi vediamo il ciuffetto d'erba, ma le sue radici sono un po' ovunque, e dalle radici ha la capacità, ha la potenzialità di ripartire, perché contengono tutta una serie di gemme che le permettono di ripartire. In più è una pianta che si adatta benissimo ai nostri climi aridi dell'estate, tant'è che adesso in questa stagione invernale o autunnale, come la dovremmo forse meglio chiamare, non è, è gialla, quindi è in dormienza, non è morta, nel senso che poi a primavera o anche già ora sta ripartendo con le temperature alte e un po' di pioggia riparte, però ecco, in inverno va in dormienza, mentre invece adora proprio il caldo e la siccità, tant'è che se volete un prato verde d'estate dovete metterci a gramigna, non c'è altre soluzioni. Quindi ecco, già qui vi fa capire che in realtà, però cavolo, sarà pure stronza, ma delle utilità però le posso ricavare. Eh sì, infatti. Quindi detto questo, l'esempio che vi volevo portare è il fatto che un sacco di volte nei nostri giardini, orti o quello che è, ci ritroviamo super infestati alla gramigna. Proprio a un punto in cui veramente non c'è verso di levarla, nel senso che strappi via, magari zappetti anche un po' la terra volendo, ma strappi via e ti viene via un ventesimo delle radici che in realtà ha quella pianta, e quindi riparte dopo 2 settimane e siamo da punto a capo più o meno. Questa questione avviene sì per tutte le ragioni che abbiamo detto, di rusticità e di potenza, no? Di potenzialità proprio di questa pianta, a mio parere affascinante, ma anche perché abbiamo creato delle condizioni per cui tutte le altre piante, semplificando un po', le altre spontanee faticano a venire fuori. Perché? Perché magari diserbiamo in continuazione, perché magari lo facciamo quando la terra è un po' durina, e quindi succede che quando tiriamo strappiamo il sopra e lasciamo le radici di tutte le piante, fatto sta che la gramigna, facendo così, non muore, mentre molte altre piante invece sì. E quindi in realtà forse siamo così tanto infestati dalla gramigna perché noi abbiamo selezionato un ambiente, un sistema, un micro ecosistema dove quella gramigna è regina. Però magari appunto questo è dovuto a delle nostre attività culturali che abbiamo portato, no, in quel luogo. Se magari avessimo lasciato fare così com'era, e anzi leverei il se e direi sicuramente,
ci sarebbe stato un equilibrio molto più dinamico e più funzionale fra tante specie diverse, quindi la gramigna non avrebbe preso il sopravvento, ce ne sarebbero state, oltre a lei, tante altre piante.

Ecco, quindi questo era appunto un esempio per vedere messo un po' in pratica le cose che già avevamo iniziato a dire la scorsa volta riguardo al io tutto ciò che faccio nel mio campo, nel mio giardino, ha una conseguenza, e quella conseguenza può piacermi oppure no, paradossalmente, perché magari lì per lì non mi rendo conto, ecco, di tutte le conseguenze che avrà, e quindi potrebbe in realtà, alcune potrebbero in realtà non piacermi. E questo esempio, la gramigna, è abbastanza se, diciamo, esemplificativo proprio per i nostri climi. Bene, ci ascoltiamo magari un po' di musica e poi ritorniamo in voce sempre su questi argomenti qui, ma facendo un altro esempio ancora più probabilmente interessante e stimolante.

Eccoci ritornate in voce, siete sempre su Radio Wombat, questa è sempre Nervature e mi raccomando, se avete domande, dubbi, curiosità, non esitate a scrivere sul pad, il link è diretto a wombat.vado.li. Io in realtà in questo momento non sono in diretta, ma comunque i vostri, ciò che scrivete lo leggiamo, lo leggerò e quindi non ci sarà comunque altra occasione per rispondervi. Dunque, ecco, rientrando quindi in voce, vi volevo, dopo la gramigna, fare un altro esempio che è ancora più proprio ignorante e io direi stimolante riguardo a piante che noi, purtroppo umani, abbiamo deciso di identificare come malefiche, come cattive. Prima di dirvi di che pianta si tratta, vi invito proprio a ascoltare ciò che seguirà, perché non sentirete la mia voce, quindi ascoltare ciò che seguirà proprio con un atteggiamento di curiosità e di autocritica. Non forzata, nel senso che nessuno sta additando nessuno, ma a me piace veramente tanto, ecco, per conto mio, leggere e ascoltare e poi però tramite la radio diffondere voci anche molto provocatorie che però ci portano magari a riflettere, ecco, su quelli che sono i nostri atteggiamenti ogni giorno. Quindi in quest'ambito in particolare di piante demonizzate, quello che vi confesso, ecco, l'audio che sentirete a breve a me mi ha fatto ragionare, è che effettivamente quando io vedo proprio quella pianta lì, o quando comunque si parla di quella pianta, come può essere della gramigna di cui abbiamo parlato poco fa, il mio cervello molto velocemente va a tutta una serie di cioè richiama tutta una serie di informazioni che io contengo nella mia memoria, nel mio cervello, riguardo a quella pianta, che sono tutte informazioni negative, tutte. Per cui, proprio per questo, ecco, provocatoriamente appunto, mi piace dire che forse veramente noi umani tendiamo a dare dei giudizi veramente un po' sconsiderati a volte. Ecco, allora non vi lascio più sulle spine, perché a questo punto sarete curiosi, immagino, di sapere di che pianta si tratta. Si tratta del ailanto, Ailanthus altissima, questo è il suo nome scientifico. Ecco, io non vi dico niente di che, no, anzi, scusate, sì, una cosa ve la dico, nel senso, se probabilmente avrete sentito parlare di questa pianta, se magari ora non vi torna in mente di cosa si tratta, è un albero che cresce molto rapidamente nei nostri climi, ma un po' in generale ovunque, con queste foglioline molto grandi e appunto, vabbè, da noi si conosce perché è definita una pianta infestante che sbuca un po' ovunque, che dà fastidio a tutti, che sbuca nei margini delle strade, nei campi agricoli, anche nei giardini. Anche lui, tra l'altro, ha questa capacità, un po' come la gramigna, di ripartire dalle radici, quindi se ce n'è uno davanti a me, ce ne può essere il suo, diciamo, un suo clone, no? Che è ripartito dalle sue radici, magari 10 metri più là nel giardino del vicino, e noi magari sappiamo in realtà che è la stessa pianta. Quindi questo è l'ailanto, ecco, no, per ricordarvi, si riconosce anche bene perché sul fusto lascia le cicatrici fogliari, ovvero dove le foglie sono cadute, che sono super ben visibili. Siccome è una pianta decidua, che quindi d'inverno le foglie non ci sono, ma queste proprio tipo L sul tronco si vedono molto molto bene. Ecco, questa quindi è la pianta in questione, e però non ve ne racconto io in realtà, vi rimando un estratto di un podcast di Mancuso, Stefano Mancuso, ricercatore dell'Università di Firenze, beh, ormai un po' star della divulgazione scientifica o meno in alcuni casi, comunque di tutto ciò che riguarda piante. E
Vabbè, mi fa piacere farvi sentire direttamente lui, perché appunto le sue capacità divulgative sono decisamente alte, molto più delle mie, per cui ecco, questo è l'estratto in questione.

0: Oggi vi racconto la storia dell'albero più detestato. Ogni volta che si parla di alberi, di piante, e si comincia a dire che esistono delle piante infestanti, delle piante invasive, delle erbacee, delle malerbe, mi arrabbio. Mi arrabbio perché ogni pianta è un valore in sé. E anche quelle più odiate, le cosiddette infestanti, sono piante che in realtà sono le più interessanti in assoluto. Fra queste, l'albero, la pianta più odiata in assoluto, è un albero, si chiama ailanto. Ed è proprio dell'ailantor che io vi parlerò, perché l'ailanto è un albero che mette un po' d'accordo tutti quanti, persone che odiano la natura, persone che sono invece molto in relazione e in contatto con la natura, persone che piastrellano i loro giardini e persone invece che non farebbero del male a una mosca nei loro ambienti naturali. Quando si parla di ailanto sono tutti quanti concordi che quest'albero è una maledizione divina e deve essere estirpato. Ma che cos'è questo ailanto? Intanto nel 1943 usciva negli Stati Uniti un romanzo che al tempo fu molto famoso, era stato scritto da Betty Smith e si intitolava Un albero cresce a Brooklyn. Era la storia di una ragazzina che vive la sua infanzia nella miseria di un quartiere molto degradato di New York agli inizi del secolo scorso. Ora, se non avete letto questo libro e non avete neanche visto il film diretto da Elia Kazan, vi può interessare sapere che questo albero, questo famoso albero che cresce a New York, è proprio un ailanto. Al tempo, quindi, nel 1943, l'albero ancora non era un albero maledetto, era ancora conosciuto come l'albero del paradiso. E in effetti questa era la prima definizione di questo albero. Questo albero che cresce a Brooklyn, in questo romanzo, Un albero che cresce a Brooklyn, appunto, è proprio l'esemplificazione stessa della resistenza, della capacità di opporsi a qualunque avversità, compreso il taglio alla base, che era il simbolo proprio di questa generazione, una generazione di migranti tenaci e combattivi che arrivava a Brooklyn e vinceva tutte le avversità e diventava prospero e con un futuro radioso. Provate oggi a guardare che cosa si dice di questo ailanto. Ma prima un passo ancora indietro. Da dove viene questo ailanto? È un albero nostro, perché è molto importante capire la provenienza, capire l'origine di questo albero, perché è proprio dall'origine che deriva anche molto dell'odio che noi proviamo per questa specie. Ailanthus altissima è il nome botanico, è una specie originaria della Cina del Nord. Arriva in Europa più o meno nel 1750, negli Stati Uniti verso la fine del Settecento, ed è appunto conosciuto come l'albero del paradiso. Lo importiamo perché è molto bello. Eppure, se ora cominciamo a guardare in internet che cosa si dice di questa pianta, troviamo dei titoli quali «L'albero del paradiso è diventato un inferno», «Eliminare l'ailanto», «Guerra all'ailanto», «Killer dei boschi e dei paesaggi», «Allarme ailanto», «La pianta che spacca tutto», «Verso il baratro», due punti, «Ailanti». Oppure ci sono dei blog dall'impostazione più classica come «Morte all'ailanto» o delle prosaiche guide alla eradicazione dell'ailanto. Non pensiate che sia soltanto il nostro paese a nutrire un odio particolare per l'ailanto. La Svizzera, ad esempio, produce delle magnifiche guide, proprio fatte secondo l'efficienza svizzera, alla resistenza all'invasione dell'ailanto. Negli Stati Uniti esistono dei kit proprio che si possono acquistare per l'eradicazione dell'ailanto e è stato soprannominato simpaticamente ghetto plant, cioè era partito come albero del paradiso, in pochi anni è diventato ghetto plant. Il furore distruttivo che circonda questa pianta è globale. Ora, quelli che fra di voi hanno dei giardini, si occupano in qualche misura di piante o sono semplicemente amici di qualche appassionato, avranno sicuramente sentito parlare di questo mostro. Per tutti gli altri è bene chiarire l'origine e la ragione di tutto questo rancore verso questa pianta. Il motivo principale è che la pianta non è nostra, non è locale, nient'altro. Ora è vero che le radici possono invadere le fognature e spaccare le fondamenta, è vero che produce molti semi, è vero che alcune parti della pianta sono addirittura velenose e talvolta sono fastidiose, ma sono centinaia le specie che fanno altrettanto, eppure non è che per questo ci sentiamo in dovere di cancellarle dalla faccia della terra. Per l'ailanto, il motivo vero, la ragione del risentimento, il motivo imperdonabile, è che ruba il posto alle nostre piante. Si diffonde a spese delle delicate piante occidentali. Una volta insediatosi, che sia un degradato quartiere della città oppure delle zone periurbane, nella campagna, l'ailanto si espande irresistibilmente. Lungo i binari della ferrovia, le scarpate autostradali, le pareti dei ponti, le cavalcavie, nelle fessure dei marciapiedi, lungo le recinzioni di confine e in generale in tutti quei luoghi in cui nessun'altra pianta crescerebbe. Questo non toglie nulla all'odio per questo straniero. Inoltre puzza. Non dobbiamo dimenticare la puzza. In linea con la tradizione dell'immigrato maleodorante, anche l'ailanto emette cattivi odori. Durante la fioritura, anzi soprattutto e soltanto durante la fioritura, e per tutto il resto della sua vita è un albero perfettamente profumato, tanto da meritarsi l'appellativo di albero puzzone. Straniero, alto 10 piani, scaccia italiani. È l'invasione dell'albero puzzone. Così titolava informativo e sintetico qualche settimana fa un quotidiano online. Uno degli aspetti più singolari di tutta questa storia riguardante l'intolleranza all'ailanto è che i sostenitori più convinti della purificazione del sacro suolo patrio dall'ailanto non sono dei dazi skin, neofascisti o simili, bensì persone con una forte sensibilità per i temi dell'ambiente e della natura. Gente di mentalità aperta e progressista. Quando si tratta di difendere i diritti delle minoranze, dei rifugiati, degli animali, della natura, diventano delle belve sanguinarie quando si tratta dell'ailanto.
1: Ieri non ce l'ho fatta più. Sobbillato dalla visione di queste maledette piante, ho tirato fuori sega, falcetto e badile. In tre sono caduti, ma molti altri ne rimangono ancora. Sto parlando dell'ailanto. Una cosa indescrivibile, una maledizione, forse la nemesi dell'umanità.
0: Scrive Alessandro nel blog Ailanto a morte. Gli risponde il seminatore.
1: Senti, lo so che non mi fa onore, ma quando ce vo, ce vo. Alcune volte anch'io, ti confesso, l'ho fatto. Allora, prendi un secchiellino, un pennello e del diserbante marca secca tutto e con cura e odio spennelli le odiate foglie e ti siedi ad aspettare. Puoi ripetere dopo 15 giorni e farlo nero. Se hai paura che gli insetti vengano contaminati, usa una busta e del nastro adesivo per isolare le foglie dal mondo. In fondo è anche divertente.
0: Quindi abbiamo tutta una serie di blog che sono impegnati sui temi dell'agricoltura biologica e della difesa dell'ambiente, in cui ogni minimo accenno all'uso di prodotti chimici è bandito, che non si fanno scrupolo nel consigliare contro l'ailanto erbicidi, il glifosate, che in qualunque altro contesto per queste stesse persone sono l'incarnazione stessa del male.
1: Per la distruzione delle piante di ailanto consiglio il seguente metodo. Si taglia l'albero in estate. Se ci sono i semi, li raccogli in un sacco della spazzatura e li bruci. Sul tronco tagliato,

cavolo, i miei studenti direbbero davvero fatti curare. A me l'ailanto piace moltissimo, perché come scrisse Doug Larson, un infestante è una pianta che conosce ogni tecnica per sopravvivere, tranne che saper crescere in file. Ne ammiro l'abilità, la sua sovrana indifferenza verso tutti gli invasati che cercano di sterminarla. Tifo per lei e se ho la possibilità l'aiuto. Gioisco quando la vedo spaccare l'asfalto e prosperare nei più irrimediabili contesti urbani. Questa pianta è un vero fuoriclasse, un esempio della capacità degli alberi di adattarsi, della loro organizzazione fatta per resistere ai danneggiamenti e sopravvivere in un ambiente ostile. L'ailanto è il campione di un modello che si è evoluto per 600 milioni di anni per resistere alla predazione animale. È un modello che dovremmo imitare e non combattere, perché comunque, in ogni caso, perderemmo.

0: in Africa. Never should we learn to wage war against each other. Let Nigeria be a lesson to all. We have more to learn towards building than destroying. Our people can't afford any more suffering. Let's join hands, Africa. We have nothing to lose, but a lot to gain. War is not the answer. War has never been the answer, and it will never be the answer. Fighting amongst each other, one nation indivisible. Long live Nigeria, viva Africa.
1: Ed eccoci qua che torniamo in voce dopo un po' di musica, e prima appunto avete sentito appunto Stefano Mancuso che ci diceva un po' la sua riguardo a questa piantaccia che è l'ailanto. Come vi dicevo, come vi avevo avvisato, è molto provocatorio, però ci piace, va bene così. E, ecco, chiaramente un piccolo due parole, ecco, su ciò che lui dice riguardo alle piante aliene, non aliene, insomma, quello è il fatto che noi tendenzialmente in Italia o in Europa cerchiamo di fare un po' fronte, contrastare un po' lo spostamento delle piante attraverso i confini per una questione di preservare la nostra biodiversità. È un argomento ampissimo, molto molto molto dibattuto e molto controverso, quindi anche in ambito scientifico, per quanto si possa dire che la scienza non è un'opinione, in realtà, ecco, anche in questi casi ci accorgiamo che a volte non è così, perché a partire da appunto nomi comunque autorevoli, per quanto criticabili, come Mancuso, ma anche un sacco di altri, ecco, non è così semplice dare delle linee guida veramente lungimiranti e veramente appunto intelligenti riguardo alla circolazione appunto di specie non autoctone. In estrema sintesi, la questione è che la biodiversità abbiamo capito essere una delle poche carte vincenti che ancora possiamo provare a giocare prima di autodistruggerci, più o meno, e quindi in Italia, parliamo dell'Italia, nel nostro caso ci sono tantissimi habitat con delle specie vegetali e non solo, anche animali, se ne può parlare nello stesso modo, molto specifiche appunto, e quindi tutti i nostri vari habitat, come ogni habitat, si reggono su degli equilibri specifici. Nel momento in cui ci sono delle specie estranee che arrivano, non autoctone, ovviamente questo può alterare quegli equilibri, anzi sicuramente li altera. Poi magari li altera poco, magari li altera invece tanto. E quindi una delle strategie che in ambito accademico vengono reputate le più accreditate sono quelle di non far arrivare le specie cosiddette aliene all'octone, in realtà si direbbe. E quindi per non farle arrivare, per esempio, si ricorre a una serie di metodi di controllo, per esempio sulle merci, su tutti i trasferimenti, i trasporti di merci e anche di persone da un paese a un altro. Però è ovvio, insomma, che poi le cose ci scappano, ecco, è impossibile gestirle tutte, e infatti quello che succede è che poi si cerca di fare un monitoraggio il più possibile accurato, anche se ancora siamo ben lontani dal monitorarle tutte le specie che si muovono, per riuscire a identificare i casi in cui una certa specie è arrivata da molto poco in un habitat, molto molto poco, e quindi non ha ancora colonizzato tutto, insomma ci sono poche specie contabili, E allora si procede a ucciderle di base. È molto, sembra un po' macabro detto così, diciamo che c'è una buona parte accademica che invece sostiene questo tipo di metodologie per la questione effettivamente molto logica che è meglio agire prima piuttosto che agire dopo e doverne uccidere molte di più, oppure piuttosto non doverle uccidere noi, ma fare in modo che, per esempio, tutte le nostre acace vengano soppiantate dalle robine, sto facendo un esempio un po' a caso, e che quindi naturalmente, diciamo, non per mano nostra, si estingua una certa specie sul nostro territorio a causa dell'arrivo di una alloctona, appunto, e che quindi, insomma, prima di arrivare a quel punto lì, magari possiamo agire noi. Ecco, quindi questa è una delle metodologie. Non siamo, questo era giusto perché non si poteva, ecco, non parlare per niente nemmeno di questo, però ecco, non è oggi la sede per sicuramente approfondire il tema. Mettiamo di nuovo un po' di musica, che qui veramente io mi perdo in chiacchiere e in parole, dovrei stare con qualcun altro in regia, ogni tanto mi tira dei pizzicotti, oh, calmati, fermati. Quindi ci ascoltiamo un po' di musica insieme e poi rientriamo in voce.

Eccoci qui di nuovo, sempre Radio Wombat, sempre Nervature, e ci avviamo a questo punto nella seconda e anche ultima parte di questa puntata e riprendiamo un po' un filone che anche questo avevamo aperto e lasciato proprio così alle intemperie nella scorsa puntata senza minimamente approfondire. Oggi invece un pochino, ecco, ci ricaliamo dentro. E quindi sto parlando di sempre piante spontanee, perché da lì partiamo, ormai non le chiamiamo più infestanti, giusto? Quindi le chiamiamo spontanee, e che però, ecco, noi potremmo magari decidere di non appunto considerarle brutte e cattive infestanti, ma magari di considerarle per ciò che sono, quindi interessanti, perché tutte le specie vegetali sono interessanti poi di fatto. E quindi possiamo magari decidere, se ci va, se abbiamo un giardino, decidere di appunto mantenere una certa pianta perché quella lì, bah, quella lì a me mi piace, è bella, cioè fa il suo, no? Magari dà un certo volume che in quel momento non riuscivo a ottenere con le piante che avevo e quella lì proprio soddisfa questa voglia, questa esigenza, e allora perché no, ce la lascio. Ecco, un po' in questo discorso qui, che appunto avevamo già aperto scorsa volta, avevamo anche citato il concetto del giardino in movimento di Gilles Clément. Ora, magari ridiciamo un attimo in breve di cosa si tratta, e poi un pochino per approfondire vi volevo andare a leggere un po' qualche estratto di alcuni suoi libri, appunto proprio per, ecco, sentire proprio le sue parole, ecco, per capire meglio di cosa si tratta.

Quindi, ecco, Gilles Clément è un paesaggista francese e giardiniere, perché lui stesso ama definirsi non solo paesaggista, ma giardiniere, ovvero quello che prende gli attrezzi in mano e lavora, proprio detta esplicita, e è un, a livello, diciamo, di architettura del paesaggio, è stato, è ancora vivo, una pietra miliare, perché proprio dagli anni, già dagli anni 90, ma tuttora, i concetti che ha portato, che ha elaborato, hanno veramente creato un po' una rivoluzione nel mondo dell'architettura del paesaggio. Tre concetti un po' chiave che lui ha, appunto, potrei dire teorizzato, insomma, non so se è un po' una parolona, ma sono quelle di terzo paesaggio, di giardino in movimento, di cui parliamo un pochino oggi, e di giardino planetario. E cioè, potremmo starne a parlare per altro che mezza puntata, cioè potremmo starne a parlare per sei mesi di questi argomenti. Oggi magari ci focalizziamo su quello del giardino in movimento, appunto. Beh, come si capisce già dal nome, ecco, mi sembra un nome abbastanza esplicito, si tratta di considerare quello che il campo che abbiamo davanti, il giardino che abbiamo davanti, come qualcosa di vivo, e non solo perché io decido di metterci una pianta e poi a primavera fiorisce, ma perché ha una vita propria. E quindi, questo se ci pensiamo è ovvio, nel senso che tutte le piante e gli animali e tutte le specie presenti in quel luogo sono

osservarle, studiarle, apprezzarle e farci guidare da quelle specie lì. È un argomento molto affascinante, molto ampio, e uno dei motivi è perché, ormai l'avete capito e questo mi preme molto, mi interessa molto, è quello di cambiare un po' prospettiva. Quindi non siamo sempre noi umani che agiamo sul mondo e che vediamo tutto il mondo come noi facciamo qualcosa, se non facciamo qualcosa non è successo niente, no? Invece no, le cose succedono anche a prescindere da noi, per fortuna direi. E quindi ecco, ci possiamo effettivamente far guidare dalle piante che abbiamo davanti e da quelle che si presentano e che noi non avevamo previsto.

Allora, un po' per non perdermi in chiacchiere, perché è un po' una tendenza, e un po' per stuzzicarvi ancora di più la curiosità, andrei quindi a leggere in questo momento proprio un estratto del libro di Gilles Clément, che si chiama proprio Il giardino in movimento. È un libro del 2011, quindi c'ha qualche anno ormai, ma è totalmente attuale ancora, cioè ci possiamo studiare anche oggi senza problemi, e anche domani direi. Quindi vi leggo, ecco, un po' un estrattino. In un giardino a ordine statico, una digitale che esce dal gruppo cui era destinata diventa indesiderabile e produce disordine. Ma in un giardino a ordine dinamico, una digitale vagabonda traduce una fase dell'evoluzione del luogo. Il disordine consisterebbe, al contrario, nell'interrompere questa evoluzione. Molto spesso l'ordine è associato alla pulizia. È una nozione soggettiva che non ha nessun senso biologico. Dà luogo a comportamenti diversi. In un parco floreale del centro della Francia, un giardiniere tagliava tutto in una volta, fiori appassiti e altri appena sbocciati. Li stipava in un secchio per gettarli. Il proprietario allora se ne accorse e si allarmò. «Ma perché stai tagliando i fiori ancora belli?» «Signore, mi porto avanti col lavoro!» Questo gesto anodino comporta più conseguenze di quanto si possa immaginare. Certo, sopprimendo la causa si sopprime l'effetto, ma sopprimere i fiori appassiti non significa solo togliere sporcizia, per come si dice normalmente, rendere pulito. Significa anche sopprimere i frutti, dunque i semi. Ora, è proprio nei semi che si trova l'essenza del messaggio biologico, quello che genera un ordine dinamico, portatore di giardini sconosciuti.

Ecco, questo è veramente interessante come con poche parole riesce a aprire tanti temi. E proprio nelle prime righe che vi ho letto parla quindi di ordine statico e di ordine dinamico, e quindi per estensione di giardino statico e di giardino dinamico. E è proprio appunto la questione che si diceva qui, fa l'esempio della digitale, quindi una pianta erbacea che appunto si sposta in autonomia, decide di disseminarsi proprio lì, e quindi l'anno dopo la ritroviamo proprio lì, che però non è dove avevamo previsto, dove l'avevamo seminata o piantata noi in origine. Ecco, quindi questo fa già un po' intendere, fa già un po' annusare tutta la questione. E per esempio, quindi cosa può significare farsi guidare dalle piante spontanee che appaiono nel nostro giardino? Per esempio, può significare che se quella digitale

piuttosto che un verbasco, piuttosto che un'euforbia, appare proprio lì da sola. Io magari la noto, e quello è chiaramente il primo passaggio, e poi posso decidere di appunto farmi guidare, quindi magari di cambiare il disegno del giardino proprio per non ucciderla e non solo, valorizzarla e non solo, farmi suggerire quindi un nuovo disegno, una nuova idea, un qualcosa che può succedere. Quindi siamo ancora, come potete capire, totalmente nell'ambito del il giardino, che è il mio hobby di me, essere umano, cioè, quindi per quanto è interessante, no? Che per quanto sia rivoluzionario un modo di pensare come questo, in realtà comunque è molto ancora vicino alle nostre necessità, ecco, di esseri umani, se vogliamo. Quindi sì, rivoluzionario, ma tutto sommato nemmeno così stravolgente da applicare, no? Proprio a casa nostra, nei nostri giardini. Ecco, quindi altri concetti poi che ci lega a questa vivacità, a questo movimento del giardino è anche le connessioni, anzi, che si creano tra piante appunto spontanee e anche animali. Quindi, per esempio, una cosa di cui parla molto spesso è che lui ha proprio osservato nella sua tenuta in Francia, nel suo giardino in Francia, è che lui non è l'unico giardiniere del suo giardino, ma altri giardinieri possono essere anche gli animali stessi. E fa un esempio proprio il più lampante, che poi ripete, anche in tutte le sue conferenze lo ripete sempre, è quello delle talpe. E quindi le talpe che spesso, per chi ha giardini ma anche orti, vengono veramente odiate perché fanno ste buche, passano sotto le recinzioni, si mangiano roba, e poi appunto fanno buche in continuazione, scombussolano tutto il nostro ordine. In realtà lui, Gilles Clément, ha osservato che grazie al lavoro delle talpe, quindi a questo smuovere del terreno, vengono fuori proprio lì dove il terreno è stato smosso delle piante che non vengono fuori da altre parti. E quindi si vede che lì in quel terreno si trovavano dei semi dormienti, erano finiti un po' più sotto, insomma, non avevano trovato le condizioni per svilupparsi, e guarda caso le trovano proprio quando arriva una talpa a smuovere il terreno. Ecco, quindi qui di nuovo vediamo che tutto ciò che succede, che l'abbiamo fatto noi o che l'abbia fatto un animale o qualsiasi altra cosa, ha delle conseguenze, no? E quindi proprio per questo la natura è affascinante, cioè è difficile anche definire un buono e un cattivo, perché magari dal nostro punto di vista la talpa magari è cattiva, ma per quel verbasco che è nato proprio grazie al lavoro della talpa, la talpa è un dio o comunque è buona, no?

Ecco, quindi proprio riguardo un po' a questo tema del eventi non previsti che creano conseguenze, vi leggo un altro passaggino sempre del Giardino in Movimento, in cui dice: appena terminate, le costruzioni dell'uomo entrano in un processo di degrado irreversibile. La loro incapacità di evolvere le condanna, presto o tardi, alla rovina. Quando un'opera è compiuta, è già morta. La natura, al contrario, non termina mai nulla. Si fa carico degli uragani, interpreta le ceneri di un fuoco, inventa un processo di vita sulle basi, ogni volta rinnovate, di uno sconvolgimento. Le piante pioniere colonizzano le lave spente, i massi di frana, le rocce madri che qualche evento brutale ha messo a nudo. Di passaggio attecchiscono per un tempo, a volte molto breve, e creano il substrato che servirà alla crescita di vegetali più esigenti. Spesso le ceneri raffreddate accolgono muschi pirofiti. Paesaggio in miniatura, ordine iniziale di una serie futura nella quale il muschio sarà scomparso. Ecco, quindi qui appunto parla del fatto che anche da eventi non previsti, a volte anche catastrofici, appunto un'eruzione vulcanica magari, si sviluppano piante particolari, cosiddette piante pioniere, quindi le prime che riescono, e le uniche, che riescono a insediarsi in degli ambienti così particolari, noi spesso li definiamo degradati, no? E questo però che cosa provoca? Cioè, provoca che dopo di loro, loro moriranno, a un certo punto si decomporranno su quella roccia, lava, suolo, quello che è, quindi si arriverà a creare più sostanza organica, allora i semi che arrivano, no? Trasportati al vento, dagli animali, in quel luogo lì, forse a quel punto riusciranno a germinare. E allora quelli che riescono a germinare di nuovo sviluppano delle nuove piante che poi a un certo punto moriranno, che faranno sostanza organica, che quindi poi inizieranno a fare suolo. Ecco, tutto questo ciclo che si ripete centinaia, migliaia, milioni di volte fino a crearsi degli ambienti, degli habitat diversi che sono a quel punto magari in equilibrio. Quindi questo proprio che abbiamo letto è un micro esempio, no, dell'inizio di una successione ecologica, così si chiama, nelle quali quindi l'arrivo di piante pioniere, spontanee, vagabonde, per fortuna succede, per fortuna arrivano, perché poi in quel luogo lì piano piano finalmente si arriva a ricreare piano piano sempre più biodiversità, sempre più fertilità, e quindi piano piano anche un sistema, no, in equilibrio. Di solito quella che viene identificato come il climax delle successioni ecologiche è la foresta vera, non quella a cui purtroppo siamo abituate da noi, insomma. Sono sistemi forestali molto molto più complessi e articolati che noi non abbiamo, ecco, a portata di mano purtroppo da percepire e da studiare. Quindi questo un po' per farvi capire anche il fatto che io magari ho il mio giardinetto piccolino, e che cosa può significare l'arrivo di una pianta sulla ghiaia che io ho voluto stendere sul mio camminamento dall'ingresso del cancello alla porta di casa. A me, io magari la levo perché effettivamente la ghiaia mi fa comodo, però so che a forza di levare lì rimane solo ghiaia e rimane un terreno sterile. Se invece non levassi, lì cosa succederebbe? Quale sarebbe la conseguenza? Sarebbe che quelle uniche piantine maledette che tutte le volte rigerminano sulla mia ghiaia in realtà sono l'inizio, lo starter di un processo di aumento di fertilità e quindi anche di biodiversità, che a me non fa altro che bene, non farebbe, diciamo, altro che bene a me essere umano, perché come si diceva prima, appunto, ecco, la biodiversità è qualcosa che ci fa veramente veramente tanto comodo.
Mi rendo conto che sono proprio un po' filosofeggiamenti estremi, però io credo che osservare il nostro piccolo sia uno dei mezzi, almeno per me, ecco, migliori per ragionare e studiare anche sistemi più complessi.

Ecco, ci stiamo dirigendo verso la fine di questa puntata. Vi vorrei leggere altri due piccoli passaggi, poi invece un altro da un altro libro, però, che ecco, fa un po' per rifare, diciamo, un po' il punto. E quindi, ecco, da qui, ecco, sì, qua dice. Per me tutto ciò che può nascere liberamente nel campo costituisce una realtà alla quale credo senza pormi domande. È una constatazione. L'ambiente si è già incaricato di operare la selezione. Non è necessario aggiungere alla pressione naturale delle condizioni fisiche e chimiche del luogo una pressione ideologica alla quale la natura, che si pensa in tal modo di rispettare, si dovrebbe piegare all'improvviso. Ecco, e poi per leggervi le ultime veramente due righe da questo libro, Il giardino in movimento di Gilles Clément. Questa proprio mi sono lasciata la più provocatoria alla fine. Ecco, vi leggerei questo. L'eradicazione di una specie invasiva è una constatazione di fallimento. Significa riconoscere che lo stato attuale delle nostre conoscenze non ci consente altra soluzione che quella di ricorrere alla violenza.

Io tutte le volte mi chiedo, ma quanto mi sento tirata in causa da queste parole, no? Da queste parole appunto molto provocatorie. Ha tirato in ballo proprio la parola violenza, insomma, è una parola forte, chiaramente, e che non so, ecco, se di mio avrei mai associato alla mia azione di sradicare una pianta spontanea. Non so se l'avrei mai definita un'azione violenta. Però effettivamente sto uccidendo un essere vivente, questo è indubbio, ecco, ed è, senso, è proprio oggettivo. Non sto qui a fare la paladina della vita e della giustizia, non è certo l'obiettivo, ma l'obiettivo, vabbè, se proprio serve definirne uno, diciamo, è la semplicità e l'umiltà, ecco, di dire che forse, appunto, come noi vediamo sempre le cose dal nostro punto di vista umano, forse non è sempre giusto. E ecco, ovviamente ciò che noi facciamo nel mondo è di estrema rilevanza, sia per il resto della Terra che per noi esseri umani, tutte le volte che ci uccidiamo a vicenda, purtroppo. Però ecco, dobbiamo comunque essere coscienti che non esistiamo solo noi su questa terra, e anzi, il fatto di solito pensarla così è uno dei motivi forse che ci porta a essere così tanto prepotenti fra di noi e fra noi e l'ambiente che ci ospita. Con un po' di musica qui è senz'altro doverosa, ci sentiamo un pezzo e poi ritorniamo in voce per i saluti di base. Quindi vi leggo un ultimo pezzettino da un altro libro però di Gilles Crémont e poi ci salutiamo, appunto.

Ecco, quello che vi vorrei leggere proprio appunto in conclusione è l'introduzione del libro, che quindi è due paginette scarse, di un altro libro appunto di Gilles Clément, di questo paesaggista, ecco, abbiamo ampiamente citato oggi, e il libro è Elogio delle vagabonde. È un libricino quasi direi tascabile, piccolino. Ah, scusate, ecco il sottotitolo: Erbe, arbusti e fiori alla conquista del mondo. Anche qui titolo piuttosto esplicito, ma particolarmente poetico, direi. Quindi, ecco, Gilles Clément ha questo vizio di definire le spontanee come vagabonde e proprio un po' appunto elogiare, no, queste loro capacità di muoversi proprio all'infinito, cioè in modo incontrollabile, no? Dal nostro punto di vista. E quindi ecco, vi leggerei l'introduzione perché è veramente bella. Le piante viaggiano, soprattutto le erbe. Si spostano in silenzio, in balia dei venti. Niente è possibile contro il vento. Se mietessimo le nuvole, resteremmo sorpresi di raccogliere imponderabili semi mischiati di loess, le polveri fertili. Già in cielo si disegnano paesaggi imprevedibili. Il caso organizza i dettagli, per la diffusione delle specie ricorre a ogni possibile vettore. Non c'è nulla che non sia adatto al trasporto, dalle correnti marine alle suole delle scarpe, ma la gran parte del viaggio spetta agli animali. La natura prende in prestito gli uccelli consumatori di bacche, le formiche giardiniere, le docili pecore sovversive, il cui vello racchiude campi e campi di sementi. E poi l'uomo, animale tormentato, in continuo movimento, libero scambiatore della diversità. L'evoluzione ha il suo tornaconto, la società no. Il minimo progetto di gestione cozza contro il calendario delle previsioni. Come ordinare, gerarchizzare, imporre quando a ogni angolo spuntano possibilità? Come conservare il paesaggio, gestirne il dispendio se si trasforma col passare degli uragani? Quale schema tecnocratico applicare agli straripamenti della natura e alla sua violenza? Al cospetto dei venti e degli uccelli rimane il problema dei divieti. La natura creativa condanna il legislatore a rivedere i testi, a cercare parole rassicuranti. E se l'assicurassimo contro la vita? Un simile progetto, la sicurezza a qualunque costo, trova alleati inattesi. I radicali dell'ecologia, i difensori della nostalgia. Nulla deve cambiare, ne va del nostro passato, dicono gli uni. Nulla deve cambiare, ne va della diversità, dicono gli altri. Maledetto vagabondaggio. Il discorso va oltre, diventa politico, mette insieme gli animi sulla necessità di sradicare le specie venute da altri luoghi. Cosa diventeremo se gli stranieri occupano le nostre terre? È questione di sopravvivenza. La scienza corre alla riscossa. L'ecologia, ostaggio dei suoi integralisti, serva da argomento. È qui che nasce l'impostura. I calcoli statistici, la levata dei censimenti portano a un genocidio tranquillo, planetario, legale. E al contempo si configura un'impostura di più larga scala. Fa passare per patrimonio il minimo carattere identitario, un sito, un paesaggio, un ecosistema, così da poterne spazzare via ciò che non sta lì a ribadirlo. In nome della diversità, tesoro da preservare per inconfessabili calcoli, ma non c'è forse da guadagnarci qualche soldino, qualche brevetto da registrare?
Ecco, in nome della diversità le energie si mobilitano contro l'intollerabile processo dell'evoluzione. Per cominciare ce la prendiamo con gli esseri che con quel luogo non hanno niente a che fare, soprattutto se lì sono felici. Anzitutto eliminare, poi si vedrà. Regolare, registrare, fissare le norme di un paesaggio, le quote di esistenza. Definire nemici, pestilenze o minacce gli esseri che osano valicare questi limiti. Istituire un processo, definire un protocollo d'azione e dichiarare guerra. Questo libro si oppone a un atteggiamento ciecamente conservatore. Vede nella molteplicità degli incontri e nella diversità degli esseri altrettante ricchezze apportate al territorio. Io osservo la vita nella sua dinamica, col suo normale tasso di amoralità. Non giudico, ma prendo le parti di quelle energie suscettibili di inventare situazioni nuove, probabilmente a scapito del numero. Diversità di configurazioni contro diversità degli esseri. Una cosa non vieta l'altra. L'elogio delle vagabonde si limita al giardino, al pianeta visto come tale. Al giardiniere, passeggero della terra, mediatore privilegiato di matrimoni inattesi, attore diretto e indiretto del vagabondaggio e a sua volta vagabondo.

Allora, quindi aggiungere altre parole a queste mi sembrerebbe un po', ecco, un po' irrispettoso e un po' forse superfluo, e quindi preferisco, ecco, lasciarvele così come sono scritte, come le avete sentite. Tante cose, credo, spero, a cui riflettere anche da questa puntata. E ci rivediamo quindi con, ci risentiamo, scusate tutte le volte, vabbè, con Nervature settimana prossima, sempre lunedì alle 19 circa, sempre qui su Radio Wombat, le libere, le frequenze di Firenze. E che dire, spero appunto che vi abbia creato un po' di curiosità tutte queste parole, tutti questi ragionamenti. Nel frattempo, da qui a lunedì, comunque ci potete scrivere sia tramite la casella di posta che tramite il pad, e trovate tutti i nostri contatti dal sito radiowombat.net. Io vi auguro una buona serata, rimanete connesse però sul nostro ascolto, che seguirà un'altra trasmissione a breve, quindi rimanete connesse anche per sentire la nostra musica. E niente, ci risentiamo poi lunedì prossimo, sempre qui su Nervature. Ciao ciao!

0: buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
1: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
1: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte beve.

0: e per gli amici
1: Radio Wombat
2: dal 1312 1312.
3: Well, all right. Gotcha. Citizens of the Universe, recording angel.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.
4: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

0: Eccoci.
1: E eccoci di nuovo in diretta su Radio Contado.
0: Ma siamo alla puntata ben 192, incredibile. Ci stiamo avviando alla fine della nostra brevissima stagione di radio di questo 2025-26, perché come tutte e tutti sapete, i contadini e le contadine a giugno vanno in vacanza.
1: E ci stanno tre mesi,
0: esatto,
1: o forse anche più.
0: E ci stanno più o meno il tempo scolastico, quindi noi ci risentiremo poi verso più o meno settembre-ottobre, ma chi lo sa, ma non ve la vogliamo far prendere subito male. Intanto sarà una puntata ricchissima di molti contributi, sia dal vivo che telefonici. Ma non so se vi vorrei dire troppe cose, magari vi presentiamo subito il primo contributo che è registrato perché arriva direttamente dall'Argentina. Ma Pamela, ci vuoi dire chi è che c'è in Argentina e soprattutto ha tempo e voglia di comunicare con noi dall'Argentina?
1: C'è la nostra inviata speciale Nina, che dopo un bel tour in Perù e Colombia prima, Perù dopo, è arrivata in Argentina e ci racconta un po' di brutte storie che avvengono anche là, dove comunque insomma le rivolte e le sommosse popolari sono numerose, e ovviamente l'incombenza dell'estrattivismo delle multinazionali anche, e quindi sentiamo questo suo reportage dal nord dell'Argentina, dalle montagne da cui si estraggono i minerali naturali che poi servono ad alimentare le batterie e tutto quello che sono le nostre tecnologie molto molto molto green.
0: Greenissime. E quindi niente, ci sentiamo tra poco.
2: Hola a tutte e tutti, è un piacerissimo tornare a questa rubrica improvvisata dove ho modo di raccontarvi un pezzettino del mio viaggio e soprattutto di darvi questo assaggio del contesto socio-economico argentino che ho avuto modo di conoscere a 3 anni poi dal governo Milei. Allora, ci sarebbe tanto da dire, a cominciare dall'inflazione che è senza precedenti, soprattutto per quanto riguarda i beni di prima necessità. Il cibo in Argentina è carissimo, molto più caro che in Europa. Si potrebbe parlare della riforma del lavoro approvata qualche mese fa, che sta contraendo i salari minimi, oppure si potrebbe parlare della svendita della Patagonia, protagonista di devastanti incendi a inizio gennaio. Sarebbero tantissime le tematiche che si potrebbero approfondire, però mi concentrerò su un tema in particolare, che è la svendita delle risorse minerali, metalli e idrocarburi a scapito delle riserve di acqua dolce. E come avviene questa svendita? Allora, qualche mese ad aprile la Camera dei Deputati argentina ha approvato in via definitiva la riforma della Ley de Glaciares. La Ley de Glaciares era una legge avanguardista che il governo argentino aveva approvato nel 2010 per salvaguardare le più grandi riserve di acqua dolce del paese. Quindi ghiacciai perenni e zone periglaciali. Questa legge viene stravolta dalla riforma recentemente approvata. In che modo? Allora, innanzitutto ora le province argentine avranno il margine decisionale e potranno ridefinire quali aree avranno una funzione idrica specifica. Quindi potranno definire quali ghiacciai saranno da salvaguardare e quali no. E in virtù di questo processo di ridefinizione sarà molto più semplice per le corporazioni del settore minerario infiltrarsi nelle fasi decisionali, adulare e corrompere le giunte governative provinciali per soddisfare i loro interessi. Quali sono i loro interessi? Bene, c'è da innanzitutto far presente che le aree a funzione idrica specifica non solo corrispondono semplicemente ai ghiacciai perenni e alle aree periglaciali, ma nella maggior parte dei casi coincidono anche con aree geologicamente biodiversificate, quindi ricche di minerali, terre rare, metalli, gas, idrocarburi, che oggigiorno rappresentano risorse nevralgiche per lo sviluppo tecnologico della società del nord globale. E ecco che cominciamo a comprendere la gravità di questa riforma. Quindi

argentino, dove si trova il 60% delle riserve mondiali di litio, che è oggi un minerale indispensabile alla transizione energetica globale perché è la componente principale delle batterie con le quali accumuliamo l'energia derivante dalle cosiddette risorse rinnovabili. Dunque, l'estrazione massiva del litio avviene nelle saline altiplaniche, che sono ecosistemi fragili e vincolati a falde acquifere profonde. Questa estrazione massiva genera una pressione idrica senza precedenti sulle comunità dei popoli nativi, che già da tempo subiscono le conseguenze della carenza idrica. Quindi, le comunità dei popoli originari stanno perdendo il diritto sancito dall'ONU di autodeterminare il territorio che tradizionalmente abitano e che hanno costruito per millenni. Ed è il caso della comunità di Sant'Ana della Puna, che è il popolo nativo della cuenca di Salina Grande e della laguna de Huayllatayoc, nel nord-ovest argentino, in provincia di Jujuy. Da mesi continua la resistenza della comunità contro i tentativi di carotaggio della laguna di Guayatayoc e, nonostante la resistenza, l'impresa estrattivista è riuscita a effettuare i monitoraggi perforando un luogo considerato sacro e contaminando le acque potabili destinate alla comunità. Questa è la prima esperienza di cui mi piacerebbe. Che mi piaceva raccontarvi, e un'altra è invece situata nella provincia di Mendoza, e qui parliamo di estrazione di rame, non di litio. Quindi, oltre al caso del litio e alla popolazione in lotta di Sant'Ana del Puna, c'è un'altra esperienza che negli ultimi mesi ha avuto una risonanza, una forte risonanza, e ha ricevuto tanta solidarietà da parte di tutti la cittadinanza anti-Milei, ed è il caso delle vicine autoconvocate di Uspallata contro il progetto della me mega mineria di San Jorge. Da anni i movimenti autogestiti di Uspallata e dintorni lottano contro i pressanti tentativi di installare miniere in un'area protetta sia precedentemente dalla Ley de Glaciares, sia perché è un territorio in parte appartenente alla comunità originaria, che sono gli Huarpes. Con l'approvazione della riforma, il progetto della megamineria è sempre più prossimo e le imprese sono pronte a detonare tonnellate di esplosivo per estrarre rame, inquinando con le sostanze volatili gli acciai limitrofi e con le sostanze percolanti, inquinando soprattutto la nascente del rio Mendoza, che è il fiume che fornisce acqua alla Gran Mendoza Capital e quindi a milioni di abitanti. Queste sono le due esperienze di cui vi volevo parlare, e inoltre vi volevo aggiungere un dettaglio su una protagonista silenziosa di questa vicenda, che si chiama Mekorot. Mekorot è una multinazionale sionista perché è nata prima della fondazione dello Stato di Israele, cioè nel 1937. E l'obiettivo di Mekorot era, della formazione, fondazione di Mekorot, era di estrarre e distribuire acqua nelle zone desertiche. Questo compito poi gli risultò fondamentale per la creazione dello Stato di Israele. E qual è il lato oscuro? Come sappiamo, dall'inizio dell'occupazione belligerante, Israele impose il controllo e lo sfruttamento sull'uso delle risorse idriche palestinesi. È accusata di azione illegale e distribuzione ineguale della risorsa acqua. Se gli israeliani, incluso, pardon, i coloni, dispongono di una fornitura illimitata di acqua corrente, milioni di palestinesi soffrono scarsità idrica dalla contaminazione o al mancato accesso alla rete. Nel 2023, Mekorot, dopo un primo fallito nel 2012 e grazie all'avvento del governo Milei, rientra silenziosamente alla guida dei piani idrici maestri in ben 12 province argentine. Queste province sono strategiche perché sono province in cui si trovano grandi acquiferi, zone umide, saline e ghiacciai. E la direzione di questi piani maestri sono congiunti a un ente autarchico, detto CFI, Consiglio Federale degli Investimenti, che agisce da ponte tra le giunte provinciali e le imprese, quindi Mekorot. C'è da sottolineare che Mekorot non ha una sede ufficiale e gli accordi sulla gestione delle reti idriche tra la stessa impresa e CFI e le giunte governative non vengono resi noti e non appaiono in nessun bollettino ufficiale. Inoltre, Mekorot collabora anche con un altro ente che si chiama RIGI, che è il Regime di Incentivi ai Grandi Investimenti, e
E la politica del RIGI è esplicita, ossia che di fronte a un sollecito

di uso dell'acqua da parte di una comunità o un'impresa estrattivista, si dà la priorità all'impresa mineraria. Quindi il paradigma è chiaro che mercifica l'acqua, l'acqua non è più un bene comune, un diritto, ma una risorsa strategica destinata a chi può pagarla. E da ciò nasce la campagna Fuera Mekorot, che è una multinazionale sionista, e la propaganda di migliorare le infrastrutture delle reti idriche, ma con il fine ultimo di insinuarsi come una piovra nei piani idrici maestri per garantire e mercificare l'acqua alle imprese minerarie. Concludendo, quindi, la situazione dei diritti e dei beni comuni a 3 anni dal governo Milei in Argentina è estremamente critica. Tutto ciò si può inserire all'interno di un piano di destrificazione e neoliberalismo estremo che sta travolgendo la maggior parte degli stati del Sud America e Centro America. Questi governi vanno a braccetto con le superpotenze del nord globale e tramano accordi non più tanto mascherati, ma ormai ben espliciti per regalare le risorse strategiche alle corporazioni, calpestando i diritti della società civile, espropriando i territori ai popoli nativi, stuprando la cordigliera, distruggendo i ghiacciai, contaminando fiumi, alimentando la macchina della morte. Quindi niente, ci tenevo a condividere queste informazioni, che sicuramente non sono. Non la fanno prendere bene, però credo che sia importante che nella nostra piccola comunità si possa venire a conoscenza di ciò che accade dall'altra parte del mondo, ci si possa riflettere, si possa difendere e solidarizzare con i popoli in resistenza, anche se appunto ci separa un oceano, anche perché il nemico è uguale per tutti e in ogni luogo. E quindi detto ciò, con questa triste conclusione, niente, vi mando un saluto e ci vediamo presto.

0: Rieccoci, tornate in onda per voi su Radio Contado, puntata
1: 92.
0: 192.
1: 192, ma siamo adesso con un ospite che è in studio con noi, finalmente è un piacere vedere qualcuno in faccia invece di fare solo telefonate e abbiamo qui con noi Pietro
2: Ciao.
1: che ci saluta e sentite già non è poco, insomma
2: Bel
1: funziona per adesso,
2: successo.
1: funziona. Ma abbiamo qui con noi Pietro e ci parlerà di un sacco di cose in realtà molto variegate. Quindi la domanda che ti facciamo è: ma te che studi hai fatto?
2: Allora, io purtroppo, io sono Centorrino e ho studiato, sono un biofisico, quindi purtroppo vengo dal mondo scientifico e già subito il mio percorso accademico, ho studiato a Roma la magistrale alla Sapienza, un po' mi sono venuti dei dubbi rispetto a che fosse, no, l'utilità e il ruolo della scienza nella società. Io sono cresciuto fatto fisica, così risolve i problemi del mondo, no? Da giovane, quando uno ha queste ambizioni.
1: Vabbè, già che ci apri qualcosa, io sono riuscito non capendo nulla di fisica, quindi insomma.
2: Ma poi io sono venuto nella tua traiettoria
1: Vero.
2: perché alla fine un po' mi sono reso conto che se volevo lavorare da fisico o lavoravo nel settore bellico o lavoravo nel settore farmaceutico che sono, o nella ricerca pura fra 30 anni forse. E quindi un po' ho incominciato a domandarmi insieme a un gruppo di persone, ricercatori come me, cioè quale può essere il ruolo della scienza in questo contesto socioambientale piuttosto problematico.
1: E quindi è lì che è nata Scienza Radicale.
2: Esattamente, guarda, proprio sembra l'ho fatta apposta.
1: Tac, servita.
2: No, sì, è lì che è nata, cioè siamo un gruppo di ricercatori variegati perché siamo sparsi tutta Italia e più o meno l'obiettivo che ci siamo dati è sviluppare delle metodologie per essere a supporto delle comunità. Ci siamo accorti molto spesso il sapere scientifico era servito di grandi progetti, speculazioni ambientali e devastazioni ambientali pure, quindi si è detto va bene, ma è possibile invece essere a supporto delle comunità. Quindi abbiamo iniziato un po' di lavoretti, collaborazioni perché il lavoro è pagato, invece noi ci siamo autofinanziati con crowdfunding all'inizio e poi abbiamo incominciato a lavorare sulla questione del porto crocieristico a Fiumicino, che è dove vogliono costruire un porto per le crociere alla foce del Tevere, esattamente il punto dove vorresti un porto crocieristico, accanto a una riserva naturale e dove ora si è formata una spiaggia pubblica. Quindi abbiamo fatto tutto un lavoro di inchiesta ambientale molto approfondita, proprio abbiamo anche raccolto dei dati in maniera partecipata sulle criticità ambientali del progetto, che al di là del fatto che è un porto crocieristico, è in una zona ad alta sedimentazione perché accanto alla foce del Tevere e in più c'è una riserva naturale che è la Palude Salmastra dell'Isola Sacra che andrebbe tutelata, un sacco di osservazioni, uccelli, specie, piante, habitat.
1: Ci ricorda un po' la piana e l'aeroporto, come
2: Esatto,
1: storia.
2: sì. È sempre quell'approccio lì. Qualcuno scrive che è tutto a posto basandosi su dei presupposti, fra virgolette, scientifici, però faziosi. E poi la popolazione un po' si oppone, ma spesso non ha nemmeno gli strumenti per poterlo fare, perché effettivamente il sapere scientifico, tecnologico è settorializzato. E quindi lì è nato un po' uno dei nostri progetti. Abbiamo fatto osservazioni delle campagne insieme al Comitato No Porto e saluto il collettivo No Porto. E niente, ora sta andando avanti, c'è una serie di ricorsi, ora non entro nel dettaglio perché potremmo fare la puntata su questo praticamente. Però ecco, ci si prova. Poi qualcuno invece lavora più sull'aspetto agroecologico e quindi collaboriamo con la rete Contadinazione in Sicilia e lì invece è un po' più, anche noi apprendiamo perché non siamo agricoltori. E invece poi ci sono io qui in Toscana, insieme alla mia compagna Isabella ci occupiamo invece del fiume Elsa, e insieme non solo a Isabella, diciamo Isabella è l'altra scienziata con me che è ecotossicologa, con cui abbiamo iniziato invece.
1: Wow, ecotossicologa.
2: Capito?
1: Non l'avevo mai sentito dire.
2: Ma è una laurea rarissima.
0: E che cos'è un ecotossicologa?
2: Allora, sono molto contento di dirlo perché magari qualche giovane ci ascolta, non sa che andava a studiare ecotossicologia. Io la prendevo in giro questa facoltà da fisica perché eravamo lo stesso dipartimento ed è unica ed è a Siena. Perché c'è tutta una scuola di studi ambientali ecologici che studiano gli effetti dell'inquinamento sugli esseri viventi. Ecotossicologia. Che sarebbe tipo importante.
1: Sarebbe figo.
0: Per questo nessuno la conosce forse.
2: capito. Solo quando vai a studiare quelle cose incominci a mettere in discussione proprio l'ambiente dove vivi e non sempre si può fare. E niente... Enzo Tiezzi è uno dei fondatori di questa che è senese, faceva parte di insomma tutta una scuola di ecologi italiani, ecologhe pure, c'era Laura Conti, che poi hanno sedimentato per questa università. E quindi questo è quello che fanno gli ecotossicologi. Isabella,
1: esatto,
2: invece, insieme a me, insieme alle scuole della Valdelsa e una serie di persone che vivevano lungo il fiume, da ormai 5 anni, però ora negli ultimi 2 anni abbiamo un po' rallentato, abbiamo fatto monitoraggi partecipati del fiume Elsa, quindi andavamo sul fiume tutti insieme, avevamo i nostri kit per fare le analisi fluviali e vedevamo se c'erano possibili sorgenti inquinanti. Come dicevo sempre agli studenti, non è che si faceva solo con i kit, si faceva anche con gli occhi, col naso, perché poi le puzze, vedere gli scarichi, anche un po' il monitoraggio non era solo prendere il campione d'acqua e analizzarlo lì sul momento, ma era proprio anche stare sul fiume, perché già nel momento in cui fai un presidio e stai lì, già stai facendo un atto di monitoraggio. Poi se lo fai con qualcuno esperto ancora meglio, ma a volte i più esperti erano le persone che vivevano proprio lungo il fiume, perché ti dicevano: ah, guarda, lì ci scaricano, lì ci è venuto un camion, ci ha sversato di tutto, qui è anni che c'è una discarica. Quindi molto spesso le persone, i saperi locali arrivavano prima del dato che poi raccoglievi con
1: la famosa signora affacciata alla finestra, da non sottovalutare. Ma come vi è nata l'idea di fare di monitorare l'Elsa?
2: Allora, il fatto è che il fiume Elsa, per chi non lo conosce, specialmente nella parte a colle, è turchese, cioè proprio un celeste Caraibi. E noi dicevamo: oh, ma che c'è nell'acqua? Poi è diventato famoso per questo fatto anche grazie a Instagram, perché è molto instagrammabile. E da tutto il mondo venivano e si facevano il bagno. I colligiani non se lo facevano, però lo facevano alle vene.
1: E questo era significativo. Infatti anche io ho sempre avuto, ne parlavamo prima, molti dubbi su questo olore un po'.
2: E anche noi, no? E si diceva: vabbè, ma capiamo, cioè io personalmente ho scritto all'ARPAT almeno 3-4 volte per avere i dati, non mi hanno mai considerato, e si è detto: vabbè, allora facciamolo.
1: Allora
2: noi
1: da solo.
2: No, fortunatamente da solo non ce l'avrei mai fatta, ma eravamo un bel gruppetto, ci siamo organizzate, abbiamo studiato su come farlo e anche la rete di Scienza Radicata, ci siamo un po' condivisi conoscenze, strategie, approcci anche di ricerca. E poi alla fine Isabella, che era al secondo anno, dopo un anno ha detto: vabbè, ma io a sto punto ci faccio la tesi magistrale e ora fa il dottorato su questo progetto, che è il più grande studio mai fatto sul fiume Elsa, tra l'altro.
1: Ha
2: fatto 2000 analisi, ora non sto qui insieme a quelle che abbiamo fatto in maniera collettiva, diciamo.
1: Va bene, e quindi insomma avete fatto questi monitoraggi e adesso cosa fate lì su questo fiume Elsa? Diciamo, cosa si è creato? C'è un'associazione, un gruppo informale, come funzionate?
2: Allora, mettiamola così, eravamo partiti con i monitoraggi per le questioni, per il colore proprio. Poi ci hanno detto: guardate che il colore è per un'anomalia geochimica, è il carbonato di calcio calcare in superficie che per insomma la conformazione del territorio è molto presente e quindi va in sospensione. D'estate è molto turbolento, quindi quando arriva la luce diventa opaco e fa effetto Caraibi. È proprio lo stesso fenomeno fisico. Però, insomma, a un certo punto, al di là delle fonti di inquinamento, degli scarichi che ci sono in tutte le città, in tutti i fiumi, questo ci tengo a dirlo, perché è molto raro che tutti gli scarichi di tutte le case, di tutte le fabbriche, finiscono a un depuratore, che è in un punto della città anche. Però ci sono delle situazioni, ovviamente dipende dallo scarico di un condominio, non è uguale a uno scarico industriale. Diciamo lì a nel fiume Elsa le criticità più grosse le abbiamo trovate da superato il depuratore di Poggi Bonsi fino a Certaldo, che lì c'è la Zambra e a volte abbiamo trovato anche il fiume Nero. Non è... Abbiamo fatto casino, ha detto organizziamo eventi, però poi la politica è sempre molto... Abbiamo anche il contratto di fiume, no? Sto contratto di fiume, ma è una cosa sistemica. Cioè il fatto è che sistematicamente gli scarichi finiscono nel fiume, se non si fa un controllo capillare e non c'è qualcuno che controlla, insomma, è difficile. Ora no, non entro nel dettaglio di come si potrebbe gestire gli scarichi dei fiumi, perché se no parto, però ci tengo a dire questa cosa, che è uno dei problemi sistemici della nostra società attuale, che le grandi città hanno tutte dei fiumi altamente inquinati, perché non siamo riusciti a trovare delle soluzioni per una gestione delle acque reflue, sia domestiche che industriali. Tra l'altro, basterebbe lasciare spazio ai fiumi, cioè perché poi le piante filtrano il terreno, filtrano le zone paludose che abbiamo eliminato con tanta solerzia durante il fascismo. Abbiamo tolto la malaria, ma anche la capacità dei fiumi, degli ambienti fluviali, di filtrare i reflui e anche creare zone fresche e infiltrare l'acqua, e quindi abbiamo i problemi di piene che distruggono le città, tutto il
1: Vabbè, diciamo, per
2: pacchetto.
1: sempre, dove mettiamo le mani facciamo
2: Sì,
1: danno. Per risolvere una cosa ne creiamo altre 5 o 6. Poi per
2: esatto.
1: risolvere una cosa, tra virgolette, che poi bisogna vedere anche qual è il principio. Vabbè, ma lasciamo perdere, ma
2: Esatto,
1: siamo nel nostro momento ottimista della puntata, quindi...
2: vado con l'ottimismo.
1: Esatto,
2: Come
1: vai.
2: ci siamo organizzati, dai. Il punto è che ovviamente c'hai un fiume, no? Perché la nostra visione è il fiume è un corso d'acqua che scorre. E la nostra idea è come posso usarlo, come posso non farmi distruggere dal fiume e come posso usarlo. A Colle qualcuno ha avuto la brillante idea di costruire una centrale idroelettrica, proporla, ma purtroppo, cioè purtroppo, ovviamente classico caso di speculazione ambientale. Il cosiddetto tubone, soprannominato dai colligiani, che è questo tubo che praticamente sbarberebbe la città, tra l'altro passerebbe attraverso le gore che sono una struttura idrica del 400 di Colle, la sbarberebbe, questo tubo enorme che prenderebbe l'acqua all'inizio del sentiero Elsa e la ributterebbe alla fine, praticamente distruggendo il bellissimo parco che si è creato. E quindi si è creata un po' questa rete di associazioni, tipo 14-17 associazioni ora, che è Coordinamento Salviamo l'Elsa, per arrivare a tutelare il fiume da questo progetto speculativo. Ora siamo in una fase un po' di stagnazione, perché sia il comune, sia sono tutti contrari, anche la regione l'aveva proposto, si è detta no, no, non lo vogliamo più fare, però loro potrebbero farlo da un momento all'altro, anche se il progetto esecutivo ancora non c'è.
1: Ma e loro chi sono, quindi?
2: Ma una MAC2, come si
1: Cioè un
2: chiama?
1: privato
2: Sì,
1: comunque?
2: sì, ovviamente,
1: Cioè, perché
2: che
1: però
2: ha sede nelle
1: scavallerebbe la
2: Marche.
1: regione a questo punto?
2: La regione ha fatto l'appalto, mi
1: Ah,
2: sembra.
1: cioè, ok, aveva
2: Cioè,
1: detto
2: ma
1: sì,
2: stiamo
1: poi ha
2: parlando di
1: cambiato
2: anni
1: idea.
2: fa, stiamo parlando di una roba che è iniziata nel 2015-2016, mi sembra. Ma è una cosa pura speculazione, perché non hanno preso nemmeno bene i dati di quanta acqua passa nel fiume. Cioè, loro, secondo loro, prendono il...
1: A cazzotto,
2: Cioè,
1: dai, quello che vuoi, ma dai.
2: non voglio entrare su
1: 3,
2: questo
1: 4,
2: argomento.
1: 5, dai.
2: Sul coordinamento c'è tutta la storia, guarda. Perché scienza radicata è nata anche per questo, perché veramente ci siamo accorti che la gente fa i progetti a cavolo.
1: Cazzo di
2: Ah, si può
1: cane,
2: dire,
1: si può dire,
2: non
1: si può
2: volevo
1: dire.
2: essere volgare. E poi nessuno va lì a, cioè se non c'è una popolazione attiva che anche interessa, ma anche sa dove andare a guardare, questo progetto passava in sordina.
1: La fiducia nella scienza, appunto. Se gli esperti dicono che si può fare, chi è che controlla su quali basi gli esperti hanno deciso che si può fare? Diventa
2: Fortuna,
1: ampliato. C'è
2: esatto.
1: scienza radiata, poi arriva
2: Guarda,
1: tan, tan, tan.
2: fortunatamente oltre scienza radicata a Colle c'è un sacco di persone che hanno dedicato la loro vita all'ecologia del fiume Elsa, alla costruzione del sentiero Elsa, penso Claudio Leonzio, Marino, vabbè, un po' di personaggi. E quindi queste cose sono emerse, sono state discusse, si è creato un movimento forte e ora il comune ha detto che se il progetto dovrebbe andare, sono disposti addirittura con la regione a comprare gli asset del progetto, che è per me un totale spreco di soldi pubblici, perché questo progetto non si
1: Non si
2: dovrebbe
1: deve.
2: fare da un punto di vista ambientale e anche, secondo me, di tutela degli ecosistemi, cioè perché ci sono degli habitat prioritari, due, uno unico in Europa praticamente, che è le sorgenti calcificanti per questo carbonato di calcio nel fiume, che se ci lasci un ramo si calcifica nell'arco di qualche settimana. E
1: Wow.
2: lo diceva pure Dante, guarda quante, c'è un verso proprio che cita l'Elsa per questo potere di calcificare le cose. E vabbè, sono partito.
1: Ma tornando quindi a voi, cosa siete, chi siete, perché siete?
2: Allora, siamo alla fine, c'è il comitato, il coordinamento, che è una rete di associazioni che ora con questa proposta del Comune un po' ha detto, vabbè, ma allora, cioè, aspettiamo, non è che si era d'accordo su questo acquisto, però meglio che non che fare sto tubone.
1: Che il tubone.
2: Sembra che, secondo me, è questo proprio un magheggio, c'è cioè un accordo che il progetto dall'inizio si sapeva che non si sarebbe potuto fare e si aspettava un accordo del genere, però questa è la mia opinione. E invece sul riguardo ai monitoraggi, Isabella continua con il suo dottorato a farli anche con le scuole. E io invece ora, cioè, collaboro sempre con lei, ci vediamo, siamo amici, però abbiamo creato questo Orto Guadalì, anzi Campo Guadalì, che è un campo lungo il fiume, in una delle aree dove ci si può fermare, in uno degli spazi più grandi. Noi lo vedevamo tutte le volte lì mentre si facevano i monitoraggi, c'erano le capre, tutto brullo, e si è detto, vabbè, facciamo qualcosa, e io ho deciso di comprarlo con i soldi che avevo da parte per creare poi un presidio sul fiume che fosse aperto alle persone di Colle, che magari potessero incominciare anche a vivere il fiume oltre che i turisti. E abbiamo fatto un orto comunitario che stiamo gestendo con ANFAS Alta Valdelsa. In cui facciamo, vabbè, e facciamo formazioni invece con le scuole, in cui facciamo laboratori sempre come al solito, però ci stiamo orientando dal monitoraggio del fiume, della vegetazione fluviale, dagli insetti, più verso gli usi sociali, quindi gli usi delle piante spontanee, quali sono le piante spontanee presenti nel fiume, come si possono usare. Il 5 faremo una cucinata tutte insieme con le erbe che raccogliamo. Quindi,
1: Dai.
2: insomma, ecco, un monitoraggio, ma ora diciamo abbiamo incominciato a chiamarlo più una convivenza lungo il fiume, perché comunque il fiume è un essere vivente a tutti gli effetti e dobbiamo imparare, cioè stiamo provando a imparare come si potrebbe vivere lungo il fiume in un modo che sia anche rispettoso di questo essere e degli esseri che ci vivono dentro.
1: E le scuole che vengono lì a fare i laboratori sono tutte scuole lì di Colle o vengono anche da fuori?
2: Sì, per ora sono, cioè la svolta è che ho reso questo campo proprio perché era sotto le scuole di fatto in linea d'aria, e il progetto che sto provando a spingere è di farlo diventare un laboratorio didattico per le scuole di educazione ambientale.
1: Dai. E come rispondono i ragazzi? Ma intanto, che età sono?
2: Allora,
1: Medie?
2: abbiamo per quest'anno 5 classi. Due sono dell'istituto Moda, del prima e seconda superiore, due, anzi tre, no, una del liceo scienze umane e due del liceo scientifico, invece mi sembra siano terze. Sono grandi,
1: Ah,
2: insomma. No,
1: grandi.
2: vabbè, ma si divertono. Cioè, una, la mia compagna Elena si occupa di fare dei laboratori artistici, quindi gli usi delle piante spontanee, ma per il moda legate alle decorazioni. Quindi faranno tipo, cuciranno
0: Infatti
2: cose.
0: stavo per chiederti, ma quelli della moda con le mani sulla terra, come va la combo?
2: Guarda, lì in realtà è stata la cosa che per ora ci sta dando più soddisfazione,
0: Un classico, no?
2: perché
0: Dove
2: sì,
0: non te l'aspetti?
2: ma un po' ce l'aspettavamo perché ora non voglio fare, cioè quelli dello scientifico escono, fanno attività, hanno un po' la puzzetta sotto il naso, sanno di fare, cioè sono molto seguiti, hanno un sacco di opportunità. Invece gli istituti tecnici spesso, cioè queste non erano mai uscite. Quindi quando le abbiamo portate sul campo, sul fiume, poi la prima cosa che abbiamo fatto in questo ciclo è una caccia al tesoro di elementi naturali. Quindi trova una cosa che si arrampica, trova una cosa che striscia, trova una cosa che è delicata, trova una cosa brutta, trova una cosa bella, caccia al tesoro soggettiva. Quindi quando gli si è detto, ah, cioè, sono partite, sono... Ovviamente c'è la prima cosa, un po' il vermetto, che schifo, ah, questa punge, però dopo un primo approccio, specialmente quando incominci a fargli assaggiare qualcosa e qualcuno si accolla di assaggiare una piantina, allora partono tutti, ah, ma questo, no, raga, quello è velenoso, non lo tocchiamo.
0: Diventa un banchetto.
2: Sì, è molto carino vedere come poi appena le porti fuori cambia proprio il mood e anche quelle che magari, cioè l'attitudine, quelle magari normalmente, questo ce lo dicono le professoresse anche nei monitoraggi che si faceva sul fiume. Chi non partecipa, una volta in cui è lasciato libero pure di esplorare, no? Di poter interagire con l'ambiente, toccare, annusare, che è un processo di apprendimento diverso che piace e anche ti colpisce di più perché ti rimane dentro, perché lo colleghi a tutti i sensi.
1: Dai, molto bellino, molto molto carino. E quindi ora l'idea è quella di continuare questi laboratori, ma di ampliarli, farli sempre di più. Cioè, diciamo, questa è la tua attività principale.
2: Allora,
0: Lavori alle poste. Esatto.
2: questa è la mia attività
0: O lavori per
2: principale?
0: Leonardo nel frattempo.
2: Quello mai, quello mai. Sarebbe, è la mia attività principale in termini di tempo, non in termini economici, diciamo. L'obiettivo sarebbe via via costruire proprio, cioè creare un presidio ambientale lungo il fiume. Cioè il nostro sogno un po' è che effettivamente, visto che siamo anche in una situazione privilegiata, perché c'è un fiume che ha una vegetazione rigogliosa, vicino alle scuole, non troppo inquinato, bello da stare e da viverci oggettivamente, cioè soggettivamente, e l'idea è proprio studiare delle metodologie per creare proprio, portare un po' le scuole fuori dalla scuola e dentro i territori. E una cosa è il fiume, cioè un approccio al fiume, perché dal fiume si può imparare, perché questo ambiente è sempre in continuo mutamento. Cioè noi abbiamo fatto laboratori per ogni disciplina, quindi c'era il laboratorio di chimica, era sull'analisi dei macronutrienti nel fiume, quindi fosfati, nitrati, cioè analisi chimiche. Poi c'era la matematica, che insieme a italiano, che era il racconto del dato. Quindi raccogliamo il dato, lo analizziamo, come lo raccontiamo per creare una storia e non solo dare un numero. Poi c'erano quelli di scienze naturali sulla vegetazione e ora quelli delle piante spontanee, di arte legate più all'aspetto artistico degli usi, ma anche all'aspetto storico, tradizionale di quelli che erano gli usi tradizionali delle piante, che ci stiamo scordando. Quindi obiettivi, cioè, la direzione è quella, cioè testare una sorta di laboratorio all'aperto, sapendo che tutte le città hanno i fiumi, tutte le città hanno delle scuole e le studenti sul fiume potrebbero essere proprio sistematicamente un presidio per risolvere tutte le problematiche legate alla gestione dei fiumi che abbiamo e passare da gestione a convivenza, stare sul fiume.
1: Bene, Pietro, io direi ci hai convinto, quindi noi parteciperemo al tuo prossimo laboratorio, vogliamo fare una caccia al tesoro, siamo molto curiose. Ma se io voglio informarmi e trovarvi, avete qualche sito, qualcosa, non so, dove vi trovano?
2: Allora, ci possono trovare per Scienza Radicata. Abbiamo una pagina Instagram e anche una mail, scienzaradicata@gmail.com, ma la pagina Instagram, visto come tutte queste cose auto-organizzate, abbiamo un po' di tempo nella risposta, però su Instagram abbiamo il nostro social media manager, che non è anzi, però che è molto bravo e risponde. E se no, se per il campo, per Guadalì, venite sul
1: Dovevi
2: fiume, dovete
1: venire.
2: venire sul fiume.
1: Veniamo lì.
2: Per ora siamo un po' lontani dalla pagina social perché ci piace essere un po'.
1: Nella macchia.
2: Esatto, bravissima, è proprio quello.
1: No, ma ho presente, bene, va bene, allora verremo a trovarvi, d'ora in poi farò più serenamente il bagno nell'Elsa, vedi, ora quasi, forse, però dai, non peggio in altri posti,
2: Non peggio
1: diciamo,
2: che altri. Allora.
1: guardandolo.
2: Non farò, non dirò i posti dove si possono fare il bagno perché me li tengo
1: Ah,
2: segreti come
1: bravo,
2: conoscenza
1: bravo.
2: locale. Se fate il bagno nel fiume Elsa, poco, comunque non è super piacevole, però una rinfrescata ve la potete dare. Attenta a non distruggere le cascatelle, le strutture, le biocostruzioni che ci sono, perché quelle in teoria dovrebbero essere protette anche se non lo sono. Quindi bagno con un po' di attenzione, ecco, meglio venire a farci una passeggiata e riconoscere le piante. Io
1: Niente
2: poi
1: tuffi a bomba.
2: nel campo c'ho il tubo, ti faccio fare una
1: Oh,
2: doccia se vuoi, ecco. Ah,
1: però
2: e
1: voglio l'effetto Caraibi per il mio profilo Instagram.
2: certo, col vento di sottofondo. E però dico l'ultima cosa sulla posizione, se qualcuno fa è nel guado più grande che c'è, proprio nel mezzo al sentiere Elsa. Il guado di San Giorgio si chiama, per questo il campo si chiama Guadalì. E va, come ultima cosa, cioè Guadalì è stato, oltre che per Guadalì, quindi devi guadare lì, scoperto che in inglese guadare è anche un po' invischiarsi nelle situazioni, no? E passare da una sponda all'altra. Ecco, qui nel nostro fiume effettivamente la sponda da dove si parte per arrivare al campo, che è quella delle scuole ma anche della zona industriale di Holle, e l'altra, quella dove c'è il campo, invece è quella un po' più naturalizzata e con più campi, quindi invito tutti a guadare.
1: Bene, Pietro, grazie mille. Penso che avremo modo di risentirci,
2: Dai.
1: sicuramente ci intrecceremo. Dai, grazie e a presto.
2: Grazie a voi,
0: E
2: ciao.
0: ringraziando ancora Pietro di questa bellissima presentazione, di questa bellissima esperienza che ci ha portato, vi lasciamo al prossimo brano.

in Valle di Susa nacque una delle prime formazioni partigiane d'Italia. Fu un giuramento per una resistenza

C'è un'immagine che inquieta e affascina al tempo stesso. Uomini e donne che, nella penombra, rischiarata dalle torce, marciano attraverso le campagne inglesi, brandendo martelli come se fossero scudi contro un nemico invisibile eppure tangibile, le macchine della rivoluzione industriale. Non sono fantasmi del passato, ma voci che sussurrano ancora nelle nostre piazze, nelle fabbriche automatizzate e nei giorni scanditi dall'algoritmo. Questo saggio prende avvio proprio da qui, dalla suggestione luddista, per esplorare la densità del nostro tempo e domandarci dove conduca davvero la strada del progresso. Nel primo Ottocento il luddismo si manifesta come un disperato contro l'impoverimento materiale e morale che travolge le campagne inglesi. Non è solo la tecnologia il bersaglio dei belli luddisti, ma una trasformazione sociale che spezza legami, ridisegna i confini delle comunità e ridefinisce il senso stesso del lavoro. I tessitori, i tintori, i calzolai vedono sfumare salari e dignità. La meccanizzazione delle fabbriche, accelerata dalle leggi sulle enclosure che privatizzano le terre comuni, costringe intere famiglie a migrare verso città sconosciute, alienanti e affollate. Ma perché occuparsi oggi di Ned Ludd, figura evanescente, quasi un trickster della tradizione popolare?

0: Ed eccoci, tornate in onda con la nostra ospite speciale di oggi. Diamo il benvenuto a Ingrid Anastasia Pedrazzini, autrice di Tessitori di rivolte. Già
1: Ciao.
0: nota, ciao ciao Ingrid, benvenuta. E
1: Grazie.
0: ti sentiamo un po' bassa, ti sentiamo bene? Prova a parlare di nuovo.
1: Mi sentite?
0: Ottimamente, benissimo.
1: Ok.
0: Allora, le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori ti conoscono già, sei già nota un po' come per la collaborazione, l'appartenenza alla redazione a Rivista Contadina, ma anche per un intervento che attiene poi comunque anche al libro di cui stiamo per andare a parlare e che tu hai tenuto in Valpellice all'incontro per il cinquecentenario dalla rivolta contadine, storie e resistenze contadine, nel giugno del 2025, che poi Radio Contado ha riproposto come approfondimento ed era proprio il tuo intervento che hai tenuto laggiù.
1: Sì.
0: Quindi questo giusto per dire che sei già di casa a Radio Contado. E,
1: Bene.
0: bene, e quindi abbiamo ricevuto questo tuo bellissimo libro, per il quale tra l'altro ti faccio i complimenti perché insomma si percepisce chiaramente la passione e anche l'approfondimento insomma, che tu hai avuto insomma, rispetto a questo tema. E partirei anche subito con la domanda principale. Chi era Ned Ludd? Perché
1: Eccolo,
0: nasce
1: domanda
0: questo movimento?
1: difficilissima in realtà. No, dunque, Ned Ludd è una figura inventata, lo dico così spoilero un pochettino già parte del libro, perché in realtà non è mai esistito un generale Ned Ludd con quel nome lì, ed è una figura che si sono inventati in una manciata di giorni i tessitori contadini che hanno dato il via poi al movimento luddista, al movimento, ma sarebbe meglio dire i movimenti luddisti, perché il luddismo è uno e molteplice. Però diciamo che Ned Ludd, appunto, viene costruito, questa figura viene costruita da una leggenda che circolava tra vari villaggi all'epoca, e che secondo cui, qua ce ne sono varie versioni, io vi dico quella che preferisco io, secondo cui un garzone ribelle, sotto padrone, mentre stava lavorando al proprio telaio, non aveva tanta voglia di lavorare, o diciamo non seguiva il ritmo imposto dal padrone, si ribella e il padrone lo frusta. Di conseguenza lui per rabbia spacca il telaio. Poi ce ne sono varie versioni molto interessanti che io riporto poi nel libro, però questa qui mi sembra quella più, diciamo, più interessante, perché è interessante perché appunto questo ragazzo ribelle viene elevato a generale da questi tessitori contadini che nel 1811, precisamente a marzo, dopo l'ennesima protesta per avere un aumento di salari, si erano ritrovati in piazza e la loro manifestazione viene repressa nel sangue. E da questa manifestazione qui non si scoraggiano, quindi succede qualcosa di abbastanza inedito, e si rifugiano di notte nella foresta di Sherwood, la mitica, e decidono appunto di reagire. E come reagiscono? Reagiscono attaccando il villaggio di Arno dei telai in particolare, quindi distruggono più di 60 telai, tant'è che hanno dovuto poi le autorità fare intervenire i dragoni, che erano una forza molto, molto energica, diciamo, per la repressione delle sommosse, ecco. E da lì però prende il via simbolicamente, anche gli storici lo diciamo, identificano come il momento iniziale del luddismo, quindi marzo 2008, scusate, 1811, e poi già a dicembre il luddismo inizia a diventare qualcosa di più articolato, di più serio, e si diciamo, articola attorno a questa figura immaginaria, quindi anche un po' pittoresca, un po' carnevalesca, che diciamo che parla collante per tutte le manifestazioni di protesta che avverranno nelle contee, principalmente nello Yorkshire, nel Yorkshire, nel Lancashire e nel Nottinghamshire, da dove parte poi il luddismo,
0: Sì,
1: ecco.
0: nel triangolo del luddismo, no?
1: Nel triangolo luddista, esatto. E la cosa interessante è che chiaramente è una figura che, diciamo, si può dire, sussume in sé quella del garzone ribelle e del guerriero pagano. E viene celebrata poi tramite le canzoni, perché qui i tessitori, i contadini, loro comunicavano le loro intenzioni tramite canzoni, tramite lettere anonime, tramite volantini appiccicati sui muri. Quindi, insomma, tutte queste manifestazioni erano firmate nella maggioranza dei casi come Ned Ludd, quindi questa unicità e molteplicità di questa figura, e poi nelle canzoni venivano appunto cantate le gesta che avrebbe realizzato questo generale col suo esercito di uomini mascherati che di notte avrebbero assaltato le officine e distrutto i telai di quei padroni che volevano acquistare dei macchinari di nuova generazione.
0: Certo.
1: Ecco, quindi questa figura è centrale, diciamo, perché è un eponimo che diciamo, indica una scelta di campo. È una scelta che diventa anche politica, perché il fatto di mischiare elementi tradizionali, lo vediamo nella canzone del generale Ludd, dove appunto si dice non cantate più le gesta di Robin Hood, ma adesso c'è il generale Ned Ludd che potrà portare all'attenzione del popolo le nostre istanze, no? E quindi potrà difenderci dagli abusi che noi andremo a subire, che stiamo subendo in quanto operai, tessitori e lavoratori. E quindi c'è questo rimaneggiare il mito, quindi riprendere in mano degli elementi tradizionali che però vengono deformati e riadattati alla situazione contemporanea. Quindi c'è un'apertura al presente molto importante e molto interessante anche dal punto di vista di un'analisi, ecco, di quello che può essere stato il movimento.
0: Certo, adesso anche arriveremo al significato, no? Che era un po' anche il quesito che tu poni fin dall'introduzione sul che senso ha oggi riparlare di questo, no? Di un movimento che forse è stato un po' a fisarmonica come intensità, o forse è stato a fisarmonica anche come informazione o presa di coscienza,
1: Sì.
0: no? Però prima volevo un attimo soffermarmi un istante in più. In questo tuo libro, Tessitori di rivolte, tu approfondisci la vastità anche del linguaggio che il movimento utilizza. E hai citato prima la questione delle maschere, le ballate, e volevo chiederti appunto, un po', rispetto a questa, analisi che tu fai dei linguaggi e anche rispetto alla compartecipazione all'interno del movimento delle figure femminili che,
1: Certo.
0: essendo l'Ottocento, comunque avevano un
1: Eh sì.
0: ruolo, sì, molto diverso,
1: Esatto,
0: ecco, da quello moderno e contemporaneo.
1: grazie alla domanda, perché è una delle parti che più mi ha entusiasmato quando ho costruito il libro, ho fatto questa ricerca, ed è il fatto che i luddisti abbiano costruito quella che io chiamo una grammatica vera e propria, quindi una grammatica luddista creata cioè costituita da canzoni sostanzialmente, come ho già detto prima, ma anche lettere anonime e volantini. Però c'è anche tutta una grammatica, diciamo, che comprende anche le pratiche che i ribelli mettevano in atto diciamo, per portare avanti la propria visione, la propria intuizione. E queste comprendevano appunto il mascherarsi, che era sia un'esigenza di tutela, perché stiamo parlando di piccoli villaggi periferici, quindi di villaggi che sono situati fuori dai grandi centri dell'epoca, e dove tutti si conoscevano. Di conseguenza, andare a compiere delle azioni di sabotaggio diventava rischioso, e dunque di conseguenza si mascheravano anche per tutelare la loro incolumità. Però la scelta delle maschere è interessante, perché da un lato abbiamo delle maschere che sono, per esempio, fatte con pelli di vitello e quindi riportano un po' fattezze animali, e dall'altro abbiamo però, molto importante, il travestimento da donna. Quindi abbiamo diciamo, Ned Ludd stesso viene rappresentato spessissimo come vestito da donna. Ecco, l'elemento del femminile, al di là del fatto che appunto fossero abiti e indumenti che erano utilizzati per camuffarsi, è molto importante perché il femminile può essere interpretato anche come una metafora per scardinare quella razionalità capitalista che si stava andando ad innestare e stava iniziando a fagocitare un equilibrio comunitario. In questo senso il femminile, in quanto visto come elemento caotico, è in realtà quello che poi va a essere il motore dominante nel contrasto a questa intenzione capitalista di distruzione e devastazione e saccheggio che poi si avvererà purtroppo abbastanza intensa nei secoli successivi. Ecco, però l'elemento femminile da questo punto di vista acquista un'importanza capitale sia nell'aspetto simbolico, ma sia nell'aspetto concreto, perché nelle ricerche che ho fatto la figura delle donne all'interno del movimento lundista difficilmente viene citata, ma in realtà è molto presente, perché se gli uomini, è vero che la maggioranza degli luddisti che compievano fisicamente gli assalti alle macchine e alle officine erano uomini, le donne davano supporto, quindi supporto non solo morale ma supporto anche proprio logistico, e in più alcune donne, ne cito almeno un paio all'interno del libro, hanno contribuito e hanno partecipato proprio alle manifestazioni e agli assalti delle officine. Quindi anche concretamente le donne sono partecipi all'interno di questo movimento, che è un movimento comunque, ripeto, estremamente articolato e complesso. Quindi non è solo un movimento che si può riassumere come antitecnologico. Questo è stato forse il punto di principale su cui ho basato anche sulla scardinata.
0: Ingrid, scusa, adesso ti sei ripresa. Scusa.
1: Sentite?
0: Sì.
1: Dove siamo arrivati? Oddio, mi sono persa.
0: No, tranquilla. Abbiamo sentito tutto, ma iniziavi ad essere un po' metallica. Punto,
1: sto immobile, che sono in mezzo ai monti.
0: Sì, però stavi proprio entrando nella prossima domanda che ti volevo fare rispetto al luddismo. Ed era qual è il rapporto tra il luddismo e il futuro? Perché spesso quando appunto si contesta il presente si viene tacciati di essere attaccati al passato, no? Ecco. E invece anche questo è un modo di demolire gli scenari che faticosamente i movimenti riescono a mettere in piedi. Ecco, la mia domanda è: qual era lo scenario del luddismo?
1: Assolutamente, lo scenario è, i luddisti hanno avuto questa, dal mio punto di vista e dagli studi che ho compiuto, hanno avuto questa capacità di preconizzare gli eventi e di cogliere quelli che possiamo tranquillamente definire i prodromi di un disastro, che è quello dell'avvento di una società estremamente capitalista e materialista, nel senso che comunque si sono resi prima ancora che le macchine prendessero il sovramento, che le macchine stesse erano il sintomo di una direzione sbagliata, di una mentalità in termini filosofici, di una Weltanschauung che si stava installando e che stava fissando le basi per un'uguaglianza tra bene e progresso, tra i concetti di bene e progresso, che si sarebbe rivelata e si sta rivelando oggi ancora più di prima totalmente devastatrice nei confronti sia delle relazioni comunitarie sia del rapporto che l'uomo ha con se stesso e con l'ambiente. Quindi in questo senso sicuramente i luddisti hanno avuto la capacità di vedere al di là del proprio tempo, e questo secondo me è uno degli aspetti più interessanti. Dall'altro non si può tacciarli di essere passatisti, perché non erano a onor del vero contro la macchina, ma sicuramente contro l'uso capitalistico della macchina, ma forse facevano una riflessione che andava ancora più in là, cioè la macchina, che cosa rappresentava la macchina? Questa è stata la domanda che si sono posti.

0: oggi è che là la macchina era un qualcosa di fisico, quindi potevi prendere i grandi martelli di Enoch, no? E andare a distruggerla. E qua oggi,
1: Oggi è
0: se io.
1: immateriale.
0: Oggi è praticamente quasi immateriale, è un
1: Certo.
0: sistema. È un sistema, come lo intendeva Jacques Ellul, cioè un sistema che è difficilissimo andare a infilarci dentro un sabot,
1: Certo, e che
0: sabotare.
1: si insinua per mille pertugi nella vita nostra di tutti,
0: Sì,
1: no? Anche di
0: assolutamente. Questo,
1: chi è
0: per esempio,
1: contro. Questo è
0: la
1: terrificante, no?
0: Zuboff lo intercetta questa tendenza del capitalismo a diventare un capitalismo di sorveglianza, così come Morozov ne intercetta altri aspetti sul fatto che comunque si stia avendo fondamentalmente la capacità di essere liberi. E qua si apre una grossissima riflessione che secondo me diventa urgente oggi. Diventa urgente capire come siamo arrivati al punto di farci completamente espropriare anche dalle macchine, e dalla macchina intendo sempre con la M maiuscola, quello che è il sistema macchine, no la nostra capacità di avere una privacy, essere pur, come dicevi anche tu, no? Fin dentro la nostra intimità, fin dentro i nostri spazi vitali più segreti, no? La macchina penetra all'interno di questi spazi e ci espropria del nostro sapere, così come la macchina espropriava il sapere degli operai nelle fabbriche dell'Ottocento, quando il luddismo ormai sconfitto ha lasciato spazio poi all'avvento di quelle che erano le grandi officine dominate dalla macchina. La macchina già da di per sé a livello etimologico è una truffa, viene
1: Certo.
0: dal greco, cioè, e quindi è nella stessa etimologia della parola è un inganno, è una truffa, e questo forse ci deve portare a riflettere su quello che stiamo sacrificando per un comfort e un'idea di bene che fondamentalmente risente di una propaganda costruita ad hoc nel corso di 2 secoli con un preciso scopo. È una precisa intenzionalità anche.
1: Ecco, ma dal tuo punto di vista, il luddismo non è mai morto? Ha avuto una vita a fisarmonica? Cioè, qual è l'andamento? Qual è stato l'andamento di questo movimento? Al di là che noi come luddismo possiamo aprirlo e chiuderlo in determinate date, però poi come spirito di lotta, non possiamo dire che il luddismo
0: No,
1: sia mai
0: no, no.
1: morto, ecco.
0: Non è morto perché è un'idea, nel senso, così come Ned Ludd si configura essere una figura liminale, no? Una figura che attraversa il tempo, e questo forse anche grazie alla propaganda negativa, cioè averlo associato all'essere antitecnologici gli ha permesso di sopravvivere in barba a tutto quello che è in realtà la complessità di un movimento che però grazie alla propaganda ha raggiunto anche i giorni nostri. Io dal canto mio, quello che un po' come già sposando poi l'idea anche di Thompson di salvarlo dalla condiscendenza dei posteri, dico che è vivissimo all'interno dell'ironia e delle manifestazioni anche un po' carnevalesche, di rivolte che abbiamo visto susseguirsi in alcuni frangenti storici anche contemporanei, molto molto interessanti. Io ne cito qualcuna verso la fine del libro, però è in quella in quell'ironia, in quella capacità di trasformare la parola, il gesto in una dell'udismo, perché sono
1: Ingrid, ferma un momento, prova a riprendere, trasformare in luddismo, ritorna un attimo.
0: che dicevo che appunto le parole e i gesti dell'udismo sono state trasformate in azione politica, ed è in quell'ironia, in quella capacità di trasformare gesti e parole in azioni politiche che l'udismo vive. Quello che contesto, diciamo, sotto traccia nel libro è l'idea di parlare di un neoluddismo, no? Perché sarebbe come riproporre una propaganda rita e ritrita che sarebbe solo l'azione dei luddisti, perché il luddismo fu un movimento estremamente complesso.
1: Ingrid, ti stiamo perdendo di nuovo. Scusa, tu stai dicendo che non ha senso parlare di neoluddismo?
0: No, non ha senso, dal mio punto di vista
1: Sì.
0: no, e ha senso però recuperare

0: recuperare quel filo rosso e avere una certa attenzione. Cioè, quello che ho voluto fare io era recuperare una lettura della storia che portasse in avanti quello che è l'universale che si ripropone all'interno dei vari movimenti nel corso della storia attuale, però senza riproporre l'etichetta, ecco. L'etichettatura è proprio quello che il luddismo è nato a scardinare, perché se lo analizziamo nel profondo come movimento e co di quello che è stato e co come si è articolato, ci rendiamo conto che non è etichettabile, assolutamente, pieno di contraddizioni e è attraversato da diverse sfumature e correnti, anche nella sua composizione, proprio come movimento di rivolta e di ribellione.
1: Certo, e quanto ci piace per questo, quanto ci piace, sempre di
0: Esatto,
1: più ci
0: perché
1: piace,
0: il
1: guarda.
0: carnevalesco, il fatto di sfuggire alla definizione, questo è stato il mio grande, come si può dire, grande amore che ho sentito nei confronti di questa lotta, perché è stata una lotta che non è definibile, un po' come lo è il romanticismo, che poi è uno dei temi che affronto verso la fine anche lì del libro. E infatti io l'ho interpretato come una declinazione del sentire romantico, perché anche il romanticismo ha subito una sorta di propaganda in negativo, no? Associato a essere reazionari, a essere addirittura
1: Nostalgici, no? Anche loro, eh?
0: nostalgici, sì, ma
1: Sì,
0: anche tranquillamente. Ed effettivamente ci sono state correnti all'interno, ma non è solo quello, lo dimostrano due sociologi in Rivolta e Malinconia, che è uno dei. Secondo me devi dimostrano che bisogna andare a scardinare pure per abituare quello che era veramente il nucleo dell'opposizione all'avanzare del capitalismo, cioè il romanticismo inteso come un'opposizione all'avanzare del capitalismo, sì,
1: Se ti aiuto,
0: di
1: scusa
0: rivolta, no?
1: Ingrid, ti aiuto un momento perché ti sentiamo intermittente, approfitto per leggere proprio un passaggio del tuo libro che parla di questo, ma l'aspetto più convincente dell'analisi proposta in Rivolta e Malinconia è l'idea che il romanticismo vada interpretato come una reazione all'avanzata del capitalismo, inteso come un processo di trasformazione sociale ed economico lento e profondo. Più precisamente il romanticismo, in quanto critica della modernità capitalista, appare illuminato da una duplice luce, quella della stella della rivolta e quella del sole nero della malinconia. Questo,
0: Esatto,
1: no? Stavi parlando proprio di questo passaggio
0: certo. Stavo
1: qua, è
0: parlando proprio di
1: meraviglioso.
0: quel
1: Il tuo libro è
0: passaggio qua.
1: meraviglioso, Ingrid, te lo dico. La mia
0: Grazie, mi fa
1: prossima domanda.
0: veramente piacere.
1: La mia prossima domanda è dove lo presenterai? Perché io voglio esserci a tutte le presentazioni, nel senso che al di là di parlare del libro che è meraviglioso, sarà bellissimo, secondo me, l'incontro con le persone che tu avrai e che lo hanno letto, desiderano leggerlo o dopo che gli spiegherai di che cosa tratta, no? Verranno stimolate, saranno dibattiti, penso, molto interessanti, ti attende una tournée bellissima e mi
0: Sì,
1: dispiace non poterla seguire.
0: no, sono molto contenta perché sto ricevendo, cioè, le presentazioni che ho fatto hanno suscitato un gran dibattito e quindi è stato molto interessante perché poi c'è stato lo spazio delle domande, è quello poi fondamentalmente più interessante, nel senso che al di là della storia, in senso stretto, dei luddisti, che è durata pochissimo tra l'altro, cioè sono un movimento che è durato dal 1811 tirandolo proprio a 1817,
1: Certo.
0: però
1: Una meteora.
0: è una meteora che però ha veramente. Ci ha dato la possibilità di spaziare e affrontare degli argomenti che diversamente rimarrebbero un po' di nicchia o comunque affrontati in maniera frammentaria. E questo è stato un bel riscontro. Lo presenterò adesso sabato al Libraccio di Genova, sicuramente, e poi a luglio sarò all'Ecovillaggio Cadodo, dove avrò modo anche di parlare del mio libro e anche di un po' di rivista contadina, perché mi fa piacere comunque poter unire, perché sono momenti in cui poi si ha la possibilità di far conoscere quello che di positivo si sta facendo per andare nella direzione di contrasto a quello che stiamo vivendo noi come contemporanei, sottoposti al giogo di questo totalitarismo dell'accelerazione, lo chiama Arthur Rosa, che è, secondo me, una definizione perfetta per descrivere quello che stiamo vivendo noi oggi.
2: E tieniti pronta perché sicuramente scatterà l'invito anche a Firenze per una presentazione.
1: Mi
0: Sono
1: sembra
0: molto
1: che non hai
0: contenta.
1: citato,
0: Tornando, non
1: non
0: ho
1: hai
0: citato
1: citato Piazza
0: Roma.
1: Tasso, ti sei dimenticata?
0: No, se riusciamo nel ritorno da Roma, perché sarò il 18 di settembre alla Libreria Anomalia di Roma e indietro io mi fermo ovunque strada, sono ben
1: Perfetto.
0: contenta.
1: Perfetto,
0: Sì, no.
1: perfetto. E quindi anche noi saremo felicissime di ospitarti e di averti con noi e di dibattere insieme sia su Tessitori di rivolte, che è veramente un libro imperdibile. Poi, appunto, tra l'altro abbiamo avuto ospitato un collettivo, insomma, un gruppo che si è definito Gli Amici di Lud, che ha appena scritto Mangiare un atto di guerra, un altro testo che presto ti farò avere in modo che tu possa assaporarlo, perché veramente anche quello è un testo importante. Quindi, appunto, il luddismo, ecco, non è così lontano, e quindi
0: No,
1: fra Tessitori di
0: è un
1: rivolte
0: suo fantasma che legge, lo
1: è un
0: dicevo,
1: fantasma,
0: tutto
1: sì.
0: si aggira
1: Sì,
0: nella
1: che ci
0: scrittura,
1: aggira tra noi.
2: uno spettro si aggira
0: si
2: per
0: aggira tra
2: l'Europa ed è
0: noi.
2: Lud.
0: Del Lud, esattamente, che è tra l'altro, attenzione, perché è un ragazzo veramente ribelle che di solito prende delle frustate ma rompe è molto divertente, anche molto divertente fare questi studi e devo dire che sono stata fortunata perché ho contattato, diciamo, un'associazione locale di storia locale in Inghilterra che ha pubblicato una marea di documenti, ha reso pubblico una marea di documenti dell'epoca e io ho potuto accedere a queste lettere meravigliose, anonime, che venivano inviate ai vari padroni, dove venivano esplicitate delle minacce non troppo velate. Però vorrei dire ancora una cosa, se posso,
1: Certo.
0: che
1: Vai, vai.
2: Ops, è caduta, posso
1: L'abbiamo
2: dire
1: detto di
2: ancora una
1: sì,
2: cosa?
1: però.
2: Sì, è caduta la linea. Interessantissima, no? Ma richiamiamo subito, vediamo. Tantana, tantana,
1: Sì,
2: suspense.
1: Ingrid ci stava un po' raccontando appunto di come è arrivata ad approcciare
2: Pronto?
1: queste ricerche.
2: Eccoci.
1: Eccoci, Ingrid.
0: Eccoci, scusate, è caduta la linea, è
1: Sì,
0: un disastro.
1: certo. Tranquillo.
0: No, volevo giusto dire ancora una cosa in merito alla repressione che subì il luddismo e giusto per dare un'idea agli ascoltatori e alle ascoltatrici di quello che fu veramente le forze messe in campo. Contate che all'apice della rivolta luddista, quindi più o meno nel 1812, c'erano nelle contee dove, diciamo, dichiarate luddiste, più di 12.000 soldati, cioè una militarizzazione senza precedenti. E chi, per esempio, chi ha a che fare con le grandi lotte della contemporaneità si sa cosa vuol dire avere a che fare con dei militari costantemente presenti nella propria terra, nelle proprie comunità, nei propri villaggi. Ecco, e teniamo conto che i luddisti hanno ucciso una sola persona, a fronte di quello che i padroni hanno ucciso una marea di gente e oltre alle condanne che poi quando venivano catturati i luddisti venivano alcuni decapitati, alcuni impiccati, quindi c'è una vera strage
1: Certo, c'era
0: da
1: una
0: parte del
1: carneficina.
0: governo nei confronti. Una carneficina con un solo morto da parte dei luddisti che fu una vendetta per l'uccisione brutale di uno dei loro compagni e quindi ci fu una reazione così intensa da parte dei luddisti. Però questo è un aspetto secondo me molto interessante perché effettivamente i luddisti non erano degli assassini perché avevano il rispetto per la comunità e quindi sapevano che anche il padrone faceva parte della comunità e quello che volevano fare loro era cercare di far prendere coscienza di
1: Certo.
0: tutelare una comunità che includeva anche gli opposti, mentre il padrone non, in quella fase lì, ormai si era, come dire, superato una linea rossa, non gli interessava più tutelare la comunità e infatti uccidevano.
1: Certo, ma anche in questa fase qui vediamo, no, cosa è successo alla flottiglia,
0: Assolutamente,
1: che è la stessa identica cosa, quindi
0: assolutamente,
1: bene.
0: assolutamente.
1: Cara
0: Va
1: Ingrid,
0: bene,
1: ti ringrazio
0: grazie mille a
1: moltissimo.
0: voi. Scusate per le interruzioni, ho parlato tantissimo
1: No,
0: ed
1: per
0: è
1: fortuna ti
0: velocissimo.
1: abbiamo chiamata proprio per
0: Grazie
1: questo, cara Ingrid. Ormai ti conosciamo e ti apprezziamo proprio
0: mille.
1: per i tuoi contenuti. Quindi ti aspettiamo prestissimo in piazza proprio
0: Grazie mille
1: per.
0: tantissimo,
1: Sì.
0: siete state fantastiche. Grazie a Radio Wombat e vi abbraccio
1: Un
0: e ci
1: abbraccio
0: vediamo
1: forte a te
0: presto.
1: e a
0: Grazie. A
1: prestissimo.
0: presto. Grazie, a
1: Ciao.
0: presto. Ciao, ciao, ciao.

0: Ed eccoci tornate in onda su Radio Contado e questo pomeriggio molto intenso abbiamo avuto appena adesso abbiamo salutato Ingrid Anastasia Pedrazzini, autrice di Tessitori di rivolte.
1: Siamo diventati un programma culturale di letteratura, comunque, come potete notare dalle ultime puntate, con libri su libri di libri. Esatto,
0: Bene, quindi quest'estate saprete cosa fare, visto che al
1: sapete cosa
0: cinema ho capito che non ci
1: leggere.
0: andate, no?
1: Sì, Pamela sta per cambiare rubrica, se non avete capito, si sta per
0: Esatto.
1: buttare sulle rubriche letterarie.
0: Bene, però insomma, comunque gli ultimi colpi,
1: Esatto, ormai la
0: continuiamo,
1: stagione va
0: eh?
1: conclusa, quindi non
0: E
1: può
0: quindi.
1: mancare il cinemela.

0: Per Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza sbugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC, sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC.
1: Cinenera, la rubrica cinematografica di Radio Contado.

0: E benvenute a tutte e a tutti a Cinemela, puntata numero 9.
1: We want to find out the distinction between truth and reality.
0: E c'è battito nel cinema, c'è battito. È il nostro Javier Bardem che ha parlato a Cannes per la presentazione dell'ultimo film del nostro regista preferito Rodrigo Sorogoyen, che è già regista di Asbestas, che conosciamo bene e che amiamo molto, ma anche Javier Bardem è un attore meraviglioso, sempre schierato a fianco soprattutto dei movimenti contro il maschilismo, il patriarcato imperversante nel mondo del cinema, ha accompagnato la presentazione dell'ultimo film di cui lui è protagonista, El Ser Querido, cioè L'essere amato, tradotto letteralmente, in italiano verrà tradotto con L'amato, che vi segnalo e vi prego anche di segnalarmi se andate a vederlo, perché sarà nelle sale del cinema penso a breve, visto che è stato presentato a Cannes. Se andate, invitatemi, vi prego, perché sarà bellissimo, deve essere un film bellissimo, molto toccante, appunto lui presentando quest'opera ha detto, Javier Bardem: la violenza contro le donne è stata normalizzata e lo stesso modello governa il mondo. Trump, Putin e Netanyahu sono esempi di mascolinità tossica che provoca migliaia di morti. Ora, voi mi direte, certo, questa cosa la sappiamo tutti, certo, è importante però che personaggi pubblici si schierino e lo facciano apertamente, pubblicamente, anche nelle sedi prestigiose dove tutto è normalizzato e si fa finta di nulla, la vita continua come se niente fosse e Javier Bardem invece è già a più riprese che tenta insomma di portare sotto lo sguardo di tutti attraverso queste dichiarazioni in momenti cruciali, così aveva fatto anche a Venezia e a settembre dell'anno scorso. Queste figure insomma del cinema ci confortano, perché il cinema è comunque un ambientino sempre carico di gerarchie, di patriarcato e di violenza gratuita normalizzata, e l'esponente insomma nostro casereccio è Elio Giordano, che appunto è anche parte di questo gruppo musicale che mi sta un po' appassionando ultimamente, che vi propongo spesso durante le letture o le nostre rubriche, che è Bestie Rare e che vi consiglio di seguire. È un gruppo rap nato negli anni 90 che comunque continua ad essere presente e a temi molto molto militanti, ma Elio Germano comunque è insomma notoriamente, prima che un attore di fama nazionale e internazionale, un compagno

0: Ma veniamo ora al primo film di questa nostra nona puntata di Cinemela e il titolo è Lo sconosciuto del grande arco. È un film del 2025 di Stéphane de Moustier, un film francese, molto film francese, che però racconta una storia vera e tratta da, no, non tratta, però tratta, cioè, da una, racconta la storia vera di Johann Otto von Spreckelsen, un architetto danese che vinse il concorso indetto da Mitterrand nel 82 per creare il nuovo grande arco della Défense, cioè l'arco di trionfo moderno, ecco, che sta lungo l'asse tra Louvre e appunto l'arco del trionfo in linea. Lui vinse questo progetto, era un architetto sconosciuto, totalmente sconosciuto. E entra in questa magica bambola, poi insomma dalla Danimarca degli anni 80 alla Parigi degli anni 80, tra l'altro molto ben ricostruita, è molto bello, insomma come film di costume, la storia è simpatica, trattata appunto un po' alla francese, quindi un po' leggera e un po' ironica, però in realtà questo povero architetto rimane stritolato dalla burocrazia e insomma dalle invidie, dalle tensioni che si ingenerano nella realizzazione di questo suo progetto e quindi va a finire che lui, insomma, non ve lo dico, dai, non ve lo dico come va a finire perché sennò è troppo facile, tutto troppo facile. Andatevelo a vedere, Lo sconosciuto del grande arco di Stéphane de Moustier.
1: Quando sei nato, sei condannato a non aprire il tuo sipario. Me l'ha raccontato un nano che parla al contrario. Vero.

Mi dilettavo allegramente nella lettura di Mangiare è un atto di guerra. Ero circa arrivata al punto in cui si parlava del nucleare e di come queste ricerche sono nate durante le sperimentazioni avvenute sulle persone, sugli esseri umani durante la Seconda Guerra Mondiale e anche un po' prima, insomma, da parte di questi macellai del Terzo Reich e Hitler e tutta quella storia là che c'entra ed è a pieno titolo inseribile in ciò che siamo oggi, quando ho visto questo film che vi consiglio. Si tratta di un film che si intitola La scomparsa di Josef Mengele, è un film del 2026 di Kirill Serebrennikov, è tratto dal romanzo omonimo e racconta appunto di questo signore. Che è appunto Josef Mengele, che è detto anche il dottore della morte di Auschwitz, perché assieme a Himmler e Wirth, cioè i suoi diretti principali capi responsabili, lui faceva nello specifico faceva gli esperimenti sui gemelli e sulla genetica. Ecco, lui poi dopo il film appunto racconta, ed è in questo senso abbastanza agghiacciante, come tutti questi nazisti, macellai, criminali, pazzi, sono rimasti comunque in giro per il mondo per anni e anni, come nel caso di Mengele, addirittura fino alla morte naturale che avvenne nel suo caso a 67 anni, vivendo tra vari paesi dell'America Latina, e quindi lui transita tra Argentina, Brasile, ogni tanto torna anche in Germania, così a farsi dei gran bei giri, perché comunque sono tutti personaggi che sono rimasti impuniti. Ecco, e mentre per Himmler e Wirth poi il destino è stato quello comunque di suicidarsi, purtroppo comunque sempre troppo tardi, invece nel caso di Mengele lui vive appunto questa seconda parte della sua vita, dopo la prima parte di brillante carriera, la seconda insomma vive nell'angoscia di essere preso e quindi è ossessionato, insomma, ossessionato e poi appunto vi racconto, vede in tutti dei nemici, delle spie, insomma. Ha vissuto una seconda parte della vita e non proprio sicuramente non auspicabile, però comunque immeritatamente vitale. Ecco, ve lo consiglio proprio perché è sintonizzato con Mangiare è un atto di guerra e insomma è sempre importante capire anche un po' che fine fanno questi personaggi e che tipo di psicologia, di dinamiche relazionali avessero, no? Nella loro anche intimità, visto che comunque tutto il nostro anche essere, modo di essere, si esprime a pieno titolo tra le mura delle nostre case.

0: Ed è su queste sagge parole che la vostra Pamela vi saluta, vi augura delle buone visioni, non soltanto cinematografiche, e statemi bene e ci vediamo, ci sentiamo, anzi ci vediamo presto, ma ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao ciao!
1: Vamos ao AgriQuiz e precisamos de separador humano. António Raminhos.

0: siglona preferita del mondo.
1: Ed eccoci tornate in diretta con il classico AgriQuiz, ma oggi abbiamo una super sfida tra due rinomatissimi agronomi del Fiorentino e non solo, che si sfideranno all'ultimo sangue. Infatti vediamo, uno dei due è già ferito prima ancora di cominciare a combattere. Volete salutare prima o si sentiamo se vi sentiamo al microfono?
2: Ciao!
3: Ciao, buonasera.
2: Sì, che poi la volta scorsa mi avevi chiuso fuori dalla porta, questo giro ferito al braccio.
1: Ferito al braccio. niente. È vero, perché hanno già tutti e due partecipato, in realtà, solo che, vabbè, Filippo ha partecipato sui fermentati, era comunque un quiz vero, invece nessuno aveva avuto il coraggio di sfidare il nostro boss capo, e l'altra volta ha risposto a tutte le domande.
2: Boss finale.
1: Però non c'era l'ansia da sfida, perché come voi ben ormai sapete, abbiamo un pulsante, una parola pulsante dovete dire per prenotarvi, e per voi oggi la parola pulsante è PAC.
2: Oh, PAC!
1: Quindi chi dice prima PAC si prenota. Volete provare a dire PAC?
2: PAC!
1: Non vi vedo troppo svegli,
2: io sono su greening.
1: Dite PAC?
2: PAC!
3: PAC! PAC!
1: Va bene, allora io direi partiamo, andremo a salire. Super carifragio di stia spiralitosa. Allora, andremo a salire di difficoltà con queste domande, sta molto complesso per me.
2: A salire,
1: proprio, quindi le prime, diciamo, è per farvi scaldare, qui iniziano a spostare i microfoni di avanti là, perché come sapete c'è solo un microfono per due concorrenti, e mi raccomando, occhio alle testate, pronti, e dite PAC, perché se no la risposta non vale. Quindi la prima domanda è, vorrei la definizione di coltura da rinnovo e PAC, almeno PAC. Un esempio. Oh, prenotazione, Capezzone stava, Capezzone stava rapido, ci dica cos'è una coltura
2: domanda,
1: da rinnovo, vero, prima che finisca la domanda. Fammi finire le domande. Comunque prego, signor Alessio, ci dica.
3: Sono le colture che aprono le rotazioni. Quindi quando facciamo una rotazione di 3 anni, di 4 anni, tendenzialmente messi come seminativi, mettiamo una coltura da rinnovo, che è quella che piantiamo ad aprile. Classico, mais, girasole.
1: Perfetto. E di solito le lavorazioni come funzionano quando mettiamo la coltura da rinnovo? Parte l'applauso.
2: Grazie,
1: la nostra Pamela segna i punti, come sempre.
3: Vai, rispondi te a questa.
2: No, devi fare come esempio.
1: La tua, l'esempio ce l'abbiamo, ce l'hai detto, ma quindi come funziona? La lavorazione?
3: Facciamo una lavorazione leggera, una ripuntatura, una rippatura e poi andiamo direttamente dischi, se trapiantare, e seminiamo.
1: Ok, concimazione sì, concimazione no?
3: Questo vabbè, dipende anche da che regime siamo, se bio o convenzionale, tendenzialmente sono piante molto produttive, quindi si concimano.
1: Concimazione. Bene, direi ottima risposta, prima risposta per il signor Alessio.
2: Rinnovo. S'apre così, insomma, il rinnovo, il quizzone.
3: Esatto. C'ho 10 anni più, ricordo.
2: E lo fa di lavoro.
3: Esattamente,
1: lo fa di
3: 10 anni
1: è vero.
3: Più.
1: E lo fa di lavoro.
4: Per questo non trovava sfidanti.
1: Esatto.
4: Ma Pippo, sei un grande.
1: Se riusciamo a fregarlo. Comunque, fammi finire le domande. Ricordavi di dire PAC. Seconda domanda, cosa si intende per tempo di carenza?
2: PAC. Me l'ha lasciata, secondo me, guarda, non voleva rispondere.
3: Sentivo un colpo per prima.
1: Ci dia pure.
2: Allora, nel caso di, ad esempio, trattamenti fitosanitari, il tempo di carenza è il tempo che deve essere lasciato, ad esempio, su insomma, una coltura come il pomodoro o altre colture di orticole, prima di andare a raccogliere l'ortaggio e quindi prima di poterlo consumare, quindi dal trattamento al momento della raccolta, al tempo di carenza del prodotto fitosanitario che stiamo usando.
1: Ed è la risposta esatta.
3: Esempio il pireto,
1: qui fa le domande, Groma fa le domande.
2: Io non lo uso.
1: Oh, questa è la risposta.
3: Olio di lima, non lo usi.
2: No, noi...
4: Sì,
2: dai,
4: non fare così, no,
2: dai. È più stimolante.
3: Volevo fare l'antipatico.
2: No, il piretro c'ha 2 giorni, sì, 3 giorni.
1: Il rame quanto c'ha?
4: Tutto, sa tutto.
3: No, il rame non ha carenza, però non... cioè non è considerato proprio a tempi di carenza.
1: Cioè, quindi
3: però la buona norma prevede che comunque non lo dai e lo raccogli.
1: Però e invece per l'operatore, cioè tipo io che tratto una vigna, ho trattato, quanto tempo dopo può entrare uno a scacchiare, per dire?
3: 48 ore,
1: okay.
3: Rame zolfo.
2: Sì, sì. Anche quello è importante, effettivamente. Ah,
1: perché spesso poi non sono mai rispettati questi tempi, mai. Ovviamente. Va bene, terza domanda, pronti? Cosa sono i fitoregolatori?
2: Sì, rispondi meglio di me, almeno
1: lasci. Ragazzi, voglio più agguerriti, questi sguardi da cerbiatto, rispondo io, rispondi te, oh. Poi mi metto di schiena.
3: I regolatori sono prodotti a base di ormoni che servono a stimolare la crescita, oppure, cioè, per esempio, auxine, citochinine e tutto. Sono prodotti che stimolano la parte epigea o la parte radicale, oppure le fioriture, o uscire da momenti di stress. Prodotti a base di ormoni che vanno a dare stimoli di crescita diversa delle piante.
1: In ed biologico, è la risposta esatta.
3: Tendenzialmente in bio, fatto bene, non si dovrebbero usare.
1: Okay. Ma si possono usare?
3: Si possono usare. Sì. Okay. Però si cerca di evitarli.
2: Perché comunque sono sintetizzati, sì, o estratti.
3: Infatti, sono anche estratti. Mm. Per esempio, lo so, dal salice, vabbè, si usa il, sì, il citochinine per stimolare l'apparato delle
1: radici.
3: Delle radici, sì. Però siccome vanno a forzare la crescita delle piante, si va a perdere altri rischi organolettici e quindi si cerca di evitare l'uso massiccio di questa roba.
1: Vedi. Bene, bravissimi. Bello. Bravi. Domanda numero 4. Quanto dura l'autorizzazione alla vendita di un prodotto fitosanitario prima che sia necessaria una rivalutazione degli aspetti tossicologici?
3: Dieci anni,
1: ragazzi, mira, io... queste sfide effettivamente non valgono questo lavoro. Sì, cercavo un po' di domande rompipalle. Allora, vediamo se sapete anche questa.
2: Non ero attento all'esame su
3: fitofarmaci.
1: Esame non usandoli,
2: schippato.
3: Bellissimo esame, guarda.
1: Allora, prossima domanda. La geosmina è la causa di quale caratteristica della barbabietola? Vediamo, prima ve la faccio aperta, se no c'ho anche la domanda
2: scelta. Non la so.
1: Aspetta, vi do le scelte multiple, no? Risponde. Vai. Prima. A, il colore viola. B, la grandezza che raggiunge la radice tuberosa. C, il sentore di terra.
3: A.
1: Cioè il colore viola. Ed è la risposta sbagliata.
2: No! Perché non la lasciavi? Te la lascio.
3: A questo punto quale
1: sarà?
2: Ma secondo me, visto il tuo entusiasmo di prima sulla gara della grandezza della barbabietola, direi la grandezza della barbabietola.
1: È la risposta sbagliata.
2: No, cioè sa di
1: terra. Niente.
2: Cioè non sa di terra perché sta in terra.
1: No, non sa di terra perché sta in terra.
3: Mai sentito.
2: Geosmina
1: è una roba prodotta, mi sa che tramite i batteri, che la tua pianta dalla radice ciuccia e dà questo sapore di terra.
2: Che poi ci si poteva arrivare geosmina.
3: Non si è fatto il classico.
1: Comunque vedi, è una, l'abbiamo fregata. La mia soddisfazione è fregare il capo in questo quiz.
2: Cioè, io ci sono andato di mezzo e basta.
1: No, io speravo rispondessi domande sulla barbabietola, diciamo, penso sia un cavallo di battaglia.
2: Ma io le pianto,
3: rosse.
1: Infatti, questa è la domanda, una delle domande. Ora passiamo alle domande proprio serie, ecco, del quiz, e sono: nel 2001 è stata coltivata la barbabietola più pesante del mondo.
2: Oh.
1: Quanto pesava? Volete le tre scelte?
3: No, aspetta, andiamo senza.
2: Quanto pesava? Senza, come il barattolo alla fiera. Cacchio.
1: Quanto può
3: chi ci va più vicino?
1: La barbabietola più pesante del mondo.
2: Secondo me è tanto. Beh, pack, non ci facciamo sotto. Secondo me è 53 kg. Mm-hmm. Una barbabietola tipo grossa come...
1: Secondo lei?
3: 3 kg ho messo.
1: 3 kg. Mm. Allora, io vi darei l'opzione perché se non siete...
3: Vai.
2: Un po' disallineato.
3: 4,50.
1: Allora io ti do tre opzioni: 7 kg, 15 kg, 23 kg.
3: 15.
2: Io vo su 23, sono convinto.
1: E la risposta esatta è 23 kg.
3: No.
1: Cioè io non riesco bene a immaginarmi, è un bambino.
2: Sì. Ma sarà un varietà.
1: Non ne ho idea. E sinceramente non mi ricordo nemmeno da dove veniva. Allora, altra domanda super intelligente.
3: Sarà stata stopposa.
1: Altro sapore di terra.
2: Più grandi sono, più sono buone.
1: Sai quanti fermentai mi ripo la barba vera?
4: Questa è pubblicità occulta.
3: 90 barattoli di fermentare.
2: Una barba vera. Ma infatti io sono convinto di questo. Hanno fatto barba vera di tutti i grandi.
1: Io valuterei fitostimolatori.
2: Sì, probabilmente sì.
1: Un po' stimolante.
2: Sulla giornina.
1: Allora, quindi, altra domanda di cultura molto generale. È, secondo una credenza popolare basca, se lanci in terra una manciata, di quale di questi legumi scacci il diavolo?
2: Wow.
1: Cioè loro dicono, butti in terra sta manciata e riesci a scappare dal diavolo. Sono i fagioli, i ceci, le lenticchie o le fave?
2: Pac. Su me le fave.
1: No.
2: Sono stanzi qua.
3: Pac. Fagioli.
1: No. Vabbè, ma... queste sono domande che mi diverto io a cercarle, non so nemmeno dove le trovo, e erano i ceci.
2: E perché?
1: Allora, non penso ci sia proprio un motivo per cui sono i ceci, però loro sostengono che lanciavi una manciata di ceci in terra, praticamente lo blocchi il diavolo e riesci a scappare, perché il diavolo c'ha sta fissa di contare le cose, questa fittura, quindi lui si fermerà a contare quanti ceci sono lascati in terra, nel frattempo se scappi.
4: Se invece butti le fave non le conta.
2: Non le conta.
1: No, le fave non le lenticchie conta. Conta solo i ceci. Però conta i ceci.
3: Una manciata di lenticchie.
2: Più piccine stanno. A ritrovarle.
1: Allora ragazzi, adesso c'è la domanda più bella di tutti gli agri-quiz, che è la canzone da indovinare. Io metterò una canzone e voi, il primo che indovina, mi dice pac e noi blocchiamo la canzone. Siete pronti?
2: Trovare la serie di canzoni.
1: Ma da questa è abbastanza facile. Siete pronti?
2: Trova l'inno di fagiolo che trovavo.
4: Via!
5: Per la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'è.
1: Che penso sempre che sappiate.
5: Concerti. La metropoli.
1: Ma
2: è quello.
5: Belli come noi. No. Ben pochi sai.
3: No.
5: E dicevano.
2: Ci voleva l'altro fratello per la canzone.
1: C'è un po' di maglietti.

0: cazzo degli apicoltori questa.
1: A un certo punto lo dice, però
2: vado avanti con
3: il modello. Nuda sulla pianta, prendevi il sole con me.
0: Ci arrendiamo? Io mi arrendo.
4: Qualche sessantenne ci sta piangendo. Non sappiamo
1: chi è. Ora
3: faccio qui, nella città, i motori.
4: Ma l'ha detto il titolo? Ancora no.
3: Già ci cantano la marcia fuori.
4: 12 minuti di Celentano.
3: E le fabbriche ci profumano.
1: Bellissima canzone. E il titolo è Un albero di 30 piani. Non sapevo nulla, comunque questa era cultura musicale.
4: L'avevo io.
1: Altro che Massimo Perino.
0: Posso dire la verità, mai sentita.
1: Mai sentita, vedi, ero vinta, dai, questa la sa.
0: Mai sentita.
1: Vabbè, vi stupisco. E adesso c'è la parte di quiz serio, quindi le domande di prima erano quelle semplici.
0: Ma abbiamo un fondo per il quiz serio.
1: Adesso.
4: Pelle d'oca.
1: Adesso si va a salire, eh. Allora, prima no, è abbastanza semplice forse. Allora. Esiste un divieto legale di impiego dei prodotti fitosanitari in aree di rispetto intorno a pozzi o sorgenti di acque destinate al consumo umano?
0: PAC.
2: Che bello, come si chiama?
1: E voglio sapere i metri, perché tanto la risposta è sì, lo sappiamo, sì, ma sì. Voglio sapere quanti metri.
0: Sì, mi pare siano 12 metri, 15 metri.
4: 10.
1: Vedi, io ho 200 metri.
4: No, è questa un'altra cosa.
1: Vedi.
4: Ci sono le fasce di rispetto, sì, c'è sì. Prima, seconda e terza. Mm-hmm. Sono le fasce di rispetto in base a che prodotti usi e in base a dove sono le falde, mm-hmm. Le pozzi.
1: Quindi voi mi dite 10 metri?
4: No, questa... cioè, dipende da che prodotti usi e dalle zone a rischio.
1: Va bene, annulleremo questa domanda.
0: Sì, mi pare tipo su Pistoia, che c'è tutti i vivai, eccetera, una roba del genere, 10-12 metri, basta. Bassissimo.
1: Vedi. Va bene, forse darei un punto a Filippo.
0: Per l'esempio, pratico.
4: A caccia il pistoli, prosecco, poi io lo stendo sul prosecco.
1: Ma volevo fare un recap del punteggio, quanto siamo?
2: Allora, tra quelle a cui non risponde nessuno, quelle annullate, siamo a 1, 2, 3 per il cape e 1, 2 e 3, inclusa questa, per
0: Pippo. Conta,
4: assemblea.
1: Io voglio aumentare questa fiducia, un po' competition, quindi regaliamo a questo punto a Pippo, un esempio dei vivai.
2: E siamo sul 3 a 3.
1: E adesso le domande serie.
4: 12, non dico 10 o 20, 12.
0: 12. Mi ricordo questa cosa.
4: Numero
1: le domande serie ve la faccio prima aperta, poi se volevi
0: perché sono i multipli di tre.
1: Qual è l'ospite sintomatico del batterio Clavibacter michiganensis della subspecie Cepedonicus?
0: Puoi ripetere la domanda?
4: Sì, grazie. Per prendere tempo,
1: se volete mi do tre opzioni.
4: La domanda prima,
1: quale pianta attacca il batterio Clavibacter michiganensis della subspecie Cepedonicus? Vi do le opzioni.
2: Fate da voi
1: a caso.
0: Io la posso tentare a caso. PAC, secondo me è la bietola.
1: No.
0: Ok, non è la cerco.
4: Allora, PAC, se a me non è solo nasce corbitacea, ma è una leguminosa.
1: E la risposta è sbagliata.
0: No.
1: Mi posso dare le tre opzioni? Ripeto, le tre opzioni, mia mamma.
2: Magari vai di volta, no.
1: Poi saputi. Allora, io vi dico pomodoro, patata, barbabietola.
4: Barbabietola, ce la siamo già giocati.
0: Dai, è vero.
4: Patata tutta la vita, PAC, patata.
1: Dai, patata. Ma io questa risposta ve la do sbagliata.
4: No!
1: Che l'avevi sbagliata. Ed è la patata, perché questo batterio è l'agente causale della malattia nota come marciume anulare della patata.
4: E concede a noi questa malattia.
0: Clavibacter.
1: Però voi agronomi dovreste
0: se tu usi i biostimolanti
4: non si fa le rotazioni fatte bene, si mette il compost, si mette le brassi acide in rotazione e non ci sa
1: il Clavibacter.
0: Clavibacter,
1: vabbè, niente.
0: Perché poi sa come mai Clavibacter?
1: Bella domanda, perché è a forma di clava.
4: Non mi arrabbiato.
0: Bacillo
1: clava. Allora, anche qui volendo ho la risposta aperta, mi piace
4: spezzarvi. Sangue.
1: Qual è il nome scientifico della ginestra?
4: Vai, Sponda il vantaggio.
2: Andiamo del latino.
0: L'ho anche piantato di recente, l'ho anche letto. Ma non
4: mi... Vai, Utrie.
1: Vado con le opzioni. Le opzioni sono Spartium Junceum oppure Pelargonium, scusatemi, o Galanthus Nivalis.
4: Pac Galanthus.
1: No. E l'ho messa io apposta per, solo perché inizia per G, dicendo sceglieranno quella che inizia per G.
4: No.
0: Pac, secondo me è
1: Pelargonium. No, è Geranium. Mentre la Galanthus Nivalis è il buon neve.
4: Cazzo, che statisticamente.
1: Mentre la Genestra è lo Spartium Junceum. Diciamo che non sei fortunato, le tre sono tre opzioni, riuscire a sbagliare due, lasciamo fuori la giusta. Vabbè, io ringrazierei per questa domanda, Chiara, che mi ha chiesto di inserire, mi sono fatta aiutare per qualche domanda.
0: Sì, questa qui la fa anche agli studenti.
1: Allora, io andrei, siamo veramente precisi, quindi accorcerei questo quiz, andrei in conclusione, vi faccio le ultime due domande che ora sceglierò. Allora, vediamo.
0: Ma c'hai delle domande preparate da te o da qualcuno?
1: Solamente da me, due o tre mi ha detto che era cosa potevo chiedergli. Secondo lui, tipo a questa te avresti risposto... Forse, vedi, invece era. Allora,
4: non me la fino alla celeste.
1: Va bene, vi faccio le ultime due domande, una serissima, l'altra pure, vediamo. Allora, cosa si intende per regime idraulico agrario? Se volete anche vi ho delle opzioni.
0: Regime idraulico agrario.
1: Regime idraulico.
0: Questo di quello di Ghera.
1: No.
0: No.
4: Vabbè, pacco, proviamo.
0: Sì.
4: Regime idraulico agrario, questa è la sistemazione idraulica agraria, no? Vero, come si gestiscono all'interno dei campi la risorsa idrica, quindi va calcolato nei momenti di massima piovosità come smaltire le acque in eccesso e quindi dimensionare canali, fossi, pendenze, drenaggi e tutto il resto in base.
0: Passibile la sera.
4: Io sto continuando, ma non mi dà segni.
1: No, sì, diciamo è giusta. La definizione, diciamo così, sì, è molto simile. L'insieme delle opere e tecniche volte a regolare la presenza di acqua nei terreni agricoli.
0: Le sistemazioni idrauliche.
1: Smaltire gli eccessi idrici o viceversa trattenere l'acqua, a seconda, ovviamente. Va bene, quindi un punto
0: bravo.
1: Alessio. E io direi che abbiamo l'ultima domanda. Importantissima, e sta veloce la prenotazione, pronto Filippo, perché se no si va allo spareggione. Allora, perché i romani non mangiavano le patate?
0: Pac, perché non c'erano.
1: Bravo! Questa era la domanda quindi c'è un pareggione.
2: Sì, ciao, nonostante appunto rimaniamo in situazione stabile.
0: Fun fact, per tanti anni la patata è stata considerata una pianta ornamentale prima di essere consumata in Europa.
1: Come anche il pomodoro.
4: Il nome medievale.
0: Belle.
1: Allora, se fate veloci, c'ho proprio un'ultima domanda, però ve la fo' aperta, adesso non ci uscito, quindi non la sapete o niente. Vai. Cos'è il tensiometro?
4: Pac.
0: Vai. Ci ho pensato. Sì, ci ho pensato, ma...
4: Ci
0: ho pensato bene.
4: È uno strumento che serve a misurare la tensione con cui l'acqua viene trattenuta nel terreno.
1: Mi sai dire come è fatto un tensiometro?
4: Ora ci sono quelli elettrici, sono super tecnologici e tutto. Quelli di prima in pratica c'era una ampolla di vetro con una parte di ceramica in fondo dove veniva messa l'acqua e in base a quanto tempo ci metteva l'acqua ad uscire sviluppava una tensione e quindi serviva in agricoltura, in orticoltura principalmente, per capire quanto bagnare.
1: Ed è la risposta esatta.
4: Quindi
1: io non l'avevo mai sentito dire prima di mettermi a
0: cercare. Io conoscevo l'occhiometro per fare il solito lavoro.
4: Il tastometro.
0: Anche il tastometro.
1: Bene, bravissimi ragazzi, qui abbiamo provato a fregare Alessio, ma ha vinto lo stesso, però comunque qualche domanda non la sapeva, vista mi dà soddisfazione, giusto perché ci sto stampo di tempo, circa ste domande, almeno un po' di soddisfazione.
4: E poi solo vista, solo agricoltura, qualsiasi altro tema.
1: Va bene, grazie mille ragazzi, vi rispediamo sul trenino in Piazza Tasso.
0: Ci rivediamo per l'asta della barbabietola.
1: Esatto, ci aggiorneremo
4: per
1: su
4: 23 kg.
0: Per indovinare il peso e aggiudicarsi
1: la barbabietola
0: a 4 euro il chilo, la più grande barbabietola del mercato.
4: 92 euro.
0: È un vanto.
1: Che buono. ho fatto 100 euro di barba bianca, non ci vendo una barba bianca.
0: Vabbè, ciao a tutti, ciao.
2: Grazie mille della vostra partecipazione e ci dirigiamo verso in gran carriera verso la conclusione di questa nostra puntata fantastica. È stato bellissimo, abbiamo avuto un sacco di ospiti meravigliosi e quindi adesso invitiamo tutto il nostro pubblico all'ascolto a recarsi, come faremo noi, al mercato di Piazza Tasso, che ci aspetta trepidante anche con la possibilità di un aperitivo serale, e ci rivediamo presto alla prossima puntata.
1: Alla prossima puntata, che penso sarà anche l'ultima, diciamo la prossima sarà una rubrica griottosa, però poi per giugno noi avremo il mega puntatone finale di stagione in cui saremo per di nuovo tutte e tre presenti, Dama Pamela e Grebana. Quindi non mancate all'ultima puntata della stagione, anche perché ancora non sapete quando sarà e quindi tenetevi sul pezzo.
2: Tenetevi sul pezzo, nel frattempo invece io vi anticipo che la prossima griottosa, ovvero il nostro approfondimento della settimana prossima, sarà sull'antipsichiatria e sull'incontro che si è tenuto alla Casa del Popolo ex fila al Gignoro, proprio sul tema della sofferenza psichiatrica e delle forme alternative di supporto e cura. E quindi ve ne caldeggio l'ascolto, che poi potrete anche trovare in podcast, e vi lascio con questo nostro ultimo brano, tutto dedicato a voi, a tutte e tutti gli attivisti sulla crosta terrestre, un brano delle Faxia, e 1312
1: e ciao ciao.

Buongiorno Palestina, 167esima trasmissione su Radio Wombat. Mentre a Monsignor Pizzaballa, insieme a Padre Ielpo, custode di Terra Santa, viene impedito l'accesso al Santo Sepolcro per le consuete previste funzioni religiose della Domenica delle Palme a Gerusalemme, rischiando un incidente diplomatico, l'unica democrazia del Medio Oriente, governata dall'ultradestra di Ben-Gvir e sostenuta da Netanyahu, introduce la pena di morte, ovviamente solo per i palestinesi e per impiccagione. Nessuna possibilità di appello e flebili e inutili le proteste delle cancellerie europee. Ma in quello stesso momento Ofer Winter, ex generale dell'esercito israeliano, sospetto criminale per cui la Hindi Rajab Foundation ha depositato un esposto presso la Procura di Roma e chiesto al ministro della giustizia Nordio di intervenire, indagare e magari arrestare, era atteso a Paestum il 31 di marzo per un pacchetto vacanze organizzato da un'agenzia israeliana. Ora però sembra aver rinunciato al soggiorno. Ma in Italia sta cambiando il vento? Dopo questa urgente notizia, di cui speriamo ascoltare e vedere presto gli effetti positivi, vi segnaliamo subito le iniziative più prossime a Firenze. 4 aprile, ore 15, presidio contro la guerra davanti alla caserma Predieri, sede del comando NATO a Rovezzano. Mercoledì 8 aprile, alle ore 18, contro la guerra e il ritorno alla leva. Comunità delle Piagge, Centro Sociale Il Pozzo. 16 aprile, giovedì, ore 18. Chi ha paura dell'Islam? Presso l'Aula Magna di Piazza Brunelleschi. Il 17 aprile, venerdì, organizzato dal CESP, Centro Studi per la Scuola Pubblica, il seminario Colonialismo ieri e oggi, dalle 8.30 alle 17.30, presso l'Arci in Piazza dei Ciompi. 20 aprile, lunedì alle 17, DDL Antisemitismo e AIRA, indetto da Docenti per Gaza, sempre all'Arci in Piazza dei Ciompi. Il 14 maggio, giovedì alle ore 17.30, Suprematismo Bianco, all'Info Point, Piazza della Stazione di Firenze. Troverete queste informazioni anche sulla pagina del nostro blog della trasmissione di oggi. E nella trasmissione di oggi vi presentiamo due interviste. Una all'avvocato Dario Rossi Albertini, difensore di Mohamed Hanun. E vi ricordiamo che l'architetto Mohamed Hanun, presidente dell'Associazione Palestinesi in Italia e coordinatore di una rete di sostegno alla popolazione palestinese, è stato arrestato e detenuto da diversi mesi in base all'accusa di essere il vertice della cellula italiana di Hamas, ovviamente attraverso accuse anonime fornite dai servizi israeliani. L'altra intervista è a Michele Borgia, uno degli organizzatori del Freedom Flotilla Italia, che ci parlerà del progetto 100 porti, 100 città, un tour di mobilitazione civile che dai primi di maggio con un'imbarcazione farà tappa in tanti porti italiani, mentre contemporaneamente un camper girerà

all'interno del territorio e nelle città, dove si organizzeranno incontri e gemellaggi con la Palestina, con l'obiettivo di costruire un grande corridoio di solidarietà con il popolo palestinese. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Claudio.

Buongiorno, sono Claudio, segnalo articoli pubblicati negli ultimi 15 giorni. Nel caso che vi interessi leggere per intero gli articoli segnalati, nel blog di questa trasmissione troverete i link per accedervi. Cominciamo da Amicizia Italo-Palestinese, titolo Tortura e genocidio, una sintesi del rapporto del relatore speciale delle Nazioni Unite sull'uso sistematico della tortura da parte di Israele contro i palestinesi dal 7 ottobre 2023. L'articolo, preparato da Law for Palestine, fa una sintesi del rapporto che Albanese ha presentato il 23 marzo e riferisce puntualmente fatti e concetti ai diversi paragrafi del rapporto, in questa maniera agevolando la individuazione dei passaggi che possono maggiormente interessare. Titolo: il tribunale israeliano conferma 17enne palestinese morto di fame in carcere, ma il giudice archivia il caso. La sentenza arriva ora, la vicenda è di un anno fa. Ricorderete forse il ragazzo era deceduto il 22 marzo del 2025 nella prigione di Megiddo, dove era rinchiuso da 6 mesi in detenzione amministrativa. Un anno fa il suo nome e la sua storia avevano fatto il giro del mondo. Walid Ahmad, 17 anni, è stato il 63esimo detenuto palestinese deceduto dal 7 ottobre 2023. Il ragazzo era gravemente malnutrito, disidratato, sottopeso, con segni di scabbia e infezioni. Il fatto che probabilmente sia morto di fame non può e non deve essere nascosto, ha scritto il giudice, che però ha comunque disposto l'archiviazione del caso. Titolo: vacanze italiane tra mare e Alpi, la decompressione dei militari IDF. Si tratta di Marche, Sardegna, Val di Susa e adesso anche il Cilento a Pestum. In un pacchetto vacanze organizzato da un'agenzia israeliana era previsto anche che come relatore ci fosse nella vicenda di Pestum il sospetto criminale di guerra generale Ofer Winter. Questo generale, la Hindi Rajab Foundation, che si occupa di crimini di guerra a Gaza, ha richiesto che venisse arrestato. Il generale Winter ha deciso alla fine di non venire in Italia, designando la Hind Rajab Foundation come organizzazione terrorista. Titolo: ONU, la tratta degli schiavi è il più grande crimine contro l'umanità. USA e Israele votano contro la risoluzione. Il dato politico centrale risiede nell'opposizione frontale di Stati Uniti, Israele e Argentina, a cui si somma l'astensione dell'Unione Europea, inclusa l'Italia. Siamo stati imperialisti. Questo atto dell'ONU non chiude una parentesi del passato, ma interroga invece il presente. Le ex potenze coloniali tentano di blindare i propri privilegi materiali negando la radice profonda della loro ricchezza. La risoluzione dell'ONU impone quindi il tema della riparazione. Titolo: dalla base di Aviano il rifornimento per i raid sull'Iran. A rilevare l'importanza strategica della grande base aerea friulana per la campagna di guerra contro l'Iran è l'autorevole Wall Street Journal, che il 23 marzo ha pubblicato un lungo e dettagliato articolo su come l'Europa sta giocando zitto zitto un ruolo chiave nella guerra in Iran. Titolo: al fianco delle masse, una carta per la liberazione dal sionismo. Intellettuali palestinesi redigono una carta programmatica per la liberazione dal sionismo. Critiche ai collaborazionisti nelle proprie file
e indicazione degli aspetti che alimentano la resistenza, occupazione, espulsione, genocidio. La carta è disponibile sul sito indicato nel nostro blog. Veniamo a Assopace Palestina, al sito di Assopace Palestina. Titolo: Guerra a Gaza. I gruppi filo-palestinesi definiscono storica una sentenza del Tribunale di Bruxelles. Il Tribunale, infatti, ha riconosciuto la colpa dello Stato belga, rilevando che non aveva fatto tutto ciò che era ragionevolmente in suo potere al momento opportuno per prevenire e fermare i crimini di Israele. Veniamo a Presenza. Titolo: Commercio militare Italia-Israele. Attivo, strutturato, politicamente protetto. Dall'ottobre del 2023 ad oggi, almeno 416 spedizioni legate all'ambito militare e oltre 224 chilotonnellate di carburante originarie dall'Italia sono state inviate in Israele. Questo secondo dati rilevati da Giovani Palestinesi d'Italia. Titolo: I pericoli del disegno di legge sull'antisemitismo. Intervista all'avvocato Ugo Giannangeli. Giannangeli puntualizza in modo sintetico i passaggi essenziali della legge e ne evidenzia rischi di incostituzionalità rispetto agli articoli 17, 21 e 33 della Costituzione. L'intervista può essere utilizzata come un vero e proprio vademecum per docenti ed altri che dovranno, purtroppo, avere a che fare con questa legge. Veniamo al sito di Zeitun. Titolo: Ex primo ministro israeliano chiede alla Corte Penale Internazionale di fermare i terroristi ebrei in Cisgiordania dopo il blocco dei procedimenti giudiziari. Questo ex primo ministro e addirittura Olmert, che fu primo ministro nel 2006, negoziò con Abu Mazen e tentò di definire i confini di Israele. L'articolo è stato pubblicato dal Guardian. Per oggi è tutto. Come dicevo all'inizio, i link degli articoli segnalati li trovate nel blog di questa trasmissione. Alla prossima e buona Pasqua!

0: Il teorema sulla presenza di una rete di sostegno a Hamas in Italia e in Europa è stato sostenuto da tempo dalla destra. L'affannosa ricerca di sostegni a tale teorema è andata di pari passo a ricerca altrettanto affannosa di episodi di antisemitismo che vengono catalogati come tali mediante il condiscendente documento dell'AIRA. In questo contesto è esploso prima il caso Shaheen, che si sta sgonfiando, e poi l'arresto di Hannoun. Tante sono state le vicissitudini subite dall'architetto Mohamed Hannoun, come abbiamo già avuto modo di parlare di lui nella trasmissione 158. Dalla fine del 2023 Hannoun si è visto ad esempio appunto chiudere i propri conti correnti personali e quelli delle sue associazioni per decisione degli istituti bancari dove erano ospitati, proprio perché ritenuti fonti di approvvigionamento Hamas. Questo perché da informazioni di intelligence si sostenne che diverse associazioni ed enti, tra cui quelle citate nell'inchiesta in corso, non siano altro che hub per il finanziamento di Hamas. Ma da dove arrivano le accuse? Già nel 2010 la PM Francesca Nanni, nel chiedere l'archiviazione di un fascicolo per terrorismo che coinvolgeva Hannoun, parlò della difficoltà, in alcuni casi impossibilità, di utilizzare del materiale trasmesso da Israele, spesso raccolto nel caso di vere e proprie operazioni militari, peraltro senza l'osservanza dei principi fondamentali che regolano l'acquisizione delle prove nel nostro ordinamento. Oggi possiamo chiederci: in uno Stato di diritto non si dovrebbe prendere per oro colato quello che arriva dall'apparato militare di un paese che sta facendo la guerra? Del caso Hannoun ne parliamo oggi con l'avvocato Dario Rossi, difensore di Hannoun.
1: Buongiorno avvocato, nel caso Hannoun le forze antipalestinesi sostengono di aver trovato un sostegno, una giustificazione al loro teorema sulla cosiddetta rete di sostegno ad Hamas in Italia e in Europa. La domanda che le faccio è: si sta montando un caso?
2: Sì, si è montato un caso che le cui origini risalgono ad anni fa, ecco, è dal 2021 che Hannoun e la sua associazione vengono dipinti come sostenitori di Hamas, come dediti al finanziamento di attività terroristiche, al sostegno del finanziamento dell'organizzazione per comprare delle armi, per compiere atti di terrorismo, per sostenere gli orfani dei kamikaze e quant'altro. Quindi sicuramente c'è stato un caso mediatico per cui tutti conoscevano non ben prima dell'arresto che è avvenuto nel dicembre del 2025 ed anzi negli ultimi tempi, diciamo, questa campagna mediatica si era fortemente intensificata, ecco, è stato preparato il terreno per questa operazione che quindi sembra essere venuta a completamento di tutto questo caso che era stato montato nel periodo precedente.
1: Ma quello che risulta, che si legge anche da giornali, è che la documentazione e le cosiddette prove vengono fornite dai servizi segreti israeliani. Può essere questa una fonte convincente per la procura?
2: Per la procura evidentemente sì, perché praticamente tutto l'impianto accusatorio si fonda su questi documenti provenienti peraltro da un anonimo israeliano, documenti che sono stati raccolti durante le operazioni militari, ad esempio quella durante il bombardamento del campo profughi di Jenin nel 2002, piuttosto che l'operazione scudo difensivo su Gaza del 2014, situazione in cui l'esercito israeliano ha ucciso migliaia di palestinesi, uffici, sequestrando questo materiale che quindi ha un'attendibilità praticamente nulla in base a quanto già accertato, per esempio, in precedenti inchieste che sono state condotte nei confronti di Annone e della sua associazione dal 2003 al 2010 e nel 2017, inchieste che sono state tutte archiviate proprio per l'inutilizzabilità di questo materiale, che adesso invece ritorna nell'opinione della Procura e ritorna ad essere utilizzabile. Diciamo che del riesame ha escluso l'utilizzabilità di questo materiale perché è anonimo, e adesso la Procura ha impugnato questa decisione in Cassazione per chiedere invece che venga confermata la sua utilizzabilità. Siamo in attesa dell'esito dell'udienza dell'8 di aprile per capire se anche la Cassazione concorda sull'inutilizzabilità oppure se questo materiale dovrà tornare a essere considerato ai fini del processo, dell'applicazione delle misure cautelari.
1: Ecco, si tratta di una procura questa che si è mossa nei confronti di Annun. Si tratta di una procura politicamente orientata a suo giudizio o ha proceduto per dovere d'ufficio, diciamo?
2: Ma politicamente orientata non mi sentirei di dirlo, anche perché insomma noi abbiamo sempre fiducia nella magistratura e ne potremmo non avercela. Sicuramente quello che è un po' l'aspetto più criticabile di questa indagine è che la Procura ha fatto proprio la ricostruzione israeliana, anche storica, che fa da sfondo a questa situazione. Cioè non si parla in tutti gli atti di un morto palestinese, non si dice che gli aiuti a Gaza sono stati inviati dal 2023 in poi, quando c'era uno stato di carestia certificato dalla FAO, era in atto un genocidio per il quale è imputato e ricercato la Corte Penale Internazionale Netanyahu. Cioè tutto questo contesto è stato totalmente prepermesso dalla ricostruzione, nella quale poi si cala questo presunto finanziamento ad Hamas, considerata organizzazione terroristica. Quindi c'è stata un po' una supina adesione della Procura alle indicazioni e alle indicazioni contenute negli atti trasmesse da Israele. Non a caso questa è un'inchiesta che è stata avviata su input su richiesta, su sollecitazione delle autorità israeliane, ed è iniziata, è stato iscritto nel registro degli indagati per la terza volta in 20 anni Annun, nel novembre del 2023, quindi dopo il 7 ottobre, dopo l'invasione di Gaza, dopo l'inizio del genocidio della popolazione gazawi. Questo non credo che sia solo una coincidenza.
1: Ecco, il fatto che Annun venga tenuto in prigione e non sia a piede libero, questo dipenderà dalle decisioni della Cassazione o da altro tipo di decisione?
2: No, dipende dalle decisioni. Allora, in questo tipo di reato, in presenza di gravi indizi, è automatica la reclusione cautelare. E quindi nel momento in cui gli indizi vengono qualificati gravi, come in questo caso, viene applicata la custodia cautelare in carcere. La Cassazione potrà valutare invece se non sussiste il sufficiente grado di gravità di questi indizi e quindi disporre la liberazione di Annun e degli altri tre che tuttora permangono in carcere. Però questo si decide l'udienza dell'8 di aprile, e dopodiché le indagini continueranno in ogni caso con gli imputati in carcere oppure comunque a piede libero.
1: Un'ultima domanda: il caso Shaheen si è andato poi sgonfiando, mentre invece nel caso Hannun si continua a soffiare sul fuoco. Questo è dovuto a cosa? A un diverso approccio da parte delle due procure, perché si tratta di due procure diverse?
2: Posto che quando è stato annunciato, io la prima cosa che ho detto è stata che questo è un processo politico, cioè gli interessi politici che stanno, e le pressioni politiche che stanno dietro al processo ad annunciare sono decisamente più pesanti di quelle che stavano di fronte al dietro il caso dell'imam di Torino, ecco qui. Cioè, Israele sono Israele, tutta la stampa film israeliana italiana, la politica film israeliana sono anni che picchiano su Hannun, hanno fatto delle trasmissioni televisive orribili in cui veniva additato come un criminale con affermazioni suggestive, false, cioè qui c'è veramente una volontà di un disegno nel quale a mio avviso si inserisce questa inchiesta, un disegno che proviene da Israele di distruggere la rete internazionale di solidarietà con i palestinesi. Un disegno che trova purtroppo una facile sponda nella politica italiana, in buona parte dei media del nostro paese, in questo caso anche a livello giudiziario, che io spero che alla fine dimostri tutta la sua inconsistenza, ecco.
1: La ringrazio, avvocato, è stato molto chiaro. Andremo in trasmissione mercoledì prossimo e le comunicheremo l'orario. La ringrazio molto.
2: Buongiorno.

0: La Freedom Flotilla. Da oltre 17 anni la Freedom Flotilla promuove missioni civili via mare per contestare il blocco imposto alla striscia di Gaza e affermare, attraverso azioni non violente, il rispetto del diritto internazionale e dei diritti fondamentali del popolo palestinese. Freedom Flotilla Italia è parte della coalizione internazionale che organizza spedizioni navali non violente per rompere il blocco israeliano della striscia di Gaza. L'iniziativa, attiva dal 2010, persegue la solidarietà concreta portando aiuti e sfidando l'assedio, spesso intercettata dalle forze israeliane. La campagna attuale si concentra sulla mobilitazione civile, inclusa la campagna 100 porti, 100 città, per portare l'attenzione sulla situazione palestinese. Il progetto si inserisce in questo percorso unendo informazione, mobilitazione e sostegno concreto anche alle strutture sanitarie come l'ospedale di Al-Hawda a Gaza. Ascoltiamo l'intervista a Michele Borgia, uno degli organizzatori. Freedom Flotilla lancia un'iniziativa per Gaza dal titolo 100 porti, 100 città. Negli anni precedenti molte sono state le missioni di Freedom Flotilla. Nessuna è riuscita però a raggiungere Gaza, ma in compenso ha suscitato un grande movimento di solidarietà nei confronti di questa iniziativa, palesemente inoffensiva, ma anche molte polemiche. Questa volta però il progetto sembra diverso. Ne parliamo con Michele Borgia, uno degli organizzatori a cui rivolgo subito le prime domande. Buongiorno Michele, l'iniziativa 100 porti e 100 città ha carattere nazionale o internazionale? E come si svolgerà l'iniziativa?
1: Facciamo delle iniziative sia locali sia internazionali. Allora, diciamo, come coalizione, oramai da 18 anni mandiamo delle navi a Gaza cercando di rompere il blocco. E questo, diciamo, è l'obiettivo primario, l'obiettivo politico. Cioè, l'unico modo per liberare Gaza è rompere il blocco, perché qualsiasi azione, anche simbolica, portare cibo, portare aiuti, portare medicinali, può soltanto aiutare, diciamo, momentaneamente, ma quello che può semplicemente far funzionare effettivamente tutta la cosa è semplicemente aprire i valichi. Quindi liberare Gaza vuol dire far sì che possano entrare, uscire merci liberamente, persone liberamente. E anche dal punto di vista, diciamo, dell'etica, non è neanche giusto limitarsi a questo, cioè dire andiamo a sfamare un paese,
0: Certo.
1: perché ovviamente sarebbero in grado di sfamarsi, di autonomamente coltivare la terra, fare la pesca, scambiare produzioni, insomma, di piccola o grande
0: Certo.
1: manifattura, ma è proprio il fatto che vengono bloccati tutto questo che obbliga a questa situazione. E quindi diciamo che veramente la soluzione deve essere quella definitiva, e quindi serve azione politica. Per questa ragione abbiamo pensato di affiancare alla questione storica di mandare delle barche per tenere alta l'attenzione un'azione che sia ancor più politica, agendo sul territorio. E questa la stiamo facendo a livello di Freedom Flotilla Italia, ma stanno aderendo a questo progetto anche altri paesi europei, per adesso la Spagna, e siamo appunto in accordi anche con Francia, e vedremo quindi se si estenderà.
0: Venerdì 20 marzo alla Darsena di Viareggio avete presentato questo progetto. Qual è stata l'accoglienza da parte della cittadinanza e se ci sono state delle polemiche?
1: C'è stata una buona accoglienza, sappiamo che questa cosa ha attirato anche curiosità, al di là delle persone che hanno partecipato, altre stanno chiedendo, altre stanno chiedendo ulteriori informazioni e anche chiedendo di partecipare. E il nostro impegno infatti è quello di creare una rete che sia a livello nazionale, dove ci siano dei nodi di interesse, e questi nodi di interesse sono fatti poi dalle reti locali, cioè dalle città, dai, anche piccole, anche meno importanti, dove di solito invece si svolgono iniziative, rassegne, ma anche manifestazioni, sappiamo che ci sono anche piccole iniziative o piccoli gruppi anche in città minori, ed è importante coinvolgere quelli in un discorso costante. Ecco, qual è la considerazione che facciamo dicendo 100 forze, 100 città? Diciamo che non, l'attenzione su Gaza e su Palestina in genere, anche su Cisgiordania, non deve limitarsi ai momenti in cui partono le barche, per dire, dove si crea un'onda di interesse, ma come tutte le onde sale e poi riscende. Noi vogliamo diventare marea in qualche maniera, vogliamo che l'attenzione resti costante durante tutto l'anno. Quindi proprio per questo tentativo che c'è di schiacciare l'informazione, di far sommergere dal silenzio, invece vogliamo che l'informazione e anche, diciamo, la consapevolezza su quel che accade prenda piede, prenda forza e si radichi in tutto il territorio.
0: Mi sembra di capire appunto che questo progetto soprattutto vuol creare una rete di solidarietà per spezzare appunto il silenzio su Gaza, sulla Cisgiordania, promuovere la cultura palestinese in modo che rimanga, anzi venga, diciamo, assimilata dalle persone che partecipano e non venga distrutta insieme alla distruzione israeliana della gente, della popolazione, dei bambini, delle case, degli ospedali. Insomma, questo, diciamo, ecco, mi sembra di capire l'intento di questo tour. Ecco, ma quando è previsto l'inizio del tour e quali sono i porti?
1: Prima di rispondere delle date, devo riprendere proprio questo concetto, esattamente questo quello che ci interessa, cioè veramente portare l'attenzione non soltanto sul fatto drammatico della situazione attuale, dove bombardamenti, ma anche con la fame, con tutti gli altri sistemi, distruggendo tutti i sistemi, diciamo, di vita sociale, quindi attrezzature, ospedali, sistemi di distribuzione dell'acqua, sistemi fognari, tutto quanto. Non è soltanto un mettere a rischio e uccidere centinaia di migliaia di persone, è il fatto di distruggere una cultura, e su quello noi proprio anche cerchiamo di riportare l'attenzione. E infatti in ogni nostra occasione, in ogni evento, in ogni, diciamo, cosa che organizziamo, riportiamo questa cosa, ma non soltanto a parole, cerchiamo di portare sempre una testimonianza di fatto da una persona palestinese che è già magari qui nel territorio, o ci colleghiamo con Gaza e anche con Cisgiordania, insomma, per portare testimonianze effettivi e essere amplificatori di queste voci. Per quanto riguarda le date, in realtà siamo già partiti. In realtà noi partiremo nominalmente, ma dal punto di vista ancora una volta simbolico, il 2 maggio. E intendo simbolico perché useremo una barca, e le barche per noi sono un simbolo, un modo, un'occasione, diciamo, per portare l'attenzione. Ma in realtà siamo già partiti, perché abbiamo già iniziato una serie di iniziative già in varie città, sia porti, quindi città di mare, sia città nell'interno, e le stiamo chiamando Camminando Verso, quindi Camminando Verso 100 porti, 100 città. Infatti la data del 2 maggio è una data che abbiamo scelto in maniera così simbolica, proprio per seguire anche il 1 maggio, che è una giornata di lotta internazionale, e quindi quello sarà un lancio ulteriore di quello che già stiamo facendo, ma è già un fare comune. Anche perché noi diciamo, useremo questa barca, poi magari vi posso raccontare la storia di questa barca, eccetera, ma useremo anche un camper o un furgone o più di questi mezzi per fare azione di attenzione, ancora una volta, sia nelle città di mare che nell'interno. Ma diciamo che non occorre aspettare la barca, aspettare il camper per organizzare qualche cosa. Ogni punto, ogni città che si propone di far parte di questa rete e diventare quindi un nodo della rete, può autonomamente organizzare delle iniziative anche se non potrà essere raggiunta per motivi logistici o di tempo. Quindi ognuno è libero di proporre e organizzare delle iniziative, anche singolarmente, e ovviamente però è importante creare anche dei piccoli gruppi con questa occasione, ed è una delle cose che ci proponiamo. Quindi le persone che vogliono collaborare, diventare un nodo della rete, ci possono scrivere, chiamare telefonicamente, e noi daremo il supporto necessario dal punto di vista logistico, dal punto di vista informativo, mettendo in contatto, appunto, se vogliono fare delle iniziative, mettendoli in contatto direttamente con Gaso Cirrodania per poter organizzare tutte queste iniziative, appunto.
0: Quindi il 2 maggio, se ho capito bene, partirà questa barca da Taranto. Cioè, esatto. Bisogna, ecco, una cosa da dire così in generale è che non sarà, questa volta non sarà la Freedom Flotilla che va verso Gaza, ma è Gaza che arriverà, diciamo, da noi in Italia, intanto, esatto, per cominciare. E quindi, esatto, l'organizzazione è tutta, diciamo, nostra, e sarà la nostra collaborazione, come te giustamente hai detto già molto bene. Ecco, ma una delle ultime domande che ti faccio è: quale sarà il coinvolgimento delle amministrazioni locali? Perché ho letto che anche quelle saranno, diciamo, dovrebbero essere impegnate in attività, gemellaggi. Buongiorno Palestina su Radio Wombat. Interrompiamo momentaneamente l'intervista a Michele Borgia per un breve stacco musicale. Riprenderemo tra un paio di minuti.

0: Cosa mi puoi dire su questo?
1: Sì, cioè... questo è uno appunto dei nostri obiettivi, il fatto di coinvolgere le amministrazioni locali nella maniera più ampia possibile. Noi proporremo come minimo delle mozioni, diciamo, alle amministrazioni locali, delle mozioni per il riconoscimento ovviamente dello Stato di Palestina, del popolo palestinese, prima ancora dello Stato di palestinese, e questo lo dico perché molti ci dicono: ah, ma dov'è lo Stato palestinese? E per forza non è stato riconosciuto fino adesso e non esiste, no? Quindi qualcuno ci oppone questo, io rispondo: riconoscetelo, il popolo palestinese, automaticamente ci potrà essere uno Stato palestinese, ma specialmente rispetto anche alla questione di terminare ogni forma di collaborazione con Israele fino a che non si rimette a più miti consigli, ovvero evitare l'esportazione di armi o anche qualsiasi tipo di accordo commerciale, perché è proprio questa collaborazione che diventa, in una situazione drammatica come questa, diventa proprio essere complici. E quindi pensiamo che partendo dalle amministrazioni locali si possa poi fare pressione anche a livello nazionale e chiedere appunto che l'Italia non sia fra i paesi complici che esportano armi verso Israele, importano a loro volta anche armi verso Israele, quindi con anche scambio di denaro, e tranquillamente stringono le mani insanguinate dei leader israeliani. Quindi questa cosa qui si prenderà atto anche nei porti, come quello che sta già succedendo grazie ai CALP e altre organizzazioni dei portuali, bloccando ad esempio le navi che portano armi verso Israele, ma anche in tanti altri modi, insomma, quindi come dicevo, facendo delle mozioni all'interno noi chiediamo sia i comuni che anche le province, anche le regioni, come già molti comuni, province e regioni hanno già fatto questo riconoscimento e questa occasione, insomma, anche di parlare più approfonditamente all'interno delle istituzioni.
0: Sì, sicuramente già anche qui in Toscana, sai, di Pisa, quando hanno bloccato dei treni per quanto riguarda il discorso dei porti, insomma, che stavano... Certo. Treni che portavano armamenti, eccetera. Ecco, ecco, ci sarà anche in queste iniziative il coinvolgimento del BDS?
1: Sì, allora, questa cosa noi da tempo, appunto, visto che da anni operiamo, da tempo abbiamo avuto varie occasioni di collaborare con il BDS,
0: sì.
1: Ed è una delle campagne che portiamo, cioè noi chiediamo alle persone il boicottaggio. Il boicottaggio è una forma che pensiamo importante di pressione, perché Israele non è che la convinciamo con le parole, la convinciamo solo se di fatto la obblighiamo in qualche maniera a prendere atto di quanto il resto del mondo non è d'accordo con le sue politiche. E per farlo l'unico modo è quello che è avvenuto anche con il Sudafrica, quando in Sudafrica c'era l'apartheid. L'unico modo per convincerli non fu appunto opporsi idealmente all'apartheid, ma creare un grande movimento internazionale di boicottaggio, che quindi mise in difficoltà economica il governo che era per l'apartheid, obbligandoli nella pratica a cambiare politica. Ecco, pensiamo che quella sia una delle cose più importanti. Quindi sarà una delle campagne che portiamo in giro, ma porteremo forse quella più importante per noi è quella di non limitarsi alla solidarietà ideale con la Palestina, ma nella pratica. Infatti noi chiederemo di aiutare l'ospedale Al-Auda, il complesso ospedaliero Al-Auda. Lo chiamiamo complesso ospedaliero perché sono due ospedali principali, uno nel nord della striscia, uno al centro, più una decina di cliniche che si occupano in particolare anche del supporto psicologico, il supporto alle nascite e altre questioni. Insomma, per noi è molto importante, da anni li stiamo aiutando, cerchiamo di raccogliere del denaro da mandare, e pensiamo che vada amplificata questa azione, vada estesa, perché è un modo reale di portare aiuto. Sappiamo che ciò che noi mettiamo a bordo delle nostre imbarcazioni, sia cibo che medicinali che attrezzature mediche, viene sempre preso da Israele e non viene consegnato. Anche se loro dicono no, ci pensiamo noi a consegnarlo, non abbiamo feedback di questo, non è mai avvenuto. Anzi, se lo prendono, come è accaduto, abbiamo visto anche con la Conscience, la più grande imbarcazione dell'anno scorso, dove prima ancora di arrivare al porto di Ashdod, dove ci hanno trascinato invece di lasciarci andare verso Gaza, sì, accostavano già con altre imbarcazioni e scaricavano tutta la merce che avevamo a bordo, tutti i medicinali e tutte le attrezzature mediche, e se le sono letteralmente rubate. Ecco, questa è veramente una vergogna.
0: Sì, pur Israele avesse un senso della vergogna, questo sarebbe una di quelle occasioni per vergognarsi molto. Ti faccio un'ultima domanda, che siccome a Viareggio partirà una delle tappe centrali, sarà una delle tappe centrali del tour di Freedom Flotilla, e partirà questa nave, la Ghassan Kanafani. Ora, ci vuoi ricordare te perché è stata fatta questa scelta di dare questo nome, chi era Ghassan Kanafani, e cosa rappresenta ancora cosa potrebbe rappresentare anche per l'Italia, per gli italiani che sono vicini alla Palestina, e naturalmente cosa rappresenta per i palestinesi?
1: Certo, noi cerchiamo sempre di dare un nome simbolico importante alle nostre imbarcazioni. In questo caso abbiamo scelto il nome di Ghassan Kanafani perché è stato un personaggio molto importante come scrittore, come autore, ed è stato uno dei purtroppo dei tanti martiri appunto uccisi poi dall'entità sionista. Rappresenta un personaggio importante dal punto di vista non solo politico, ma anche ideale, rappresenta anche la poesia che c'è dietro un popolo come il popolo palestinese, che in realtà è sempre stato un popolo tranquillo e viene dipinto come un popolo di persone disposte a tutto, ma in maniera aggressiva, invece sono disposte semplicemente a difendersi. Cioè, non si può dire che un popolo è terrorista perché si difende da un attacco, anzi gli attacchi, qualsiasi popolo oppresso è riconosciuto, a qualsiasi popolo oppresso viene riconosciuta la libertà ovviamente di difendersi, perché è una libertà per cercare la propria libertà, ecco, quindi non è quello il punto, no? Certo. Rappresenta quindi un personaggio importante, e portare in giro il suo nome attraverso un'imbarcazione rappresenta portare la stessa cultura palestinese, come dicevamo.
0: Sicuramente.
1: Ci teniamo molto a questo fatto, ecco, di portare in giro, diventare, diciamo che vogliamo diventare voce, vogliamo diventare amplificatore delle voci palestinesi, perché anche questo è importante. La liberazione del popolo palestinese appartiene al popolo palestinese. Però nessuno si può sostituire o dare l'idea di voler diventare una cosa alternativa, cioè una strada, indicare la strada in maniera alternativa a quella che possono fare loro. Anzi, molte volte diciamo che i palestinesi ci insegnano la vita attraverso la loro capacità di resistere in questi anni senza mai chinare la testa, dicendo che vogliono rimanere. Quando gli viene proposto anche di andare via pagati, ovviamente loro dicono no, loro vogliono stare sulla propria terra, perché la propria terra è la propria cultura, è il proprio radicamento, è il proprio modo di sentire profondamente la vita. La vita è legata alla propria terra, alle proprie radici, alla propria storia, alla propria cultura. Ed è quello che invece Israele vuole fare, vuole non soltanto cancellarli come popolo, ma cancellarli come cultura.
0: È pazzesco. Posso concludere? Allora, poi ti faccio un'ultimissima. Possiamo dire che allora la solidarietà che con questo progetto viene, diciamo, propagata, non è solo un gesto simbolico, non deve essere solo un gesto simbolico, ma può diventare un impegno civile per tutti. Ci puoi dire dove trovare o dire a chi ascolta, soprattutto a chi ascolta, dove trovare informazioni su Freedom Flotilla 100 porti e 100 città? E come attivarsi appunto tramite appunto l'informazione dove?
1: Allora, abbiamo varie presenze sui social, principalmente i due portal su cui siamo più presenti sono Facebook e Instagram. È facile trovarci perché riguarda proprio il nostro nome, cioè cercando Freedom Flotilla Italia. L'unica cosa strana è che molti scrivono poi Flottiglia,
0: No,
1: invece questo nome è spagnoleggiante,
0: sì.
1: Flotilla, quindi con
0: Flottilla,
1: una T sola e due L, non c'è la G, Flotilla. Quindi Freedom
0: sì.
1: Flotilla Italia, scrivendolo così, è facile trovare la nostra pagina Facebook o il nostro profilo Instagram. In più, proprio in base al progetto, abbiamo creato anche una pagina che si chiama proprio 100 porti, 100 città, che è centrata sul progetto, sempre su Facebook, e anche un'altra pagina ancora che si chiama Agenda Palestina, dove mettiamo tutte le iniziative che sono in corso, in modo che per le varie città sia facile anche individuare quali sono i tempi e i luoghi dove si svolgono delle iniziative. Quindi se uno va sulla pagina chiamata Agenda Palestina
0: Agenda
1: troverà un
0: Palestina.
1: po' un cronoprogramma, troverà
0: Ah,
1: questa
0: ecco.
1: cosa che molti ci chiedono: ma a quale data esatta sarete nel tale posto, nella tale città? È chiaro che non si può dire in anticipo, perché è vero che sappiamo la data di partenza, ma il percorso cambia a seconda delle date di permanenza, dello stato meteo, perché una barca non può muoversi
0: Certo.
1: liberamente, deve sempre tenere presente lo stato del meteo e tante altre questioni, cioè ci possono essere dei problemi tecnici da risolvere, eccetera. Quindi daremo man mano delle indicazioni di massima, tanto che per sapere più o meno il periodo, ma poi le date esatte potranno essere trovate lì. C'è un'ultima indicazione che posso dare ed è un sito web. Abbiamo anche un sito web che, a differenza dei social, dove tutto scorre, invece può rappresentare un luogo di informazione più fermo,
0: Certo.
1: ed è freedomflotilla.info.
0: Ah, ecco.
1: E quello è in stato di aggiornamento, perché ci siamo più concentrati sui social, il sito web è un pochettino indietro, ma proprio in questi giorni lo stiamo aggiornando, e lì si troveranno poi tutte le informazioni, sia storiche su Freedom Flotilla, ma informazioni ovviamente su Gaza e Cisgiordania, perché per noi non è importante l'autoreferenzialità, parlare delle nostre iniziative, quanto poi parlare di Gaza e Cisgiordania. Infatti nelle nostre pagine troverete tante informazioni in questo senso.
0: Perfetto, io Michele ti ringrazio e spero che se sarai d'accordo resteremo in contatto per futuri aggiornamenti sul tour.
1: Certo, man mano che andremo avanti potremo quindi dare appunto queste
0: Certo.
1: date, elencare le iniziative e anche indicare come dare una mano. Principalmente quello che chiediamo è dare una mano, come ho detto, all'ospedale Alauda, ma
0: Sì.
1: anche ovviamente dare una mano per le iniziative che facciamo, per finanziare i costi vivi, ecco, perché ad esempio anche solo carburante per spostare la barca, per poter quindi raggiungere, spostarci da luogo a luogo, ma tutte le cose che facciamo, noi le facciamo a livello di volontariato, ovviamente nessuna delle persone viene pagata, rimborsata, se non eventualmente di costi vivi chi non se lo può proprio permettere, ma l'abitudine, diciamo, la nostra etica è quella che ognuno deve contribuire anche personalmente, ai propri spostamenti, a tutto quello che organizziamo. Ecco, quindi questa deve rappresentare anche un punto di vista etico importante. E diciamo che tutto ciò che viene raccolto deve servire per la causa e tutto quello che riusciamo a mandare direttamente in Palestina.
0: Ti ringrazio, soprattutto per quanto riguarda il discorso di Alauda, degli ospedali di Alauda. Noi, no, dico noi perché insomma anch'io faccio parte di Assopace Palestina e quindi noi abbiamo già questo progetto, abbiamo già mandato a Gaza un discreto numero di, insomma, di contributi e speriamo di poter continuare anche con questo. Sicuramente è un aspetto molto importante che ognuno di noi e anche chi ancora, chi ci ascolterà, potrà aggiungersi ai tanti volenterosi appunto con iniziative personali su questo progetto su di noi.
1: Sia sulle pagine nostre che ovviamente che sulle pagine della Assopace Palestina, chi vuole può trovare sia i link dei crowdfunding, quindi per versare tramite carta, o anche i dati per versare tramite bancario, trovate l'IBAN, e quindi cercateli sia sulle pagine della Assopace che sulle pagine di Non Grazie a tutti.
0: Grazie ancora, Michele, ciao, alla
1: Ciao.
0: prossima.

0: democracy.
1: Era questa la nostra ultima notizia e con questo ci salutiamo e vi diamo appuntamento al 15 di aprile, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah.

0: pacchetto.
1: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
0: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
2: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
3: Controllo E132. Spione di Gommasio.
4: Conservante dei log. Sabidità commerciale.
0: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation. Utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte beve.

We discussed this and I said no.

terrorism.

0: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?
1: Radio 1!

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei la guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cancio.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
6: Ti devi piacere.
7: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
6: Devi farti un MacBook.
7: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
6: Dammi il tuo numero di cellulare.
7: Devi cambiare il mood.
6: Devi taggare tutto.
7: Tutto.
8: No, no,
7: no,
8: no,
7: no,
8: no,
7: no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

Terrorism.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre
2: e obiettivamente
3: la migliore.

0: somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now?
1: Ed eccoci a Radio Contado, l'ultima puntata della stagione. Siamo in ritardissimo perché ovviamente abbiamo avuto dei problemi tecnici, perché non potevamo andarcene senza avere un blackout totale di no. Siamo qua e ora che cosa facciamo? Che chiamiamo? Ma siamo con voi.
2: Ma nonostante le tecnologie siamo con voi, tutte le tecnologie, vecchie, nuove, no? E quindi abbiamo la dama, la vostra Pamela e...
3: E la Grebano, ma siamo tutti e tre in diretta per questo finale di stagione, se ce la facciamo, perché come avete sentito siamo un po' già in vacanza.
1: Magari se ci volete dare un rimando, ci state sentendo? Dateci un segno, potete scrivere a www.radiocontado@siberia.net oppure al pad della diretta, che è sul sito di
3: diretta.vado.li.
1: Esatto. Che ovviamente non funziona, perfetto. E...
2: Però, insomma, ci potete anche mandare un caro vecchio messaggino, che a questo punto sembra una cosa così desueta, però anche questo fa parte
1: delle ostiche. Perché hai preziosissimi nostri numeri di telefono, che ci scriva, ci stai sentendo?
2: Dateci un feedback.
1: E abbiamo qua con noi già un ospite che si è puppato tutto questo disagio tecnico. Meno male che gli avevamo chiesto di venire in anticipo. Ci scuserai, Michael, ci scuserai, perché il primo argomento di oggi, ma ve lo anticipiamo, poi mandiamo un pezzettino musicale.
3: Esatto, perché visto che siamo in anticipo, ora vi sentite anche un brano musicale bellissimo, perché abbiamo fatto una selezione speciale per voi per quest'ultima puntata.
1: Meravigliosa. Ma parleremo di trazione animale, perché come avrete capito siamo stanchi della tecnologia, non la sopportiamo più, non riusciamo a farla funzionare. Capiremo se è più facile con gli animali.

0: E prima di passare all'intervista vorrei dedicare questa canzone a Christian del mercato di Piazza Tasso.
1: Bene, ci è piaciuta, devo dire, qua in radio, ma sentiamo, Michael, tu che sei un esperto di animali e di trazione animale, avevi mai sentito un canto così spumeggiante delle tue
2: No,
1: galline?
2: no, bellissimo.
1: Quindi lo vorrei rifare?
2: Proverò a farglielo fare alle mie.
1: Comunque, scherzi a parte, noi siamo qua perché ormai 2 sabati fa, o
2: Domeniche.
1: sabato, domenica, 2 domeniche fa. Insomma, abbiamo assistito a questo corso, insomma, a questa giornata gratuita nei vostri poderi, in cui insomma, avete raccontato un po' che cosa vuol dire, insomma, lavorare proprio utilizzando la forza dell'animale invece che i grandi macchinari che di solito utilizziamo per lavorare la terra, quali sono i pro e i contro, le difficoltà che avete riscontrato, le bellezze e la fattibilità. Quindi, non so, raccontaci un po', cioè, innanzitutto come si fa uno, gli animali si mette a lavorare? No, immagino di no.
2: No, no, certo che no. Allora, io in realtà ho iniziato un pochino così. Siamo stati ormai quasi 10 anni fa con la Sofia, la mia compagna. Siamo stati in Portogallo tramite bufale. E da questi ragazzi che usavano il mulo per lavorare nel campo. E noi ci siamo rimasti, era la prima volta che vedevo dal vivo questa cosa e dissi, cavolo. Non è che ci vuole poi tutta questa fatica, no? Ho detto, pensavo peggio, invece sembrava abbastanza. E quindi mi è rimasta nella testa questa cosa fino a ormai 4 anni fa, che si prese una vitellina nuova e conoscevo un nostro amico che fa trazione animale, insegna trazione animale, gli dissi, guarda, stavo pensando di prendere un cavallo, volevo provare, e lui mi disse, guarda, io per tanti anni ho usato la mucca, prova.
1: Tu ce l'hai
2: Ce
1: già la mucca?
2: l'hai già le mucche prima di prendere un cavallo, quindi avevamo questa vitellina, abbiamo iniziato fin da subito, diciamo, di creare un rapporto, un contatto con l'animale per far sì che fosse un pochino più docile,
1: Perché magari, soprattutto la mucca, ma immagino
2: ecco.
1: anche con gli
2: Sì,
1: altri animali, non è che
2: non puoi
1: poi
2: andare di prepotenza, ecco. Cioè, la potenza te ce l'hai sicuramente meno, quindi
1: devi creare un
2: devi creare un
1: contatto di fiducia.
2: rapporto di fiducia soprattutto e lavorarci, la quotidianità, la costanza.
1: E come si crea questo rapporto?
2: È come se standoci insieme, accarezzandolo, facendogli carezze, facendoti sentire soprattutto, perché loro sentono le emozioni e se ti sentono arrabbiato.

0: roba più leggera e abbiamo visto che è fattibile. Certo, se devi fare lavori grossi come può essere arare un ettaro di terra, magari sicuramente il trattore va più veloce, quello sì. Però
1: Questa è proprio un'altra dimensione,
0: è
1: no?
0: un'altra
1: Cioè.
0: dimensione, cioè, poi puoi fare anche un ettaro. Pigli una coppia d'animali, li metti insieme, lavori, ci vuole un po' più tempo, ma lo fai. Però per lavori, secondo me, su piccola scala, con un'agricoltura familiare, un'agricoltura comunque più piccola, appezzamenti più stretti, terrazzamenti, roba che con un trattore magari è più difficile, con un animale che può essere una mucca, nel nostro caso, ma un cavallo, un asino, qualsiasi cosa, cioè lo fai tranquillamente, forse anche più veloce, cioè. Non c'è bisogno di buttare giù alberi per far posto.
1: Diciamo, l'animale passa in uno
0: Passa in uno
1: spazio.
0: spazio molto più piccolo.
1: Una domanda, a livello di peso, l'impatto con la terra, forse anche quello è diverso
0: Quello è
1: rispetto.
0: diverso, certo. Sicuramente sul compattare il suolo l'animale lo compatta molto meno perché è molto più piccolo. Penso massimo possono arrivare proprio i cavalli più grossi a 1 tonnellata, però cioè non è che poggiano tutto il peso tutto insieme. E sì, quindi da un punto di vista di compattamento del suolo, da un punto di vista secondo me anche ecologico, se così possiamo chiamarlo, cioè un animale mangia quello che puoi autoprodurti sul terreno, può riprodursi, al contrario di un trattore. Può darti latte, può darti carne, può darti trasporto se vuoi. Quindi sì, secondo me anche dal punto di vista ecologico se ne potrebbe parlare, perché soprattutto se uno pensa a fare discorsi sull'autonomia, Eh sì, il trattore ha i suoi pro, però puoi andare in vacanza, ecco, con gli animali magari un po' meno.
1: Quello sicuramente.
0: Però sei comunque legato a tutto un sistema di sfruttamento, insomma, sei dipendente dalla benzina, il gasolio, quello sì.
1: Ma è una cosa che pesa tanto all'animale, secondo te? Cioè ci vuole uno sforzo sia per l'animale che per la persona che guida o devono essere più persone? Come funziona un po'? Che so, si può una lavorazione.
0: Sì, no, secondo me no, certo, la cosa è che deve iniziare piano piano, come un essere umano che va in palestra, non è che può andare e tirare su 100 kg tutti insieme, ti viene un'ernia e torni a casa. Alcun animale inizi piano piano, gli fa fare lavori più leggeri, cioè deve mettere su una massa comunque muscolare, cioè un animale tende a essere pigro, magari a stare lì, che gliene frega a lui di lavorare come noi, però. Mi sono reso conto che più la portavo fuori a fare cose, più comunque ti cercano, cioè vogliono fare cose. Cioè, ogni volta che passavo lì veniva lì alla rete, voleva uscire, voleva. Cioè, secondo me si sentono anche loro partecipi e gli fa piacere se hai un legame, appunto, una relazione di fiducia, di parità, ecco, ci vuole. Se lo tratti male, sicuramente non c'ha voglia di uscire fuori a lavorare, quello
1: Cioè, basta essere una persona con l'animale o bisogna essere in due, cioè, nel momento in cui poi proprio lavori, no? Cioè, tipo una sarchiatura o un.
0: dipende, sicuramente essere in due aiuta per tanti lavori, poi dipende anche come è abituato l'animale, da quanto lo fa, col tempo magari si abitua, ho fatto anche cose da sole dove magari c'hai più margine di spazio, in caso magari nell'orto ancora andiamo in due, uno la tiene davanti, uno la tiene l'attrezzo dietro, almeno hai meno possibilità di andare addosso alle piante o roba così, però è fattibile anche diciamo nel tempo da soli, sì, quello sì. All'inizio essere in di più aiuta, sì. E aiuta anche secondo me noi, crea più gruppo, diciamo,
1: Vabbè, sicuramente più
0: comunità. È
1: divertente.
0: divertente, ma anche aiuta a stare insieme, che non è una cosa da poco.
2: Ma posso chiederti una cosa? Gli attrezzi che li agganciate all'animale, li avete costruiti?

0: Voi, che tipo di cose trascina?
1: Allora, in realtà il primo attrezzo che ha trascinato era una transenna stradale con cui abbiamo ricoperto dei semi, un campo d'avena, di favino, di orzo che avevamo seminato. Abbiamo semplicemente passato una transenna con un tronco per fare peso, l'abbiamo passato tutto il campo e abbiamo interrato il seme. Poi in realtà alcuni attrezzi ce li siamo, l'abbiamo trovati su internet, in realtà da un signore che li vendeva, che non li usava più ormai di suo padre, ce l'aveva lì in giardino, li vendeva in realtà per bellezza, da mettere in giardino tipo per un bed and breakfast. E io gli ho scritto e ho detto, in realtà io sarei intenzionato a usarli, abbiamo preso questi attrezzi e quindi abbiamo recuperato attrezzi vecchi. Un po', devo dire, essendo vecchi erano fatti con metalli un po' pesanti. Ultimamente ci stiamo, questo nostro amico appunto di cui parlavo prima ci ha prestato attrezzi un po' più moderni, più leggeri e fanno lo stesso lavoro, quindi esistono purtroppo qui in Italia poco, però esistono.
0: Secondo me sicuramente Atelier Paysan ha qualche,
1: Esatto, sì,
0: no?
1: quello sì,
0: Qualche
1: sto studiando,
0: progettino,
1: sì.
0: certo.
1: Però esistono attrezzi moderni, più leggeri, anche per l'animale fa meno.
0: Infatti ci incuriosiva, ma cioè, è difficile reperirli però questi attrezzi, quanti ce ne sono a giro? A dire io li sto cercando, non è così semplice trovare qualcuno che
1: No,
0: ce li ha,
1: no,
0: no.
1: non penso. Appunto conosco questo Roberto, che lui è un formatore di trazione animale, lui ha un po' di attrezzi, conosce un po' di gente in giro perché lui gira un po' per fare lezioni e cose. Però sì, trovare attrezzi non è semplice, cioè trovi roba vecchia vecchia, cioè roba moderna qui ne trovi poca. O invece in altre parti del mondo dove
0: Scusa, cosa
1: ancora.
0: intendi per moderna? Cioè dell'inizio del Novecento, no? Di quando? Moderna
1: Moderna, che ancora oggi
0: attuale, nel senso
1: sviluppano
0: che
1: attrezzi e
0: per
1: vanno
0: la trazione animale.
1: migliorandoli, sì, esatto,
0: Quindi
1: cioè.
0: diciamo che è una cosa che non va più in voga da
1: Qui
0: ormai
1: non va
0: da
1: più,
0: anni,
1: sì.
0: però c'è qualcuno, oltre a te e a questo Roberto che ancora la pratica, e qualcuno che costruisce degli attrezzi
1: Sì, esatto,
0: rivisitati anche in fase più attuale.
1: sì.
0: Ma tu porti una mucca nell'orto, ma non te ne mangia le cose? Non è golosa?
1: All'inizio magari un pochino ci prova, con l'abitudine, però comunque prima di portarla fuori è bene che abbia mangiato, cioè non è che vai giù, prendi, la porti fuori, inizia a fare le cose, cioè c'è tutta una preparazione, l'animale deve aver mangiato, deve essere tranquillo, lo porti fuori, inizi piano piano, lo fai camminare, poi nel tempo comunque capisce che fuori quando è a lavorare non si mangia e non mangia,
0: Vabbè.
1: sì, quindi.
0: Quindi anche lì è tutto uno studio e poi una preparazione, insomma, non
1: Esatto, sì.
0: è come un trattore si deve riscaldare, no? Prima di mettersi in moto, l'animale ha bisogno di una sua
1: Sì, di
0: routine.
1: concentrazione, sì.
0: E quali sono, oltre alla mucca, gli animali da lavoro potenzialmente?
1: Cavalli, asini, muli, cioè chi usa, in India usano gli elefanti, i cammelli, ce ne sono tanti. Qui per il clima penso bovini e equini, cavalli, asini, muli, sì. Per portare la legna nel bosco, per trasportare carichi.
0: Ma c'è magari qualcuno più indicato per tipo di giri di lavoro secondo te? Tipo immagino magari legno nel bosco, magari non è che mi ci immagino proprio una mucca. Però anche sì.
1: Cioè, sì, dipende, poi anche lì ci sono mucche e mucche più piccole, più grosse, però più o meno diciamo che. Certo, fare un lavoro di aratura a un asinello piccino, magari, poverino, cioè la potenza comunque anche proporzionata al peso dell'animale, quindi uno guarda anche quello, però sì, perché no, puoi andare in un bosco con una mucca, legargli un tronco e tirarlo fuori dal bosco senza dover pulire o farti strada, ecco.
0: Bene, bene. E la giornata in sé per sé com'è andata? C'era un po' di interesse, c'è stata un po' di
1: C'è stato
0: partecipazione?
1: avvenuto un po' di gente, ci siamo visti lì la mattina perché iniziava a essere caldo, per non fare troppo tardi. E abbiamo iniziato facendo due chiacchiere con questo Roberto e poi, appunto, per approfittare delle ore fresche, siamo andati subito nell'orto. Prima abbiamo tirato fuori la mucca, abbiamo fatto una passeggiata, si è legato un piccolo tronco, si è fatto un po' su in giù col tronco per farla riscaldare. E poi siamo entrati nell'orto, siamo passati con un sarchiatore, un piccolo sarchiatore, siamo andati leggeri giusto per pulire dalle erbe. In mezzo alle file di pomodoro, siamo passati in mezzo alle zucchine, fagiolini e poi abbiamo messo anche un rincalzatore e siamo passati nelle file di patate per rincalzare le patate. E poi dopo abbiamo montato
0: Geniale.
1: una treggia che è una sorta di slitta fatta di legno e siamo andati in un campo lì vicino, abbiamo fatto un carico d'erba che avevamo tagliato prima la mattina e l'abbiamo portata lì. Tutto in 2 o 3 ore. Quindi
0: Ma quanto spazio gli serve? Cioè, quanto spazio dovete lasciare tra fila e fila perché lei ci passi?
1: allora, le patate, i pomodori sono lasciati un po' più larghi anche per il fatto dopo ci si entra male noi a raccoglierli. Però tipo le patate sono a 90 centimetri e l'avevamo messe larghe per sicurezza, ma potevano essere forse anche a 80, sì.
0: Quindi passa in posti molto stretti, eh?
1: Sì, e il cavallo passerebbe in posti ancora più stretti, perché la mucca ha un passo più aperto, eh?
0: Sì.
1: Sì. Invece il cavallo cammina con le zampe una davanti all'altra, quindi cavalli, asini
0: Beh,
1: vanno in
0: anche
1: file ancora più,
0: l'asinello, no?
1: ancora più strette, sì. Per
0: Sì, infatti
1: esempio
0: l'asino
1: per un
0: anche.
1: orto un asino che fa un lavoro secondo me perfetto, cioè non c'è bisogno di...
0: Sì, l'asino pratica anche sentieri molto, molto
1: Sì,
0: stretti, quindi.
1: sì.
0: Bene, noi ti ringraziamo, è stato molto interessante
1: Grazie a
0: e
1: voi.
0: speriamo, insomma, se qualcuno che all'ascolto è interessato a
1: Sarebbe
0: sapere di
1: meglio,
0: più di
1: sì.
0: trazione animale, ci scriva a radiocontatto@siberia.net e noi avremo il permesso di dare il tuo contatto, Michael, va
1: Sì, a
0: bene?
1: voglia, sì,
0: Bene,
1: volentieri.
0: così anche per scambio di informazioni o per gioire di queste cose. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Vi mettiamo un altro bel pezzaccio musicale. Cosa ci proponete ora?
2: Il prossimo brano anticipa il nostro prossimo ospite e abbiamo dato un po' un'accelerata perché questi problemi tecnici ci hanno portato via un po' di tempo e quindi salutando Michael introduciamo Cafisguè con caffè.
3: Cafisguè,

Duffy's Square, dove sempre il caffè. Sai com'è, hai più sveglio di te. Duffy's Square, dove sempre il caffè. Sai com'è, hai più sveglio di te. Duffy's Square, dove sempre il caffè. Sai com'è, hai più sveglio di te. Duffy's Square, dove sempre il caffè. Sai com'è, hai più sveglio di te. Alla mattina ne bevo una decina, nel pomeriggio faccio anche peggio, poi la sera ne bevo una betoniera, tutta la notte ne tengo una botte.

0: swear, mi sei più che fè.
1: Io sulle mani.
0: Sai com'è, è più meglio di te.
1: Yo
0: Caffè swear, mi sei più che fè.
1: Sulle mani, yo
0: Sai com'è.

0: E come avrete capito, era Caffisguè che introduceva il nostro prossimo ospite. Si tratta di Frank, una figura, una persona che si presenterà da sé da qui a breve. Frank, ci sei? Mi senti? Buonasera,
1: buonasera a tutti.
0: e benvenuto alla nostra trasmissione Radio
1: Grazie,
0: Contado.
1: grazie.
0: Frank, l'abbiamo intercettato in questo percorso che stiamo portando avanti rispetto al tema dell'antipsichiatria, che un po', ci vede intercettare pezzi di comunità che in qualche modo, offrono delle opportunità, degli strumenti o comunque degli spazi, dei contesti in cui, in qualche modo le, difficoltà, psichiatriche più o meno accentuate, più o meno dichiarate o conclamate, trovano contesti sia di ascolto, sia di espressione, sia, perché no, anche di sfogo. Ecco, Frank, vuoi raccontarci un po' tu, rispetto a questa funzione molto antipsichiatrica, ecco, che noi stiamo cercando di intercettare nei diversi territori, come ti collochi? Intanto, tu, dove sei fisicamente e cosa
1: Allora,
0: fai?
1: io sono di Prato, nello specifico Montemurlo, e appunto sono capitato, tra virgolette, in questo contesto per vicissitudini appunto di eventi. La prima di tutte è che comunque io sono un musicista diciamo da generazione, perché anche mio babbo è musicista, quindi mi ha trasmesso la passione. E negli anni appunto ho sempre suonato in tutte le situazioni, in vari contesti, fino a che poi a un certo punto c'è avuto un mio musicista, per l'appunto, che lavorava come OSS in una struttura, quindi mi ha detto perché no, se mandava di... perché comunque già avevo dei contatti con i suoi ragazzi, perché mi capitava che magari me li portava nelle mattinate che era a giro, così, e me li portava a trovarmeli, che appunto io ho la fortuna di avere questo magazzino a Montemurlo, che è una sorta di art factory, ovvero uno spazio dedicato principalmente alle arti. Quindi noi si fa musica, arte terapia, teatrino, anche un po' di tutto all'interno di questo spazio. E niente, iniziando così, quasi per, ora non dico per scherzo, neanche per gioco, dico proprio per sperimentare con dei ragazzi, ho visto che sia io che gli operatori, che i ragazzi stessi, che si trovavano bene nel tipo di attività che si andava a fare insieme. E allora da lì nulla, poi ho intrapreso una triennale di musicoterapia, giusto per avere la certezza di quello che stessi facendo fosse effettivamente corretto o in linea con quello che poteva essere un percorso anche di guarigione, tra virgolette, insomma, come dire, un percorso, cioè se stavo facendo bene quello che stavo facendo. E quindi niente, dopo questa triennale, che per fortuna mi ha solamente confermato quello che stavo già facendo, quindi insomma, diciamo, un po' a livello di empatia, è un lavoro che mi sono trovato addosso, che mi veniva bene, e poi appunto con degli insegnanti, dei professori, ho affinato certe tecniche, insomma, certe dinamiche. Principalmente noi si fa musica con tutti i ragazzi che mi vengono a trovare appunto nei laboratori, e la musica, appunto, essendo un ampio spettro, sì, che ci sia cantarla, suonarla, scriverla, ma anche ballarla oppure andare ad ascoltarla. Qui c'è tutto un insieme di cose. Anche l'aspetto tecnico, tipo dei ragazzi che magari sono proprio affezionati alla strumentazione, quindi magari sono proprio mixer, casse per fare DJ oppure per creare canzoni. È tutto, insomma, un indotto in questa direzione.
0: Diciamo che un po' le tue competenze ti rendono molto versatile, nel senso che ti trovi
1: Sì.
0: sia a ballare che a suonare che a
1: Allora,
0: comporre,
1: guarda,
0: no? Se ho
1: purtroppo
0: capito bene.
1: la
0: O ci sono
1: danza.
0: anche altre persone assieme a te a gestire questo progetto?
1: Allora, principalmente sono io, e ora negli ultimi anni ho avuto la fortuna che ho il mio cugino, praticamente, che è un ragazzo di 27 anni, cioè ora è cresciuto, ce n'ho 27, però quando ha iniziato, già 4 anni fa, lui ha iniziato a fare il producer, quindi a registrare, sempre a scrivere pezzi, eccetera. Fino a che poi, essendo lì tutti e due insieme, è capitato che mi sono venuto anche a me a fare dei laboratori di ragazzi molto giovani, e quindi gliel'ho passati a lui naturalmente, perché più giovane, quindi anche i generi musicali più moderni sono più inclini verso, cioè diciamo la comunicazione tra i giovani è più immediata,
0: Certo.
1: mentre tra noi comunque siamo una generazione più vecchia, e cioè, mi trovo magari meglio con le persone. Cioè, anche perché a livello di storico musicale, cioè io magari ti conosco roba più vecchia che conoscano anche degli utenti di una certa età più avanzata. Fare roba dei giovani è più difficile entrare in risonanza non conoscendo spesso i cantanti di Anè.
0: E questo Kaffee Swag che ci hai consigliato, insomma, che poi tra l'altro volevo anche dire che il nostro Trade Union, il punto, il nodo della rete che ci accomuna è Lorenzo Maso, che è lui che mi ha fatto sentire Kaffee Swag e quindi poi di
1: Grande.
0: conseguenza anche conoscere te, questa anche la bellezza, no, della rete che si
1: Certo.
0: intreccia. Ma il Kaffee Swag fa parte della schiera giovanile o della schiera, insomma, di
1: Allora,
0: più o sta a metà metà?
1: lui diciamo sarebbe adatto per i miei, cioè glielo potrei passare al mio cugino dentro tra di noi. Però ormai siccome è da tanto che lui si lavora insieme, quindi siamo squadra io e lui, quindi noi quando ci vediamo o scriviamo pezzi, perché poi lui è uno dei pochi che ha messo le canzoni online.
0: Certo, sì, le
1: E
0: abbiamo
1: quindi
0: trovate su YouTube.
1: sì, lui. Tra l'altro poi casino perché poi gli account non ce l'aveva neanche lui, ma li avevano dei suoi amici che hanno aperto le password, che le canzoni sono sull'internet così, in libertà.
0: Sì, non era proprio voluta, non è stata pensata così.
1: No, no, lui sì, allora, perché ogni ragazzo ha dei punti forti, dei punti deboli, delle caratteristiche, eccetera. Cioè Niccolò, questo ragazzo avete sentito, lui è fortissimo dal vivo, ma qualcosa di incredibile, perché io ne ho fatto appunto delle scene insieme all'associazione e tutto, e quindi ho avuto io il compito di preparare una sorta di spettacolino da fare con tutti i ragazzi. E Niccolò è uno che non solo si era pubblicizzato, aveva portato tipo, più di 50 persone, tutti amici, ragazzette, eccetera, ma sul palco c'ha un mostro da palco, proprio, cioè tutte le caratteristiche per intrattenere il pubblico al meglio, è proprio un fenomeno da questo punto di vista.
0: Certo, abilità nascoste, no?
1: Sì,
0: Magari.
1: no, perché comunque è uno molto irruento, sfacciato, quindi no, non si vergogna, c'ha tutte le mosse giuste imparate dai cantanti che vede in televisione, sicché è uno spettacolo.
0: E invece l'altro brano che ci hai
1: Allora,
0: consigliato di
1: l'altro brano che ho
0: chi
1: consigliato
0: è?
1: invece, guarda,
0: Jet
1: questo è un.
0: Jetter.
1: Sì, è un ragazzo che si chiama Eno, e lui invece ha iniziato a lavorare con il mio cugino. Quindi ho voluto prendere un artista, diciamo. E al mio cugino si chiama Luca, e niente, quello è un altro brano, un altro modo di lavorare, perché comunque generi musicali non troppo distanti. Poi delle volte capita anche che si fanno dei video, piccoli video con questi ragazzi, insomma tutte attività incentrate sulla musica, l'espressività e comunque fare una cosa che ti fa stare bene, sì, ma anche ti dà la possibilità nel mondo esterno di entrare, perché comunque io vedo in Cafisgue, questi video gli servono anche per comunicare, cioè lui se deve, vuole conoscere un ragazzo, così, perché comunque è un ragazzo molto intraprendente, se cioè, vuole conoscere gente, lui c'ha già il biglietto da visita, cioè gli fa, oh, io sono questo, vamo a guardare su internet, c'ho più di 7.000 visualizzazioni.
0: Certo, succede anche noi con Radio Contado, quando vogliamo conoscere qualcuno diciamo, oh guarda che io
1: Esatto.
0: faccio parte della redazione Radio Contado, mica, cioè. E quindi
1: Esatto,
0: certo, i biglietti da
1: il
0: visita sono
1: curriculum.
0: fondamentali, no?
1: Certo.
0: Per connettersi
1: Esatto.
0: con certi, sì, comunque con
1: Sì,
0: persone, con
1: con gente
0: gruppi
1: di. Esatto, del tuo
0: affini.
1: interesse. Esatto, sì.
0: Ecco, perché poi anche questo è l'intento di
1: Certo,
0: tutto questo dispendio di
1: sì.
0: energia, no? Di
1: No, no,
0: cercare
1: anche
0: di
1: perché.
0: costruire
1: Esatto.
0: connessioni, questa cosa tu vedi che è efficace.
1: Certo, più che altro perché ti dà dei mezzi per entrare in comunicazione con gli altri. Cioè, l'esempio appunto è la musica in questo caso. Cioè, se lui canta, non gli vieta nessuno di entrare a far parte di un progetto che stanno facendo musica, dei musicisti, lui può cantare. Quindi è come dire, imparare una lingua per poter comunicare con tutti coloro che parlano quella lingua. Infatti, io, cioè, appunto, in questo magazzino mi capita ragazzi di tutte le nature, ora sia con problemi o senza problemi, diciamo, generalizzando così, però li vedo che comunque tra di loro parlano tranquillamente. Cioè, poi della serie. Per me che li registro, spesso e volentieri non c'è alcuna differenza tra i normodotati e i ragazzi con problematiche. Quindi, cioè, non, è tutto un tutto un mondo. Io c'è una frase che ho attaccata a distanza che è molto bellina, che dice le uniche persone normali sono quelle che non si conoscono a fondo.
0: Certo. Certo, beh, questo è un tema che emerge spesso in questi incontri, certo, che noi abbiamo iniziato a fare rispetto al tema dell'antipsichiatria, cioè in realtà la compatibilità con la comunità è data dal fatto che la normalità non esiste, ognuno di noi ha delle problematiche e trovare dei contesti in cui queste problematiche non debbano essere rimosse, ma proprio possano trovare spazio e significa potersi dare l'opportunità di prendersi cura gli uni degli altri, no?
1: Certo. Oltretutto, cioè io mi rendo conto, vivendo questi ragazzi, che in un contesto attuale di intrattenimento soprattutto, sarebbero perfetti tutti, con le loro caratteristiche, a intrattenere in maniera molto spontanea. Cioè, ora vedo, ci sono anche altre società che stanno lavorando con i ragazzi con problemi, eccetera. Però cioè, gli viene, alcuni di loro hanno una simpatia talmente, talmente pura, come dire, senza filtri, che ti fanno buttare via. Cioè, sono proprio degli intrattenitori nati, a certi punti di vista, perché hanno questa naturalezza che delle volte, come bambini, via. Cioè, quella naturalezza che ti fanno fare delle risate delle volte che non ti aspetti, hanno delle uscite incredibili.
2: Senti, ma una curiosità che avevamo era da un punto di vista più burocratico, tra virgolette, cioè questi laboratori come nascono, nel senso che partecipi a dei bandi, sono delle cose comunali, regionali, cioè com'è che riesci a attivare questi laboratori, perché sappiamo che di solito non è che proprio diano questi grandi soldi a laboratori del genere, diciamo.
1: Allora, dipende le varie associazioni come sono impostate. Allora, ci sono appunto quelle associazioni dove, diciamo, nella retta della struttura ci sono delle attività collaterali da fare. Quindi poi ogni utente va a scegliere quelle che più gli interessano e quelle che gli risuonano. Quindi magari ci può rientrare il laboratorio di musica, come ci può rientrare un'attività sportiva o cose di vario genere. Altrimenti spesso mi capita che proprio i ragazzi me le chiedono, e quindi insieme alle famiglie, niente, si fissa un calendario di laboratori e si procede così, pari passo, proprio come delle lezioni di musica che uno può prendere, può andare a segnarsi a fare dei corsi, ecco.
0: Bene, beh, anche questo è interessante, no? Che comunque all'interno delle rette che vengono date alle strutture ci siano anche delle quote, no? Per partecipare a qualcosa, poi vuol dire che questo qualcosa va fatto all'interno di contesti che devono sensibilizzarsi, no? Perché sennò è ovvio che se tu non hai posti dove rivolgerti, quei soldi magari rimangono anche là, no? Non vengono spesi.
1: O magari vengono spesi, magari non che il ragazzo è contento di spendere, perché magari va a fare delle attività che non gli piacciono. Io invece, per dire, la mia soddisfazione è che spesso e volentieri i ragazzi, soprattutto che vengono da soli, magari che ci danno la libertà anche di andare a giro in autobus, eccetera, ma arrivano molto prima.
0: Certo.
1: Cioè, proprio anche una o due ore prima delle volte, ma se arriva un po' prima, tanto mi fa piacere, sa che qualcosa ha vento.
0: Certo, anche questo è un classico, no? Che comunque quando diventi un punto importante, un po' prescinde, no? L'azione in sé, perché è un posto in cui si sta bene, a prescindere da quello che si fa. Questo è anche un bellissimo rimando.
1: Un'altra cosa bella, guarda, mi è capitato l'altro giorno, c'è un ragazzo che mi viene e lui suona la chitarra. E la porta sempre, anche se spesso e volentieri non la utilizziamo, e delle volte anche quando l'utilizziamo magari si usa una chitarra mia. Se gli ho detto, guarda, se vuoi puoi non portarla, e tanto ce l'ho io qui gli strumenti. E lui mi fa, no, io lo porto, perché a giro, quando trovo gente che mi vede con la chitarra, c'ho già un argomento per attaccare bottone con la gente, capito?
0: Certo.
1: Anche questo mi ha fatto riflettere quando glielo dicevo. Comunque è uno scomodo, perché la chitarra con la custodia rigida si porta tutto, invece no, mi ha proprio detto no, mi serve proprio a giro, perché a me l'attacco bottone con la gente, che
0: certo,
1: un pretesto,
0: che tra l'altro, come questo è stato anche un pretesto di Fabrizio De André, nel senso che io, in uno dei numerosi documentari che ho visto su di lui, proprio è lui che dice testualmente questo: io nelle serate e ho iniziato a suonare la chitarra così, per cercare di rimorchiare donne, uomini, cioè persone con cui dialogare, certo. Cosa che non mi veniva particolarmente facile, invece suonando era un po' una...
1: Sì, sì, c'hai già un figlio, via.
0: Questo per dire appunto, sempre chi è normale, chi è no, psichiatrico,
1: non è uguale, siamo cioè, diciamo tutti uguali, così, no? Diciamo così, la fortuna a questo mondo è di avere una passione, qualunque essa sia. La forte passione poi ovviamente ti porta a aggregarti con persone che hanno la tua stessa passione. Quindi ora io, nel mio caso, io ho la fortuna di essere un appassionato di musica, infatti sono un po' l'istrumentista, sono tanti strumenti, colleziono, insomma, diciamo la mia vita è incentrata sulla musica, il 99%. Quindi anche a me mi capita, quando vai a giro e parli con gente, se entri in quell'argomento lì, in un secondo ti ritrovi a essere amico di queste persone, a parlare come se ti conoscessi da tutta
0: certo,
1: la vita.
0: Certo, ma è proprio questo, è il minimo comune denominatore delle passioni.
1: Esatto.
0: Perché...
1: per le passioni, qualsiasi se siano, potrebbe certo. Essere la pesca, le moto, le macchine d'epoca. No?
0: Certo.
1: Non c'è. L'importante è avere la fortuna di avere passione, perché purtroppo la passione è una cosa che cioè, ti si deve attaccare addosso, non è una cosa che uno può indursi.
0: Come ti capisco, caro Frank. Senti, allora, niente, io lascerei spazio a questo secondo brano che tu ci hai inviato di Jet Jetter. Prima
1: sì,
0: di
1: Eno.
0: Prima di salutarti, comunque ti invito al prossimo incontro che ci sarà sul tema dell'antipsichiatria, dove ci sarà anche in visione un documentario su Mark Fisher. E che comunque di cui uscirà la locandina, ti inoltrerò la locandina, e che sarà alla Casa del Popolo di Grassina il 9 luglio per continuare appunto questi discorsi sul territorio, nei contesti del territorio che possono e sono, ma di fatto già contesti accoglienti, per permettere appunto in connessione diversi nodi di una rete d'aiuto a questo tipo di problematiche. Ti ringrazio molto. E...
1: ci mancherebbe, grazie a voi per la possibilità, insomma, di questa chiacchierata.
2: Grazie.
0: Grazie, ci aggiorneremo, non escludiamo di risentirci. Grazie mille,
1: speriamo,
0: Frank.
1: Vai, spero di venire a trovare anche una volta.
0: Grazie, ti aspettiamo in Piazza Tasso al nostro mercato.
2: Ci aiuterai sicuramente con la gestione del mixer, penso.
1: Perfetto.
0: Ciao.
1: Grazie infinite, a prestissimo. Ciao, grazie.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: Sai perché si valgono i limiti? Per avere come normalità un limite non raggiunto in precedenza. Yeah,

aspettavo con amore in quella casa piccolina. Come hai fatto, mia cara mamma? Come hai fatto? Per me sarebbe come morire. Infestato d'odio, ho visto l'amore di papà marcire. Come quando da piccolo.

0: fantasmi,
1: dei fantasmi.
0: T'han cullato da bambino, t'han guardato da vicino. Ti hanno detto ti amo, ma lo stesso ti rovino.
1: Ti amo.
0: La mamma pensa ancora che l'Europa l'ho vista in solitario. Ma
1: no,
0: i miei fantasmi direbbero il contrario.
1: Tutti quanti.
0: Ho fatto il bagno in tanti mari in giro per la Francia.
1: Tanta roba.
0: Ho conosciuto tante madame baciate sulla guancia.
1: Stupendo.

0: manco se domani dovessi morire.
1: Vaffanculo.
0: La vita è infinita, la vita senza vita. La vita è infinita, la vita senza vita.
1: Sai perché si varcano i limiti? Per avere come normalità un limite non raggiunto in precedenza. La vita è infinita, la vita senza...
2: E senti che pezzacci in questa ultima puntata della stagione numero 8 di Radio Contado.
3: Che roba.
2: Guarda, è quasi uno smacco, perché non riusciamo per un pelo ad arrivare alla puntata 200, perché questa è la 195.
4: Per un pelo, insomma, diciamo che ci vorrà un altro anno per arrivare alla 200, conoscendo i nostri ritmi, però...
3: No, diciamo, dai, secondo me entro la fine di quest'anno
2: ce la possiamo fare, con le nostre griottose guadagniamo puntate. L'abbiamo fatto apposta per guadagnare puntate. Ma allora, non poteva mancare ovviamente in conclusione di stagione il nostro tema più caro di tutti quest'ultimo anno.
5: Attenzione, gli organismi geneticamente modificati sono tornati sui nostri scaffali. Si chiamano TEA e sono nocivi per l'uomo e per l'ambiente.
2: Esatto, parliamo ancora tristemente una volta di TEA, perché cosa succederà? Il prossimo mercoledì 17 giugno purtroppo siamo arrivati alla votazione definitiva al Parlamento Europeo, quindi a Strasburgo, proprio sulla questione TEA, quindi accettazione di TEA, e sembra, cioè la proposta diciamo alla fine per ora passerebbe in toto, cioè passano le TEA, passa la non tracciabilità, passa la non etichettatura, passa tutta la storia dei brevetti, insomma una debacle completa. Però vediamo, non è ancora detto nulla, perché appunto la votazione non c'è ancora stata, anche se sembra che comunque diciamo la tendenza sia molto propositiva, sono tutti molto felici, ovviamente combattiamo come sempre il cambiamento climatico, eccetera, eccetera, eccetera. Però niente, noi puntiamo comunque al fatto che sono stati presentati vari emendamenti da alcuni gruppi, diciamo più verdi tra virgolette, e la questione mi sa proprio a livello burocratico sarebbe che se qualcuno di questi emendamenti passa, loro sono obbligati a bloccare e a tornare indietro sull'iter burocratico, e quindi si ripartirebbe un po' indietro, e quindi diciamo non è che non sarebbe proprio un blocco, però insomma si romperebbe molto le scatole. E quindi appunto all'interno di questi emendamenti penso sia stata messa proprio tutta la questione quantomeno dell'etichettatura e della tracciabilità, che potrebbe essere effettivamente una delle poche cose su cui far leva per bloccare tutta questa tristissima tiritera. Quindi noi attendiamo, non immobili, perché ci muoveremo quantomeno con dei volantinaggi alla nostra amata COP, come avete sentito dallo spottino, perché comunque COP, differentemente, come abbiamo già detto varie volte, dai primi anni 2000, a questo giro ha accettato di buon grado tutta la questione TEA, non avvisando ovviamente minimamente consumatori né nessuno. All'inizio è stata molto zitta, testa bassa, poi alla fine però sappiamo che comunque è propositiva al riguardo, e quindi ci interessa comunque quantomeno che i soci e le socie siano a conoscenza di tutto questo, si informino. Poi rilanciamo, anche se non so se da Strasburgo ci ascoltano, comunque diciamo se qualsiasi agricoltore, agricoltrice, cercatore, cercatrice di semi in tutta Europa ha tempo e voglia, il 16 giugno è stata lanciata quindi diciamo una manifestazione davanti al Parlamento, e per chi è più interessato può leggere sul sito di Crocevia quali sono tutte le varie associazioni che per ora hanno già dato la loro adesione. Ovviamente c'è tipo anche la Confederazione Paesan, poi appunto c'è il centro di Crocevia, insomma sono molte le organizzazioni da tutta Europa che hanno fissato questo appuntamento per far sentire in ultima istanza diciamo la voce, e vediamo cosa succederà. Poi come minimo chissà, magari lo rinviano per l'ennesima volta, ma siccome siamo già nell'estate ci sta che invece colgano la palla, perché comunque l'estate
4: di solito
2: più disattenti quando vogliono far passare qualcosa.
4: In Italia era giugno, vedi
2: come era il decreto siccità di cui nessuno si è accorto di nulla. Comunque vabbè, noi staremo a vedere. E nel frattempo però cosa succede adesso in radio, perché ora vi lascio, smetto il mio pippone e vi lascio ascoltare un piccolo pezzo teatrale che in realtà noi abbiamo già mandato in onda, ma è andato in onda su un ponte radio, e siccome sappiamo benissimo che voi pessimi ascoltatori, ascoltatrici di radio Contado non ascolterete mai i ponti radio, rimandiamo solo per voi In onda adesso la banana aumentata, era un piccolo spettacolo non pensato in maniera radiofonica, ma che abbiamo provato un po' a riadattare con le nostre scarse doti attoriali. Era uno spettacolo creato in origine dal Teatro Contadino Libertario, che abbiamo riadattato e con l'aiuto del Ruvido abbiamo provato, diciamo, a trasformare in una prima prova di versione radiofonica. Andrebbe un po' sistemato, ma per voi, visto che è fine stagione, visti i nostri tempi biblici, intanto ve la mandiamo così. E quindi niente, buon ascolto, cari.
3: Buon ascolto.
5: Ormai, più di 20 anni fa, il tentativo da parte del capitale finanziario di appropriarsi dell'intero genoma con gli OGM, gli organismi geneticamente modificati, almeno in Europa, fu stoppato dai movimenti ambientalisti supportati dal marketing politico dei sindacati agricoli e dal marketing economico, vendita di prodotti OGM free, messo in opera dalla grande distribuzione organizzata. Oggi, quello che allora fu messo alla porta sta rientrando dalla finestra. Il nuovo attacco alla privatizzazione del genoma attraverso i brevetti sulle piante di interesse agricolo sta proponendo una deregolamentazione alla normativa vigente in materia di OGM per i nuovi gioielli della biochimica molecolare. NBT, New Breeding Techniques in Europa, TEA, tecniche di evoluzione assistita, in Italia. Le nuove piante ingegnerizzate si sostiene che non siano OGM in modo del tutto strumentale e antiscientifico, e si sta di nuovo tentando di aggirare il principio di precauzione attualmente in vigore, evitando il dibattito pubblico. Questa volta i grandi sindacati agricoli applaudono. La grande distribuzione organizzata guarda da altre parti, l'informazione tace e la politica non interviene, fingendo di ignorare la questione ed evitando ogni responsabilità. Secondo i proponenti, sostenuti da una parte della ricerca accademica, a sua volta sostenuta economicamente dal capitale finanziario delle multinazionali del settore sementiero, i colossi Monsanto, Bayer, Syngenta, BASF e Corteva in primis sono già pronti con più di 150 brevetti per invadere il mercato europeo. È pronta, ed in alcuni contesti è già in atto, una strategia di mistificazione e di vero e proprio inganno all'opinione pubblica, con falsi proclami che parlano addirittura di maggior sostenibilità, efficienza e aumento delle caratteristiche positive dei vegetali geneticamente modificati. Deregolamentare significa libertà di coltivazione diffusa e nessun obbligo di tracciabilità. Non sapremo se quello che mangeremo sarà OGM oppure no. Vecchia storia, disagi e rischi per tutti e vantaggi per pochi. Dimenticavo, una parte del testo di questa pièce, portata interamente da uno dei personaggi, è completamente estratta pari pari da uno dei programmi di propaganda dell'ETEA, ottenuta con il nuovo metodo CRISPR-Cas9, che ne vanta i meravigliosi vantaggi. Come ormai spesso avviene, la realtà supera abbondantemente anche la più distopica immaginazione.

0: no, no. O dove mi metto? O dove mi metterò? Ma qui è tutto fradicio. Ma Madonna, se non si rimette sto tempo, meno male, stamani c'è il sole, ma l'è venuta un po' e via l'acqua. L'è tutto bagnato. Via, mi metterò al sole, dai. Dai, dai, mettiamoci al sole, vai. Almeno ci si riscalda un pochino, dai. Che giornata, guarda, io c'ho una cassetta giusto giusto per poggiare il culo perché sennò mi bagno. Allora, ai ai ai, anche sta mezza giornata l'è finita, dai, vai, avanti, avanti, ancora un qualche ora e poi arriva la sera, tanto fa buio presto, almeno mi riposo, c'ho da leggere, guarda, via. Però sono contento, guarda, sono contento perché sta avvenendo un bel lavoro, mi piace, guarda, sta avvenendo pulito per bene, la terra la si scioglie, le friabile, viene un orto meraviglioso, guarda, se si va avanti così, viene una bella semina, oh, finalmente, allora via, mangiamo un po', eccolo lì, ecco il cestino, l'ho preparato io ieri sera, però io mi piace sempre sorprendermi. E dentro, vediamo che c'è dentro. C'ho una fame, Madonna, è fame. C'ho, via, oh, guardiamo un po'. Allora, eccolo lì. Senti il profumo, il pane. Che pane, che pane. Questo è il pane nostro, eh. Pane fatto da noi nel nostro forno a legna, cotto. Con la legna nostra, con il macinato, il mulino nostro, il grano nostro. Oh, questo sì che è il pane come si deve. Senti i miei pani che non sanno di nulla che vendano. Senti come è questo, senti il profumo. Poi che c'è, vediamo, vediamo lì dentro. Eccolo lì, con il pane ci vuole il formaggio, ma senti il profumo, questo non è formaggio, questa è una poesia. Ma senti, oddio, non ci ho messo a farglielo sentire, me lo annuso da me e godo, questo sì che è il formaggio. Oh, formaggio fatto con il nostro latte, delle nostre pecore, ovviamente. E poi dopo il pane e il formaggio che si mangia? C'è un po' di frutta, via. Ci ho messo una mela, eccola lì. Questa è una mela del nostro Meleto. Guarda come è rossa, bella, profumata. Senti il profumino c'ha sta mela. Quelle si comprano non sanno di nulla, ma senti, sta mela. Sì, magari c'ha il bao, ma che vuol dire? Questa è una mela meravigliosa. Oh, tutta roba nostra. Tutta roba nostra. Dall'inizio alla fine. Sì, però che palle. Sempre la stessa roba, eh. E si mangia sempre la stessa roba. Sì, l'è nostra, l'è buona, ma l'è sempre ella, eh. Porca miseria. Ma io mi sono fatto una sorpresa oggi. Una banana, senti il profumo, senti, profumo di terre lontane. Che meraviglia! Questi profumi da noi non ci sono. E poi, guarda il colore, un colore di una frutta gialla, così gialla che io avevo mai visto una frutta gialla delle nostre. Io non l'ho mai vista. Guarda il colore di sole esotico. Oddio, ieri sera era gialla. Come mai? Eppure l'ho messa dentro ieri sera, l'ho rinvoltata, era gialla. Ora è diventata nera. O questa? La profuma sì, insomma, però non è più gialla. Mo'. E ora? O chi c'è laggiù? Madonna, o si può stare in pace nemmeno a mangiare? O chi l'è quella? Sì, o guarda, la vedo proprio io. Sì, sono qua. Buongiorno. Sì, sono qua. Venga, venga, venga. Guarda che condizioni le quella. Ma. Vuoi che lascia? Oh, che sembri in modo da essere vestito in campagna, con il tailleur, tutta elegante, con le calze, i tacchi a spillo. Ma dove la credi di andare questa? E siamo lì nell'orto alla fonda. Onde va? E poi? Su quella valigia? Che vuole la valigia? C'è una valigia, non sarà mia una dell'esattore, no? Ah no, no, c'è scritto, che c'è scritto? Cristo Cass? Boh. Questa vende roba, te lo dico io.
1: Salve!
0: Sì, sì, sì, buongiorno.
1: Oh, ma che bel panorama agreste. Cosa c'è di meglio di un bel pranzo nel fanghiglio, eh? No, aspetti, ma che sta mangiando? Ma non lo vede che quella roba è tutta nera? Ma che schifo, ma lei la chiama banana quella? Via, via, prenda questa! Lo vede com'è bella? Lo vede com'è perfettamente gialla? Deve sapere che le banane CRISPR debuttano oggi sul mercato. Non si ossidano, durano più a lungo e mantengono il sapore. L'editing genetico al servizio del consumatore. Vi è mai capitato di preparare una macedonia e vedere le banane diventare marroni in pochi minuti? È il classico dramma in cucina che potrebbe presto diventare un ricordo del passato. Le banane CRISPR stanno per fare il loro debutto sul mercato, per mantenere quel bel colore giallo molto più a lungo delle loro antenate. Una startup britannica si prepara a lanciare le super banane aumentate, modificate geneticamente, frutto di anni di ricerca e sviluppo nei nostri laboratori, dove i ricercatori sono dovuti ricorrere all'induzione di variazioni genetiche attraverso mutagenesi e variazione somaclonale. Ma non aspettatevi frutti alieni con poteri magici, hanno la stessa dolcezza, lo stesso sapore, ma molti meno problemi. La notizia è di quelle che potrebbero cambiare la nostra esperienza quotidiana molto più di quanto si possa immaginare. Tropic, azienda britannica di biotecnologia vegetale, ha annunciato il lancio imminente di banane che non si ossidano con una durata più estesa. Due novità che puntano a espandere il mercato della frutta tagliata, ridurre gli sprechi alimentari, aprire nuove opportunità di esportazione e abbattere i costi di spedizione. E non sono affatto due piccole modifiche. Queste banane CRISPR rappresentano un cambio di paradigma per uno dei frutti più consumati al mondo. Il problema dell'ossidazione è sempre stato un limite significativo per l'inclusione delle povere banane nelle macedonie preconfezionate e nei prodotti di frutta tagliata. Ma da oggi, grazie alla banana CRISPR, questa ingiustizia sarà superata per sempre. Evviva la debuttante gialla che non diventa mai marrone!
0: Oh! Ma... oh, ma questa... ma questa sta morendo... Aiuto! Aiuto! C'è qualcuno? C'è qualcuno che mi può aiutare? Aiuto, sta morendo! Ma... c'è qualcuno in sala? Ma... c'è un dottore? Per favore!
2: Chi mi ha chiamata? Chi ha richiesto il mio intervento?
0: Io, venga qua. Sta morendo, anzi, secondo me è già morta.
2: Si faccia da parte, mi lasci lavorare. Lo dico io che è morto se è morto. Anzi, mi passi lo stetoscopio, per favore? Il soggetto è deceduto. C'è qualcosa che è ancora in bocca? Cos'è? Cosa stava mangiando?
0: Stava mangiando una banana.
2: Lei? Lei è stato testimone dell'accaduto?
0: Certo, c'era qui io e lei. Certo, ero qui. Ha mangiato quella banana, vede la buccia in terra? Una me l'ha data a me, una l'ha mangiata lei. E quella banana lì?
2: E la banana gliel'ha data lei?
0: No, lei l'ha data a me. Io ce l'avevo la mia. E lei mi ha dato la sua, ce l'aveva la valigia piena.
2: Quindi lei mi sta dicendo, con una banana in mano, che il soggetto è morto per colpa di una banana, ma che non gliel'ha data lei, unico presente nella scena, ma che altresì il soggetto stesso fosse arrivato addirittura con una valigetta piena di banane?
0: Sì, aumentate.
2: Come, scusi?
0: Le banane sono aumentate.
2: E questo che diavolo c'entra? Tutta la frutta è aumentata, non si muore mica per questo. Forse lei mi vuole dire che, visto l'aumento delle banane, il soggetto è testé deceduto?
0: Ma chi?
2: Il soggetto morto! Visto l'aumento delle banane, il soggetto stava praticando del contrabbando?
0: Ma che ne so io? Ma senta, per piacere, lì c'è la buccia e là c'è la valigia. Come vedete, io ho detto la verità.
2: Allora, intanto mettiamo questo reperto in una busta insacchettata e... Ah, quindi lì c'è quella valigetta aperta che lei diceva. C'è scritto CRISPR. Ai ai ai. Qua c'è un sostanziale cambio di programma. Noi non siamo attrezzati in questo momento per fare questo protocollo. Cioè, bisogna anche capire che protocollo bisogna fare, perché questo non è un cadavere, è un rifiuto. È un rifiuto e noi non sappiamo come smaltirlo.
0: Ma io non so, capisco che sta dicendo. Per me questa è morta, c'è poco da fare.
2: No, lei non capisce. Questo, qui c'è un problema di smaltimento. Non esiste una procedura per questo. Dove lo mettiamo? Cioè, che cosa si fa? Allora, facciamo così, senta, lei si allontani dal soggetto e non lo tocchi per nessun motivo. E io vado, mi informo, telefono e poi capiamo cosa fare. Rimanga lì, non tocchi nulla, anzi si allontani.
0: Ma ora ci voleva questa. Mamma mia, guarda che giornata è questa. Certo, me ne capita di certe, me ne capita di tutte, io non lo so, o questa, o chi l'avrebbe mai detto? O povera, povera donna, così giovane, elegante, così moderna, ma mi sembrava così, con quelle belle parole, tutta spigliata, così, piena di energia, poi un attimo, e dopo, morta. E poi perché? Per avere mangiare una banana? Una banana come questa? Una banana come questa? Come l'ha data lei? No. Non è la mia. Dove l'ha buttata? L'ha buttata via? Eccola lì. Ma... Oddio. Lei è un po' nera. Ossidata. È matura, via!

E quindi arriva l'estate, Macedonia, diffidate delle Macedonie dove ci sono le banane, diffidate del crisp grass. E ora vi lasciamo con un pezzo musicale di Simone Mussoni.

0: Rieccoci a Radio Contado e subito, c'è un microfono che fischia, scusate, subito con noi c'è una compagna del CPA che, insomma, a cui abbiamo chiesto di farci un intervento in radio per capire che cosa accadrà il 19 giugno a Gavinana in questa iniziativa. Loro hanno nominato Gavinana Partigiana perché ci sarà una passeggiata identitaria di quelli che noi, insomma, non è che ci fanno veramente impazzire, quindi. Vuoi dirci qualcosa?
1: Sì, allora intanto prima di quello che succederà il 19 giugno, direi quello che succede stasera, in cui noi abbiamo chiamato un'assemblea cittadina e appena abbiamo saputo della mobilitazione di Vannacci, che come sappiamo Firenze è piccola, quindi è una quindicina di giorni che si sa, abbiamo lanciato un'assemblea cittadina in cui mette al centro la partecipazione della cittadinanza degli abitanti del quartiere 3, piuttosto che di tutta la Firenze antifascista, per fare una mobilitazione che abbia caratteristica popolare, che vuol dire la partecipazione appunto attiva della cittadinanza, prendendola come occasione in cui la cittadinanza possa esprimersi alla propria contrarietà a interventi come questi di Futuro Nazionale e alle passeggiate fasciste indette dal General Vannacci. E
0: Perfetto, e come
1: quindi
0: si svolgerà
1: intanto
0: stasera?
1: stasera abbiamo organizzato questa assemblea che si pensa sia partecipata a vedere i comunicati che ci stanno arrivando in generale, sia da realtà politiche che da singoli e singole cittadine. E stasera organizziamo un po' le forme della mobilitazione, auspichiamo un corteo molto numeroso e appunto che abbia caratteristiche popolari, che tiri fuori la Gavinana partigiana e la Firenze antifascista.
0: Perfetto, quindi chi vuole partecipare all'assemblea ci può dire a che ora e dove?
1: Allora, l'assemblea sarà alle 21 nel parco del CPA Firenze Sud, alle 19.30 abbiamo preparato un aperitivo cena e alle 21 c'è l'assemblea aperta a tutte e tutti. E daremo appunto un po' di precedenza a quelli che sono i cittadini del quartiere 3 piuttosto che alle realtà politiche e chiunque vuole potrà intervenire, il microfono è aperto. E da lì costruiamo quella che sarà la mobilitazione del 19.
0: Perfetto. E quindi volete, insomma, la mobilitazione 19 la costruite proprio stasera o avete già in mente
1: Allora, vabbè,
0: qualcosa?
1: noi faremo le nostre proposte. La costruiamo stasera perché è nostra intenzione costruirla a livello popolare. E si pensa che sarà una manifestazione appunto partecipata che probabilmente sfilerà per le vie del quartiere e questo.

0: quello che noi pensiamo. Riteniamo quella di Futuro Nazionale una provocazione verso il CPA, che comunque da 40 anni sta nel quartiere, una provocazione che tra l'altro viene da virgolettato da stranieri, perché è evidente che non conoscono il quartiere, quartiere che noi conosciamo le dinamiche, rispettiamo e con cui facciamo le cose. Un mese fa siamo state a Lanconella portando fuori tutti i laboratori del CPA, un'iniziativa bellissima, super partecipata dal quartiere, il quartiere ci conosce e da sempre CPA nasce con la battaglia sull'eroina nell'89, quindi noi abbiamo recuperato degli spazi e ripuliti da quelli che erano l'eroina e il degrado e la strumentalizzazione nel lasciarli abbandonati.
1: Esatto, tutto il contrario di quello che purtroppo il nostro Vannacci
0: Sì.
1: scrive o va dicendo in
0: Certo,
1: giro, insomma.
0: certo. E il giochino della destra, ed è una dinamica che conosciamo da tempo, è chiaramente provocazione fascista, disordini, ripristino dell'ordine e derive autoritarie piuttosto che repressive. Questa è una dinamica che ormai conosciamo, diciamo siamo palestrati, e noi non cadiamo in questa trappola, questo è il loro giochino, non accettiamo questo genere di provocazioni nel nostro quartiere e per nostro intendo nostro di cittadine e cittadini, abitanti anche nel quartiere, che frequentiamo il quartiere, frequentiamo le scuole del quartiere, piuttosto che quello che è il tessuto sociale che conosciamo, e quindi mi pare evidente, ripeto, che gli stranieri sono loro.
1: Perfetto, quindi rinnoviamo l'invito stasera alle 21 o per chi vuole prima anche per questo apericena insieme, perché credo sia veramente importante la costruzione dal basso e quindi da chi è proprio del
0: Sì.
1: quartiere, da chi vive, per far sì che sia una manifestazione ancora più vera e sentita. Grazie,
0: Sì, grazie a
1: grazie
0: voi e
1: e
0: buonasera a tutte e tutti.
1: a
0: A
1: presto,
0: presto.
1: ciao.
0: Ciao.
1: Musica.
2: Get off the street, sir. Get off the street. Everybody, I'm calling you right now. Get off the street now. Get your foot in there.

0: tell you. That's twice we tell you, get back. That's twice. Get off the street. Get off the street, sir. Get off the street.
1: Everybody, I'm telling you right now. Get off the street now.
2: E siamo sempre qui. E a proposito di 19, ora il tutto è in forse visto quello che appunto accadrà in quel di Gavinana, però in teoria in previsione ci sarebbe al mercato contadino di Piazza Tasso uno spettacolo di teatro giornale, che è una tecnica del teatro dell'oppresso, che è un particolare tipo di teatro nato in Brasile negli anni 80 da Augusto Boal, e per parlare di del nuovo decreto, della nuova legge sulla sicurezza, quello DDL sicurezza tanto bocciato dal CSM e da altri organi, ma comunque alla fine approvato e riapprovato, che è diventato legge, che doveva avere però delle modifiche che non sono mai state fatte e che comunque a noi preoccupa molto. Quindi se qualcuno è interessato a saperne, a capirne di più o a discutere, perché comunque se adesso tocca a te e se te la pigli te ora una multa o se te fermano per dissenso, siamo un po' tutti nella merda, vi invitiamo venerdì 19 alle 18 al mercato contadino di Piazza Tasso. In cambio programma, perché comunque parte del nostro spettacolo è tratto anche da articoli di giornale che ci narrano delle ingenti multe dai 5.000 ai 10.000 euro di coloro che contestarono in piazza Iannucci proprio l'apertura della sede di Vannacci, che sarà per l'appunto il 19 e che vorrà contestare il CPA o altre realtà così. Visto che parliamo anche di questo e prendiamo ispirazione anche dai fatti accaduti lì, purtroppo non è detto e non siamo sicure che lo faremo. Anche noi ci riuniremo in assemblea in questi giorni.
3: Seguiteci
2: un po' col mercato, un po' col mercato contadino e un po' con le persone che vorrebbero comunque magari anche andare ad Armanforte agli abitanti di Gavinana, e capiremo come fare. Comunque restiamo per ora che questo spettacolo che c'è, che si parlerà del nuovo decreto legge sicurezza, della nuova legge sicurezza, del nuovo decreto, ed è importante confrontarci per capire davvero cosa fare, perché tutto quello che ormai è diventato dissenso rischia di essere multato e anche bene, e non solo. E niente, ora vi
4: passiamo a un argomento un po' più sobrio, leggero.
3: Esatto, la nostra rubricona.
2: Ci piace un po' di leggerezza, ci vuole.
4: Insomma, Cinemela è sempre pesta, sempre. Non è che anche questa volta non ha degli argomenti così molto, molto semplici, però intanto è un'altra voce, un altro mondo e purtroppo esistente. Partiamo, vai.

0: Per Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza sbugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, GC. Genuina e clandestina, GC, GC. Rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour. Meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC. Sovranità alimentare, GC, GC. Genuina e clandestina, GC, GC. Rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour. Meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC.
1: Cine Nera, la rubrica cinematografica di Radio Contado.

Benvenute a tutte e a tutti a Cinemela, ultima puntata della stagione 8 di Radio Contado, puntata numero 11. Ma veniamo subito al primo film consigliato dalla vostra Pamela per questa ultima puntata di Cinemela. Il suo titolo è Love. Pur essendo definito una commedia sentimentale, è un film che invita alla riflessione. Presentato a Venezia nel 2024, questo film di Dag Johan Agerlund è un film norvegese che fa parte di una trilogia. Il primo si chiama Sex ed è del 24 e il secondo si chiama Dreams, no, si chiama Love, è questo che vi consiglio, il terzo è Dreams del 25 che ha preso l'Orso d'Oro come premio. E tutti e tre hanno preso numerosi premi perché sono comunque tutti e tre delle escursioni nel mondo sentimentale, sessuale, nel bisogno comunque di dialogare su questi temi in maniera aperta, riflessiva, profonda. È un film che è ambientato a Oslo ha dei personaggi che dialogano tra loro come amici, come conoscenti o come perfetti sconosciuti. Dialogano attorno a temi vari, nel senso che la protagonista e il coprotagonista sono rispettivamente la dottoressa e l'infermiere di una clinica dove si curano i tumori, in particolare loro due i tumori alla prostata, e quindi c'è anche tutto il rapporto con i pazienti, però al di là del rapporto con i pazienti è più un rapporto con i sentimenti umani e il bisogno di corpo, di sentire il corpo dell'altro in questa nostra società contemporanea. Ecco, il tono è un tono disteso, meditativo e quindi è un film molto riflessivo. Quindi, siccome io vi invito comunque a trascorrere un'estate molto molto riflessiva, mi sembrava un film da consigliarvi.

Veniamo ora al secondo film, che è anche il pezzo forte di questa puntata e di cui vedrete anche la recensione, penso, su Rivista Contadina. Si tratta di The Teacher, è un film del 2023, è un dramma, la regista donna è Farah Nabulsi, e già vincitrice, produttrice, insomma, e realizzatrice, regista di un cortometraggio che si chiama The Present, che prese un sacco di premi per il suo sguardo che è rivolto alla Palestina e al vivere, ecco, in Palestina in questi anni. È una testimonianza dell'ingiustizia, insomma, sempre, sia il cortometraggio che questo che vi consiglio, The Teacher. Vi ripeto il titolo perché è veramente un film meraviglioso, meraviglioso. È la storia di un professore che in Cisgiordania continua ad insegnare ai suoi allievi, a cui succedono delle cose che non vi racconto perché la trama è veramente particolare. E è anche la sua umanità, l'umanità del suo personaggio, il suo modo di porsi, ma soprattutto lui che è Saleh Bakri, che già conoscete perché io ve ne ho parlato quando vi ho consigliato Il Caftano Blu. Lui è già protagonista del Caftano Blu, questo film che racconta la storia di un sarto iraniano che in Iran ha questo negozio di produzione di abiti, ed è lui omosessuale, come lui vive l'omosessualità nel regime. Quindi anche quello è un film molto tormentato, ma questo veramente è un capolavoro di interpretazione. Lui è bravissimo, è un attore che si sente che arriva dal mondo del teatro, un attore, insomma, di enorme spessore. Saleh Bakri è una persona da ricordare, ecco. E ha vinto tra l'altro un premio come miglior attore per questo film, che si chiama, un premio che si chiama l'Arancio d'Oro, un riconoscimento che viene dato in Turchia nella città di Adalia. E questo sì, mi sembrava un'altra particolarità, ecco, da sottolinearvi. Comunque, insomma, questo film, che è drammatico, The Teacher, però molto molto molto umano, è un film secondo me imprescindibile. Appunto, raccontavo, è ambientato in Cisgiordania, quindi lo scenario è quello dei coloni che vanno e violano ogni diritto, ogni bene, ogni qualsiasi cosa dei palestinesi che vivono là, e questa convivenza assurda, allucinante, di cui abbiamo notizie adesso con la guerra, ma che dura da anni. E come questa cosa entra nella quotidianità, nelle dinamiche dei sogni, delle speranze delle persone normali che non c'entrano niente e che si trovano a vivere dinamiche e agire dinamiche serve di un meccanismo di guerra. Film meraviglioso, imperdibile, The Teacher 2023 di Farah Nabulsi.

Ma veniamo così all'ultimo film consigliato dalla vostra Pamela per questa ultima puntata di Cinemela, che è quello un po' più farlocco. Ecco, non tanto perché sia leggero, leggera la trama, leggera la storia di questa persona, che tra l'altro è una storia vera, realmente, realmente vissuta, la più grande campionessa di box degli anni 90 americana, la prima pugile donna, che si chiama Christy Martin. Christy è il nome del film ed è un film del 2025 di David Michaud. E lui praticamente ci ripercorre questa storia, che però è un po' un'americanata, ecco, detta un po' come va detta, nel senso che io ne consiglio la visione a chi non è ancora pago del cinema americano, che racconta queste storie truci, abbastanza forse insomma un po' anche scontate fin dall'inizio, già per come sono impostate, che però a cui comunque rendo il merito di portare alla luce, alla conoscenza di un grande pubblico, una storia che comunque è stata importante, perché poi c'è un po' tutta la questione legata all'orientamento sessuale di genere di questa persona, di questa pugile, la solita appunto violenza intrinseca nelle relazioni, ma non solo intrinseca, proprio da fuori di testa degli americani. Quindi insomma c'è il mondo dell'America in una storia vera, e quindi questo va riconosciuto. Dopodiché io sono paga, ecco, quindi consiglio questo film a chi non è ancora pago del cinema americano, scontato, però insomma si chiama Christy, l'ho visto, è comunque gradevole, è comunque una storia che va conosciuta e va riconosciuta, perché purtroppo non è che, nonostante sia esistita una storia del genere, non mi sembra che comunque un certo tipo di violenza, un certo tipo di razzismo e di settarismo siano stati abbandonati, e quindi avanti tutta, vi auguro una buona visione anche di questo Christy.

con l'augurio e l'auspicio di buone visioni estive che la vostra Pamela vi saluta. Vi auguro un buon sole, terra, acqua, aria, buon tutto. Buon tempo insieme e buona convivialità. Grazie di questa bellissima stagione insieme e alla prossima.

0: E pensavate vi avessimo già salutato con questa rubrica i saluti finali, ma non è così, anche se vedo Pamela e la dama già con occhiali da sole e ombrellone in mano.
1: Scusa, c'è un treno che parte a breve, destinazione
0: Rimini.
1: Lignano Sabbia d'Oro. E quindi niente, vi salutiamo. La stazione apre solo per le vacanze, ultimamente nessun treno passerà
2: Oh, eccolo lì, binario
1: da noi.
2: 1349.
3: Andiamo!
2: Dai, su!
3: C'è il treno. Corri, dama, corri, lo prendiamo anche noi.
1: Andiamo!
4: Oh, ma che te pare che sei ripotte?
3: Beh, un pochettino.
5: Benvenuti là, alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat.
6: Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
1: Noi nella magia ci crediamo e quindi
0: Esatto.
1: confideremo che entro la
0: Ma
1: fine
0: soprattutto
1: dell'anno
0: anche
1: arriveremo.
0: negli spottini e nelle frequenze sbagliate della nostra
1: Nella
0: gioventù.
1: magia non è la frequenza, poi chi lo sa, la frequenza non è stata mai il nostro forte in tutti i
0: No,
1: sensi.
0: noi ci risentiremo in autunno, data da definirsi, perché come sempre potrebbe
1: Surprise,
0: variare tra
1: surprise.
0: settembre e novembre, a seconda ovviamente delle nostre vacanze, se andiamo in Perù o no, quindi ci risentiremo e lo scopriremo solo vivendo, ma vi vogliamo lasciare ovviamente con un pezzo trashissimo, perché non possiamo concludere con un pezzo sobrio, e siccome, ahimè, farò questo outing, io a fine giugno andrò a sentire Salmo, ora vi beccate, come canzone finale, una canzone proprio adatta,
1: Estate,
0: tamarrissima,
1: estate
0: estate di
1: di
0: merda.
1: merda.
3: Ve la meritate
0: Ve la
3: tutta.
0: meritate tutta.
1: Buona estate.
3: Ciao ciao.
0: Ciao!
7: Yeah. 40 gradi all'ombra, sta macchina è una tomba. Faccio un giro di ronda, il sole picchia come ronda. Farò una vasca d'orso, traccio l'estate addosso. Quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso. Odio il fanatismo, odio il gran turismo, psicoterrorismo, vaccini, autismo.

non avere paura, non restare nell'ombra, allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono là è grande, ma noi che ne sappiamo, chiedilo Arianna che facciamo? Vabbè, balliamo.

0: Buongiorno a tutte e tutti. Quella che state per ascoltare qui su Radio Wombat è una trasmissione dal titolo Gioia e rivoluzione, ma anche sconfitte. Cercheremo di raccontare storie di rivoluzioni, di situazioni di movimento, di momenti particolari delle lotte che si sono susseguite nel corso della storia, cercando di raccontare la gioia di questi momenti, ma anche la tristezza che subentra quando, a volte, queste lotte vengono sconfitte. Cercheremo di raccontare anche alcuni episodi delle terribili risposte alle lotte messe in campo dai nostri nemici. Gli argomenti trattati saranno abbastanza eterogenei, dalla storia di Radio Morgan, radio di movimento che trasmetteva a Firenze negli anni Ottanta, alla storia degli Arditi del Popolo che si contrapposero al fascismo dal 1920 al 1922, dal golpe borghese del 1970 alla rivoluzione dei garofani in Portogallo del 1974, dalla rivolta di Piazza Statuto a Torino del 1962 alla lotta contro il mini inceneritore soprannominato Bombolino a Novoli nel 1989. Tutte le puntate della trasmissione saranno ascoltabili su Radio Wombat in onde medie sui 1359 kHz oppure in streaming sul sito radiowombat.net o come podcast in qualsiasi momento lo desideriate, sempre sul sito radiowombat.net. Buon ascolto. Questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche sconfitte, è dedicata ad un fatto poco conosciuto e dimenticato da molti: il colpo di Stato che avvenne nel 1957 a San Marino, chiamato anche i Fatti di Rovereta, con la complicità dell'Italia e degli Stati Uniti. A San Marino, il partito fascista sammarinese andò al potere il 1 ottobre 1922, poche settimane prima di quanto avvenne in Italia, e cadde 3 giorni dopo quello italiano, il 28 luglio 1943. Fu una grande manifestazione antifascista che indusse i fascisti a lasciare il potere. Quando in Italia nacque la Repubblica Sociale Italiana a Salò, anche a San Marino i fascisti formarono una Repubblica Fascista, il Fascio Repubblicano di San Marino. Nel settembre del 1944 gli inglesi occuparono la Repubblica, che durante la guerra era rimasta sempre neutrale, anche se governata ancora dai fascisti. Il Partito Fascista Repubblicano venne sciolto e 50 suoi dirigenti e membri vennero processati e condannati alla perdita dei diritti civili e politici e alcuni, come il duce sammarinese Giuliano Gozzi, all'esilio. Dopo la Seconda Guerra Mondiale iniziò la cosiddetta Guerra Fredda. Fu la contrapposizione tra l'Unione Sovietica, i paesi comunisti dell'Est Europa che aderivano al Patto di Varsavia e quelli occidentali appartenenti all'Alleanza Atlantica, capeggiati dagli Stati Uniti. In diverse occasioni questo scontro rischiò di diventare guerra aperta e addirittura una guerra nucleare. Quella situazione di tensione determinò una corsa agli armamenti sempre più potenti e segnò la storia del secondo dopoguerra fino alla caduta del muro di Berlino nel 1989. Pochi ricordano che durante la Guerra Fredda San Marino era una piccola Repubblica Rossa. Alle elezioni del 1945 la coalizione formata dal Partito Comunista Sammarinese e dal Partito Socialista Sammarinese vinse con il 65% contro la coalizione democristiana, creando così una vera e propria anomalia nel contesto della Guerra Fredda. Da allora il blocco socialcomunista vinse le successive elezioni, continuando a governare la piccola repubblica fino al 1957. San Marino fu comunque, a tutti gli effetti, una nazione del blocco occidentale, con importanti politiche sociali progressiste, ma con un'economia di tipo capitalista.
1: Nella Repubblica di San Marino le istituzioni governative e legislative sono simili a quelle italiane, ma con diverse particolarità. I Presidenti della Repubblica sono due e vengono chiamati capitani reggenti e rimangono in carica solo 6 mesi. Vengono infatti eletti il 1º aprile e il 1º ottobre di ogni anno e non possono essere rieletti per successivi 3 anni, ma possono poi essere rieletti una volta passati questi 3 anni. A eleggerli è il Consiglio Grande Generale, cioè il Parlamento di San Marino, composto da 60 membri, che rimane in carica 4 anni e che è composto da una sola Camera. Il sistema è multipartitico e i partiti hanno sempre rispecchiato in piccolo quelli italiani. Il governo è costituito dal Congresso di Stato. 10 ministri che guidano i vari settori dell'amministrazione pubblica sono nominati dai capitani reggenti su indicazioni del Consiglio Grande Generale. I ministri sono chiamati segretari di Stato. Ci sono quindi segretari di Stato agli esteri, agli interni, all'istruzione e così via. Non esiste un vero e proprio presidente del Consiglio come in Italia, ma per tradizione. Di fatto, questa funzione viene attribuita al segretario di Stato agli esteri, che rappresenta la nazione e il governo. Il segretario di Stato agli esteri dal 1945 al 1957 era sempre stato un socialista, cioè Gino Giacomini.
0: L'elezione del Consiglio Grande Generale è a suffragio universale. Fino al 13 settembre 1964 è solo maschile. Il sistema elettorale è proporzionale puro. Chi riceve il 30% dei voti avrà il 30% dei seggi. Le prime elezioni libere tenutesi a San Marino nel marzo del 1945 videro contrapporsi due coalizioni. Il Comitato per la Libertà, comprendente comunisti e socialisti, e l'Unione Democratica Sammarinese, composta dalla Democrazia Cristiana locale e dalle altre forze di ispirazione non comunista. Il 1º agosto 1949, per far fronte ad una situazione finanziaria difficile, il governo di San Marino aprì una casa da gioco. Il casinò nel primo anno di attività portò nelle casse dello Stato ben 220 milioni di lire. Mario Scelba, ministro dell'Interno in Italia, istituì un blocco della polizia italiana ai confini con San Marino per impedire ai cittadini italiani di andare a giocare al casinò e forzarne la chiusura, nel tentativo di strangolare economicamente la piccola Repubblica. Il governo italiano rese impossibile per auto e bus il raggiungimento non solo del casinò, ma anche di qualsiasi destinazione all'interno della Repubblica. Fu il tracollo economico, le imprese fallivano ed aumentò la disoccupazione. Il blocco durò 2 anni, fino al 1951.
1: Per evitare il blocco, la maggioranza del Consiglio di San Marino dovette accettare un governo di coalizione con la partecipazione della Democrazia Cristiana. Il Ministero degli Esteri restò al socialista Giacomini, mentre il Ministero degli Interni fu assegnato al segretario della Democrazia Cristiana Federico Biggi. Il 14 agosto 1951 fu raggiunto un accordo.

al consumo della Repubblica di San Marino ed ha indennizzo per l'impegno di San Marino a non esercitare determinate attività nel proprio territorio che avrebbero potuto danneggiare gli interessi economici o i monopoli italiani, come quello sui tabacchi, o imporre accise proprio sui carburanti, installare stazioni radio o televisive proprio senza preventivo accordo con l'Italia, aprire case da gioco. Ancora oggi tale indennizzo costituisce una voce significativa per l'entrata dello Stato sammarinese. Alle elezioni del 1951 la Democrazia Cristiana risultò il partito di maggioranza relativa con 26 seggi. I patriotti ne presero 3, comunisti e socialisti ottennero complessivamente 31 seggi, mantenendo così la maggioranza per un soffio. E ora ascoltiamo una canzone di quegli anni, Cofer Mambo di Yamaxuma.

0: Ad aprile 1955, come era successo nel gennaio 1947 in Italia, il Partito Socialista subì una scissione a destra. Il Partito Socialdemocratico, che in Italia era quello di Saragat, a San Marino si chiamò Partito Socialdemocratico Sammarinese e si alleò con la Democrazia Cristiana. Alle elezioni del 1955 il blocco socialcomunista vinse ancora una volta le elezioni del Consiglio Grande Generale, ottenendo una maggioranza di 35 consiglieri su 60, nonostante che circa 200 sammarinesi emigrati fossero arrivati appositamente dagli Stati Uniti per sostenere la Democrazia Cristiana. Il governo statunitense li aiutò a rientrare.
1: Nel 1956 avvenne la rivolta in Ungheria. A Budapest scoppiò una rivolta popolare contro lo stalinismo. Il Partito Comunista Ungherese si divise. Il primo ministro ungherese, Imre Nagy, prese posizione per una politica di autonomia rispetto all'Unione Sovietica. La popolazione ungherese scese in piazza contro il regime di sudditanza politica verso l'Unione Sovietica, ma l'Unione Sovietica, dove si era insediato al governo da pochi anni Nikita Khrushchev, promosse l'occupazione militare dell'Ungheria contro la rivolta. Le truppe del Patto di Varsavia invasero con i propri eserciti

0: Ungheria e schiacciarono la rivolta nel sangue. Imre Nagy venne prima arrestato e poi fucilato. Sempre nel 1956 a San Marino le cose iniziarono a cambiare. I rapporti con l'Unione Sovietica divennero intensi e ufficiali, tanto che l'URSS aprì a San Marino un'ambasciata. Il programma politico di trasformazione radicale della società proposto dal Partito Comunista comprendeva la stesura di una Costituzione di cui tutt'oggi San Marino è priva, il rinnovamento degli organi statali e uno sviluppo dell'economia in senso collettivistico. Nel 1957 San Marino aveva solo 12.000 abitanti.
1: A San Marino, nel marzo 1957, Alvaro Casali, consigliere e segretario del Partito Socialista Sammarinese e direttore del periodico del partito, fu espulso per il suo appoggio alla rivolta ungherese e per dichiarazioni pubbliche pesantemente ostili al Partito Comunista, unitamente ad altri quattro suoi colleghi, anch'essi deputati del Parlamento sammarinese, dal Partito Socialista. I cinque deputati socialisti espulsi costituirono il Partito Socialista Indipendente Sammarinese, staccandosi dalla maggioranza socialcomunista e alleandosi con l'opposizione democristiana. Si creò quindi nel Consiglio Grande Generale una situazione di instabilità con 30 consiglieri contro 30. Ai primi di marzo giunse in visita alla DC e ai partiti di opposizione sammarinese Wallace Stabler, alto funzionario dell'ambasciata americana a Roma. Pochi giorni dopo Federico Bigi ricambiò la visita recandosi al consolato americano di Firenze. Il leader DC poi, insieme ad altri esponenti politici della Democrazia Cristiana e al segretario del Partito Socialdemocratico, dal 18 luglio al 18 agosto fece una lunga visita accuratamente preparata negli Stati Uniti, a spese interamente a carico del governo americano, con lo scopo di discutere i piani per prendere il potere a San Marino. Al suo rientro ebbe un colloquio con il console italiano, nel corso del quale espresse la riconoscenza per l'assistenza ricevuta dalle autorità diplomatiche italiane durante la visita negli Stati Uniti ed assicurò che eventuali prossime trattative per assistenza ed aiuti da parte degli Stati Uniti d'America ad un governo sammarinese democratico sarebbero state sempre svolte in armonia e con l'approvazione del governo italiano. E quindi ascoltiamoci Tu vuò fa l'americano di Renato Carosone.

0: Come risulta dal documento 029 del 24 settembre 1957, desecretato nel 1995, Biggi riferì agli americani di contatti con due deputati della maggioranza, pronti a passare all'opposizione. Uno di questi era un parlamentare comunista, disposto a vendersi in cambio di denaro. Ma gli Stati Uniti ritennero l'operazione troppo rischiosa, temendo una trappola dei comunisti. L'altro era un altro deputato eletto come indipendente nelle liste del Partito Comunista, Attilio Giannini, che aveva espresso la volontà di cambiare schieramento, chiedendo però in cambio protezioni diplomatiche e la possibilità di espatriare negli USA qualora l'operazione non fosse riuscita. Biggi assicurò formalmente che ogni futuro governo democratico sammarinese si sarebbe mosso in piena armonia con gli Stati Uniti e avrebbe accettato la tutela del governo di Roma.
1: Il 18 settembre 1957, un giorno prima delle elezioni dei capitani reggenti previsti per il 19 settembre, il consigliere Attilio Giannini, detto Pisciulà, eletto come indipendente nella lista comunista, passò nello schieramento democristiano, diventando il 31° consigliere necessario per una nuova maggioranza di centro. In risposta alla corruzione di Giannini, i segretari del Partito Comunista Sammarinese e del Partito Socialista Sammarinese depositarono le lettere di dimissioni di 34 consiglieri della vecchia maggioranza, compresi quelli che si erano spostati nella compagine centrista. Era infatti consuetudine, per assicurare la fedeltà al partito, che i consiglieri firmassero dimissioni lasciando in bianco la data e la consegnassero ai dirigenti del partito. In questo modo tutti i consiglieri eletti con il Partito Comunista e con quello Socialista decaddero e, dato che così più della metà dei deputati del Consiglio Grande Generale erano dimissionari, i capitani reggenti sciolsero il Consiglio e indissero nuove elezioni per il 3 novembre. I 31 consiglieri della nuova maggioranza democristiana quindi rivendicarono la guida del paese.
0: Nella serata di lunedì 30 settembre 1957, a Rimini, i 31 consiglieri democristiani, socialdemocratici, socialisti indipendenti e Attilio Giannini si incontrarono. Alla mezzanotte, quindi, allo scadere del mandato dei capitani reggenti, si trasferirono e occuparono uno stabilimento industriale in disuso a Rovereta, in una lingua di territorio all'estremo nord della Repubblica di San Marino, confinante su tre lati con l'Italia. Qui, in una palazzina a 50 metri dal confine italiano, adiacente al capannone, una posizione utile in caso di fuga, si autoproclamarono governo provvisorio della Repubblica di San Marino. Non tardò l'immediato e precedentemente concordato riconoscimento della Repubblica Italiana, degli Stati Uniti d'America e degli altri paesi occidentali. Lungo la linea di confine che lambiva il capannone si schierarono i carabinieri italiani in assetto di guerra e con mezzi blindati pronti ad un'eventuale difesa del governo provvisorio, mentre all'interno del capannone venne costituita una milizia armata di 350 uomini, formata da ex carabinieri e militari in congedo italiani, dotati di armi automatiche e semiautomatiche nuovissime in dotazione alle forze armate italiane e vestite con uniformi e mostrine anch'esse nuovissime, evidentemente preparate da tempo. Inoltre, il governo italiano chiuse tutte le strade che portavano alla Repubblica di San Marino, attuando un blocco totale del confine del piccolo Stato. L'embargo creò un forte disagio alla popolazione, impedendole di recarsi a lavorare e di fare rifornimento di medicinali e di tutti gli altri prodotti in vendita nelle attività commerciali italiane. L'unico passaggio che restò aperto era quello del capannone di Rovereta, dotato di un ingresso verso l'Italia e un altro verso San Marino. dal cancello verso l'Italia entravano ed uscivano senza problemi i diplomatici italiani e statunitensi e perfino degli esuli ungheresi.
1: Il governo provvisorio era composto dai democristiani Federico Bigi e Zaccaria Giovanni Savoretti, dall'ex segretario socialista Alvaro Casali e dal leader dei socialdemocratici Pietro Giancecchi. La notizia arrivò presto nella capitale statunitense e durante la giornata del 1 ottobre, mentre anche i media italiani annunciavano che nella piccola repubblica c'erano due governi, al pianello, nella piazza del Palazzo Pubblico, affluirono i sostenitori del governo legittimo, quello che fu chiamato il governo del Palazzo. Ci fu un certo movimento anche al capannone di Rovereta, e il governo del Palazzo, temendo che i rivoltosi, essendo armati, potessero tentare di raggiungere il Palazzo del Consiglio, autorizzarono la formazione di un corpo di milizia volontaria, anch'esso armato, per difendere il governo legittimo. La milizia volontaria autorizzata dai capitani reggenti era formata da circa 250 ex partigiani e volontari. Si occupò di presidiare il centro di San Marino e in particolare le strade che conducevano ai confini italiani.
0: E, armata con fucile da caccia e con residuati della prima e seconda guerra mondiale, proveniente da formazioni partigiane sammarinesi ed italiane, vestiva abiti borghesi. Questo corpo militare improvvisato pattugliava le strade del centro cittadino e quelle del resto del paese, era composto quasi esclusivamente da sammarinesi. Il 4 ottobre a Rovereta, nonostante il capannone sia protetto da blindati dei carabinieri italiani che sostano pochi metri oltre i confini, la milizia armata formata da ex carabinieri e militari in congedo italiani si autoproclamò nuovo corpo di gendarmeria. San Marino non aveva mai avuto un esercito, ma aveva una piccola gendarmeria costituita da soltanto 5 gendarmi con funzioni di polizia, comandata dal capitano Sozzi, che evidentemente i rivoltosi intendevano sostituire. La gendarmeria di San Marino in questi primi giorni di crisi non intervenne in alcun modo. Sotto una bandiera della Repubblica di San Marino venne inscenato un giuramento solenne dei membri dell'autoproclamato nuovo corpo di gendarmeria. La creazione di questo piccolo esercito fu una prova concreta di come si fosse lavorato negli ultimi giorni di settembre per attuare il colpo di Stato. Un esercito, seppur piccolo, non può organizzarsi con armi e divise nelle poche ore tra la mezzanotte del 30 settembre e il giuramento di poco successivo. Il primo ministro italiano, Adone Zoli, guidava a quel tempo un governo democristiano monocolore con l'appoggio esterno dei fascisti del Movimento Sociale Italiano, determinante per avere la maggioranza in Parlamento. Zoli fu colui che nell'estate del 57 autorizzò la famiglia Mussolini a portare a Predappio il corpo del Duce, segretario della Democrazia Cristiana e Amintore Fanfani. E allora ascoltiamoci Mi piace Fanfani del collettivo Victor Ara.
2: Oggi 27 agosto 1974 si è verificato dalle 9.30 alle 11.30 un improvviso calo di energia elettrica. Le cause sono per ora rimaste ignote.
3: Ma che succede? Ma chi ha spento la luce? Ma accendete la luce, per Dio, ma cos'è questo buio? Ahi, ma che fa, spinge? Ma cos'ha lì? Pasta, quintali di pasta, sepolto dalla pasta.
2: E mi lasci passare, non vede che sto imboscando?
3: Ah, scusi, imboschi pure. E lei dove va con questa divisa buffa?
4: Quale buffa divisa? Io sono il generale Berti della forestale. Sono mandato qui per protezione degli incendi dei boschi. Io sono della forestale, insomma.
3: Ma quali boschi? Qui non ce n'è boschi.
4: Come non ci sono boschi? Io sono mandato qui, ma non c'è nemmeno una zona verde, che so io.
3: Ma che zona verde? Qui siamo in via Teulada, davanti alla RAI, ma cosa vuole?
4: Ecco, vede, se la prendono sempre con me. A me mi ha mandato Valerio, va bene, poi se la prendono sempre con me.
5: Esorcismo, esorcismo, che sconfiggi il terrorismo. Trallallero, trallallia, bomba va via, bomba va via. La bomba non c'è più, la bomba non c'è più, la bomba non c'è più.
3: Oh, Santillo, ma è lei onorevole? Come basso, ma che fa, beve benzina? Mangia vacche intere? Quanto è forte!

È morto Valerio, ma chi se ne frega, siamo sempre lo stesso, una bella congrega. Ma capita sempre, se sei in compagnia, c'è sempre di mezzo qualcuno che spia. Porcaccia miseria, che scherzi cretini, non è proprio il caso, signor Giannettini. La storia ci puzza, si parla di colpe, povero nano, ti danno le colpe. Ma tu ci dimostri che sei una volpe, e mentre la trama diventa più chiara, sparisce la luce.

Nel campo socialista e comunista italiano, le reazioni alla nascita del governo del capannone sono di denuncia di un golpe sostenuto e fomentato direttamente dalle autorità italiane. Nel frattempo, l'opinione pubblica sembrò più interessata allo Sputnik, il satellite artificiale sovietico che per la prima volta orbitava intorno alla Terra, e dai possibili sviluppi della superiorità sovietica nello spazio, che alle vicende di San Marino. Ascoltiamoci quindi The Sputnik Song di The Robots.

0: L'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, David Zellerbach, comunicò al proprio governo il 9 ottobre che il nuovo esecutivo sammarinese, secondo quanto comunicato dalla segreteria di Fanfani, a giorni avrebbe assunto il controllo del paese. In questa situazione, dove qualsiasi piccolo incidente avrebbe potuto portare ad uno scontro armato, assunse un ruolo importante il capitano della gendarmeria Ettore Sozzi, che cercò di arrivare a una mediazione fra i due governi, con l'obiettivo di risolvere tutto in modo pacifico, ed infatti non si arrivò mai allo scontro armato. Sozzi venne delegato a trattare da entrambe le parti e riuscì dopo 10 giorni a far sottoscrivere sia dal governo di Rovereta che dal governo del Palazzo un comunicato congiunto che recitava:
1: «Il governo della Repubblica affidò al comando della gendarmeria i pieni poteri per il mantenimento dell'ordine pubblico e per il ripristino della normalità. Ogni cittadino ha il preciso dovere di contribuire con alto senso di responsabilità e consapevole civismo perché vengano evitati disordini e non siano compiuti atti inconsulti lesivi dell'autorità costituita e dell'incolumità personale. Confida che la Repubblica in questa storica data ora saprà dare al mondo una dimostrazione di ordine e di civile convivenza, tale da superare definitivamente i dolorosi contrasti che hanno turbato in questi ultimi anni la vita del paese. Il 14 ottobre i legittimi capitani reggenti capitolarono affidando a Sozzi le chiavi del paese, lasciando il palazzo e annunciando di cedere alla sopraffazione e di cessare da ogni resistenza, facendo offerta di questo sacrificio al bene supremo della patria. Nella stessa giornata venne sciolta la milizia volontaria istituita dai capitani reggenti. Il nuovo governo e la nuova maggioranza lasciarono il capannone di Rovereta e salirono nella capitale, scortati da un centinaio di nuovi gendarmi. La gendarmeria, infatti, venne profondamente ristrutturata e potenziata. Il capitano Sozzi fu rimosso dall'incarico e il corpo fu portato a 107 gendarmi, integrando molti degli ex carabinieri e militari italiani che avevano sostenuto il colpo di Stato a Rovereta. Il Consiglio Grande Generale tornò a riunirsi a fine ottobre eleggendo due nuovi capitani reggenti, espressione della nuova maggioranza. Le dimissioni dei 29 consiglieri socialisti e comunisti vennero ritenute valide e di conseguenza non fecero più parte dell'Assemblea, sostituiti da altrettanti esponenti del Partito Comunista e del Partito Socialista, tra i primi dei non eletti alle elezioni del 1955. Vennero annullate le elezioni previste per il 3 novembre. Il 23 ottobre entrò in carica il nuovo governo composto da 5 democristiani, 3 socialisti indipendenti, un socialdemocratico e un ex comunista. Molti funzionari statali vennero sostituiti. Il confine fu riaperto, furono pagati dall'Italia gli arretrati doganali, gli inglesi pagarono i danni di guerra per i bombardamenti fatti nel 1944 e l'Italia pagò anche la realizzazione della superstrada che tuttora collega San Marino a Rimini, compreso il tratto sammarinese.
0: La presa del potere da parte dell'opposizione democristiana è efficacemente riassunta in un dispaccio inviato il 15 ottobre dal console americano Fisher al Dipartimento di Stato. Un altro documento importante è un dispaccio di Zellerbach del 30 settembre, in cui viene riferita una visita di Bici all'ambasciata americana, effettuata il 25 settembre, per riferire sui colloqui avuti con Zoli, Fanfani e Folchi, sottosegretario agli esteri italiani, i quali assicuravano l'intervento del governo italiano per insediare il nuovo governo. In un'informativa del 23 ottobre viene riferito che il console D'Alessandro ha avuto un colloquio con il console americano a Firenze, che affermò che intendeva intervenire a favore di San Marino, non direttamente ma per tramite del governo italiano. L'anomalia sammarinese, con un colpo di Stato voluto e appoggiato da Italia e Stati Uniti, era rientrata a pieno titolo nel blocco occidentale. Ed ora ascoltiamoci una canzone famosa in quel periodo, Guarda che luna, di Fred Buscaglione.

0: Grazie agli aiuti italiani e statunitensi, il nuovo governo di centrodestra aumentò la spesa pubblica. Il bilancio dello Stato passò da 705 milioni nell'anno 1954-1955 ai 960 milioni dell'anno 1957-1958.
1: Questo portò a una rapida crescita della piccola industria, del commercio e a un consistente aumento del settore pubblico. I lavoratori dipendenti, che nel 1957 erano 2731, nel 1963 salgono a 5048. Di questi, 3701 erano impiegati nel settore privato e ben 1347 nel settore pubblico. Fu costituita anche l'Associazione Volontari Rovereta, una sorta di raggruppamento di reduci del piccolo esercito organizzato dai golpisti, che in qualsiasi momento avrebbero potuto ricostruire la propria struttura. Nel 1958 venne aperto un processo contro 27 dei 29 deputati della vecchia maggioranza. I due ex capitani reggenti, che erano anche loro deputati del Consiglio Grande Generale, Primo Marini e Giordano Giacomini, furono giudicati in un altro processo. I 27 subirono complessivamente 238 anni di carcere, trasformate però in sospensione dei diritti civili e politici e nel divieto di lavorare per la pubblica amministrazione. Questo costrinse molti degli ex consiglieri ad emigrare. Gli ex capitani reggenti furono ritenuti responsabili di aver sciolto illegittimamente il Consiglio Grande e Generale, di aver impedito l'elezione dei loro successori, di aver attentato alla pace e concordia dei cittadini permettendo la creazione di una milizia e di aver mantenuto la carica di reggenti nonostante si fossero dimessi assieme agli altri membri dell'ex maggioranza dal Consiglio e furono condannati alla perdita dei diritti civili e politici a vita. Nel 1966 intervenne un'amnistia che condonò le pene. Con tutti i principali leader del Partito Socialista e del Partito Comunista fuori gioco e con benefici economici elargiti, non fu difficile per la Democrazia Cristiana e per il Partito Socialdemocratico conquistare 36 seggi su 60 alle elezioni del 1959. Federico Biggi restò alla guida del governo sammarinese fino al 1972.
0: È evidente che l'ingerenza degli Stati Uniti fu decisiva, date le sollecitazioni ai consiglieri a cambiare partito, il sostegno militare al governo ribelle ed infine l'impegno economico per la ripartenza della vita politica ed economica dopo il colpo di Stato, come confermato dalla desecretazione avvenuta nel 1995 degli atti relativi a questa vicenda, poi pubblicati dal settimanale italiano L'Espresso. Questi documenti permisero di ricostruire il retroscena del colpo di Stato, confermando l'esistenza di incontri politici avvenuti negli Stati Uniti nell'estate del 1957 tra esponenti della Democrazia Cristiana sammarinese e autorità americane per discutere come prendere il potere a San Marino. Sarebbe interessante inoltre sapere chi esattamente fornì le armi ai fiancheggiatori del governo provvisorio e successivamente alla nuova gendarmeria che giurò il 4 ottobre e da chi, dove e quando furono fabbricate le divise e le mostrine di questo piccolo esercito. Non è mai venuto alla luce chi fosse il proprietario del capannone di Rovereta, dove si arroccarono i golpisti, che probabilmente ne concesse l'uso. Per chi volesse approfondire, di Anna Maria Rondelli Il colpo di Stato di San Marino, di Sante Cruciani e Raffaello Ares Duro La Repubblica di San Marino dalla guerra fredda alla globalizzazione, le orazioni ufficiali tra relazioni internazionali, cultura, comunicazione politica 1948-2013. Di Rolando Dubini, i fatti di Rovereta. In studi romagnoli di Cristoforo Buscarini, lotta politica a San Marino 1950-1960. C'è anche un podcast visibile su YouTube della Biblioteca di Alessandria dal titolo Quando l'Italia organizzò un colpo di Stato a San Marino. Finisce qui anche questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte. Alla prossima!

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: Ma che ci volete insegnare la Bibbia a noi? La messa l'ha detta cantata!
1: La mamma Roma, facciate la bella cantata dei cori.
0: Chi la canta?
2: Malla, mamma Roma.
3: Fior de gaggia, quando...

0: compagnia.
1: A Carmine, quanto da te che sta forte ancora?
2: Fatto nero, Carmine.
3: Fiore de sabbia, tu ridi scherzi e fai la santa donna, e invece in petto schiatti dalla rabbia.
0: Fiore de menta, ferme de bocca che c'è innocente, è meglio che non veda e che non senta.

0: Brava, brava, Clementina!
1: Signore de me! Io mi sono liberata da una corda, adesso tocca un'altra a Palaserva. La sua sposa, senza invidia, auguri, sono libera, sono libera!
2: Auguri, mi risposi!

0: E buonasera, buonasera, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Questa è Radio Wombat e questa in particolare che state ascoltando è una nuova trasmissione. Inizia oggi, si intitola Meta Radio, la radio alla radio. Direi che è un titolo molto didascalico, si spiega da sé, tanto che forse non ci sarebbe quasi da dire altro. Ma siccome sono qua, il microfono è acceso e mi piace chiacchierare, dirò che questa è una trasmissione che si propone di andare in onda una volta a settimana, sarà lunga mezz'ora, tutte le settimane su Radio Wombat, e parlerà di radio nelle sue varie sfaccettature, dalla storia della radio a approfondimenti tecnici a tante altre cose che scopriremo strada facendo, che sarà più bello che far dichiarazioni di intenti. Dunque, Meta Radio, la radio alla radio. Tuttavia mi è venuto subito un dubbio, perché le cantanti jazz newyorkesi che abbiamo assoldato per incidere la bellissima sigla che avete sentito all'inizio hanno detto Meta Radio, The Radio, a The Radio. Io ora mi è venuto poi un dubbio, quindi ho coinvolto subito nella prima puntata un mio caro amico, il buon Naki, lettore inglese. Buonasera intanto Naki, grazie per essere venuto.
1: Buonasera, buonasera, ma posso parlare anche in italiano o devo parlare solamente in inglese?
0: No, grazie per la domanda, giusto lo scrupolo, ti chiederei per favore di parlare in italiano, altrimenti io non capirei, penso, niente.
1: Bene.
0: Infatti non era un mio dubbio, me l'hanno tuttavia segnalato, ma è vero che si dice The Radio at The Radio?
1: Ma io direi più The.
0: Come?
1: The Radio at The Radio. The, invece di... quasi una che mi sembra che tu dica quasi una F, no?
0: Sì, questo è dato probabilmente dalla mia pronuncia ultra maccheronica. Ma se fosse tipo The THE Radio at The Radio.
1: Mm-hmm. Io direi The Radio at The Radio.
0: È buono comunque.
1: Sì, mi sembra
0: promosse, non loro, non io, ma grazie Naki, grazie. Va bene, ti vorrei in realtà subito coinvolgere di nuovo, perché qua è tutto un disastro. Per esempio, ora stiamo sentendo Cotton Fields, che penso di averlo pronunciato bene, di questo gruppo qua.
1: Sì, Willy and the Poor Boys.
0: Molte grazie, io sono veramente scarso in inglese. Inizia così, con lezioni di inglese, questa nuova trasmissione, ecco, perché è un sottofondo così. È un sottofondo così, casuale, non deve essere questo il sottofondo abituale, perché in realtà quello che ci stiamo proponendo è non solo di parlare di radio alla radio, ma anche di mettere soltanto canzoni che parlano di radio. Saranno anche sottofondi che ci accompagneranno per tutta la trasmissione a parlare di radio, sono canzoni a tema radio, e tuttavia per questa prima puntata, e forse anche per la seconda, visto che mi sto parecchio allungando, ho pensato che potrebbe essere carino farle sentire per intero, quelle canzoni che poi saranno invece sottofondi e che non sentiremo più per intero. Quindi quelli che oggi sono i sottofondi in realtà non ci saranno, e quelle che oggi saranno le canzoni saranno i sottofondi a partire dalla terza puntata. Wow. Ma d'altronde siamo su Meta Radio, la radio è la radio, ci piacciono le strutture a matrioska e avanti così. Quindi questa puntata sarà meno chiacchierata e più musicale. Inizieremo a sentire subito una canzone di una persona che per fortuna ha scelto un cognome italiano, Elvis Costello, anche se si accompagna a un gruppo, Naki, gentilmente, scusami.
1: And the Attractions.
0: Molte grazie. Era il 1980 e il buon Elvis Costello raccontava a tutti che la radio sta ripulendo la nazione, che fareste meglio ad ascoltarla. Aveva veramente, veramente ragione. Ci stiamo pensando noi a ripulire questa cazzo di nazione. Ascoltiamoci Elvis Costello. Radio, radio.

0: is a burning thing. Ebbene sì, abbiamo anche degli adorabili stacchetti. And it makes a fiery ring. La bellissima canzone di Elvis Costello, Radio Radio, che abbiamo appena sentito, sarà uno dei sottofondi. Un altro dei sottofondi è la canzone che stiamo per ascoltare. Dunque, allora, Naki è distante, ma me la caverò. We built this city, abbiamo costruito noi questa città e l'abbiamo fatto sul rock and roll, cantano gli Starship nel 1985. Questa canzone in particolare è interessante per un verso. Dice a un certo punto: Marconi plays the mamba, Marconi suona il mamba. E c'è questa immagine di Marconi che suona il serpente, mamba. Ora, a Marconi sarà per l'appunto dedicata la prima puntata dopo queste musicali, quindi non approfondiamo adesso. Tuttavia è veramente bella l'immagine, anche perché il mamba nero sta soltanto in Africa, quindi strano, fra la Cornovaglia, Terra Nuova, dove avevano appunto fatto i primi esperimenti di Marconi, non c'entra niente. Inoltre, caro Naki, che sei tornato, ti racconto che il mamba è chiamato anche il serpente dei sette passi, perché... Sette sono i passi di solito che hai di vita dopo che ti morte.
1: Ah, interessante, interessante.
0: Attualmente non hanno nemmeno trovato ancora un antidoto al tasso di letalità del 100%. Muoiono tipo 30.000 persone in Africa ogni anno per il mamba e Marconi lo suona. E io mi chiedo, ma come lo suonerà? Cioè, tipo una chitarra? Come un piffero? Come lo suonerà? A percussione? Te come...

0: E rieccoci sempre in onda. Questa è Meta Radio, la radio alla radio. E c'è Naki che mi stava dando un consiglio cinematografico a microfoni spenti. Che cos'è?
1: Ecco, sì, quando mi hai detto che appunto con il mamba se ti morde poi dopo sette passi sei morto, ho appena visto l'ultimo film di Park Chan-wook, il regista di Parasite, che si chiama No Other Choice, l'ultimo film. E lì appunto mi è venuto un déjà vu, perché il protagonista viene morso da un serpente e l'altra, la persona con cui il protagonista è in quel momento, gli dice: stai attento, stai fermo, perché se fai sette passi muori. Ecco, quindi magari quello era un mamba.
0: Spettacolo. Però il personaggio non era di certo Marconi, perché altrimenti l'avrebbe suonato quel mamba.
1: Esatto.
0: Molto bene, continuiamo con la nostra rassegna dei sottofondi che accompagneranno la trasmissione Meta Radio. Tutte canzoni a tema radio, come promesso, e la prossima si intitola per l'appunto On My Radio, mi avventuro, dei The Selector. Com'è andata, Naki?
1: Ma bene, sì, bene,
0: comprensibile.
1: Sempre meglio.
0: Grazie, grazie. Era il 1980 e questa è una storia d'amore triste, perché è la storia di una ragazza che compra una radio rossa per il suo innamorato, il quale la gradisce tantissimo, se la porta in giro tutto il giorno, ci gioca tutto il giorno, ci balla su, e alla fine della giornata lei si accorge che lui non era tanto di lei innamorato quanto in realtà del beat.

0: Orbene, siamo giunti all'ascolto dell'ultima canzone di questa puntata e non abbiamo finito i sottofondi, quindi anche la seconda puntata sarà così, tutta musicale dedicata alle canzoni della radio, che saranno i sottofondi, bla bla bla. Molto bene, Naki, mela per favore gentilmente, questa la sbaglio di sicuro. Cosa stiamo per sentire?
1: Stiamo per sentire Ellen Reddy, l'album è Free and Easy e il brano qual è? Angie Baby.
0: Angie Baby, grazie tante, che è un invito ad una ragazzina che non ha amici a rifugiarsi nella radio. Io lo estenderei anche a chi ha amici, a chi non è ragazzina, eccetera, eccetera, eccetera.

0: volge inesorabilmente al termine il tempo per la prima, per questa prima puntata di Meta Radio, la radio alla radio. Abbiamo ascoltato canzoni a tema radio e abbiamo detto che parleremo di radio alla radio e non abbiamo nessuna paura delle ripetizioni. Caro Naki, grazie per essere stato in mia compagnia, ne avevo proprio bisogno, grazie.
1: Grazie a te, grazie a te.
0: Oh, a risentirci, non...
1: Con piacere.
0: Evviva, evviva. Alla prossima settimana con Meta Radio, la radio alla radio.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.
1: Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Eccoci qua, eccoci di nuovo. Ciao a tutte le persone che hanno deciso di collegarsi su Radio Wombat, radiowombat.net oppure sulle frequenze 1359 in AM per chi avesse una di quelle radioline che ancora prendono queste frequenze. Siamo su Sbloccami e oggi affronteremo una tappa fondamentale del nostro rapporto con la tecnologia, un momento certe volte traumatico, sicuramente non facile da affrontare. E partiremo da un caso concreto. Qui con noi c'è un ospite, si chiama Seghezzi, e è qua per sviscerare questo momento. Ci vuoi anticipare qualcosa?
1: Sì, dunque, io ho subito quello che dal punto di vista emozionale può essere paragonabile all'amputazione di un arto. Ho cambiato cellulare.
0: Bene, bene. Allora, mandiamo un pezzo musicale e poi iniziamo.
2: Look at the number of people that click on the ads versus the number of people that click on the search results. I think you'd actually be astonished. I think you'd actually be astonished at how many people actually click on the ad. One person may find it terribly upsetting that all these companies are collecting data on them. Their neighbor may find it actually quite helpful because as a result of collecting all that data, they get much more relevant advertising and other products.
3: We're so good at predicting what they want. Why are we waiting for them to order it? Let's just ship it.
0: Eccoci qua. Allora, spiegaci un po' che cosa è successo, come mai hai dovuto cambiare telefono e come ti sei sentito?
1: Dunque, allora, mi è successo quello che succede a molti, mi è caduto il cellulare, e si è frantumato lo schermo, quindi direi che insomma nei negozi...
0: Ma era la prima volta che ti accadeva?
1: Ma forse sì, sai, forse non mi era mai accaduto, mi sarà accaduto centinaia di volte il cellulare, ma non mi si era mai rotto così, quindi come tutti insomma sono andato nel negozio di assistenza e lì ti pongono questa informazione per cui il costo di riparazione è 80-90 euro, quindi alla fine dici ma mi conviene forse comprarne uno nuovo, no? E questo in realtà ho fatto, cioè ho preso un cellulare nuovo, questo Realme 75C. In realtà è stata una scelta un po' travagliata, no? Perché uno si mette a pensare ma quali sono i criteri di scelta. Io un tempo andavo su Aranzulla e guardavo un po' insomma
0: la Bibbia, un tempo
1: chiaro,
0: era
1: la Bibbia.
0: Tra l'altro io ho visto un video in cui Aranzulla si lamentava anche giustamente perché non riceve più visite sul suo sito perché tutti i motori di intelligenza artificiale gli prendono le informazioni e quindi lui è disperato. Vabbè, comunque sia.
1: No, quindi insomma fai.
0: E di fatto, aspetta, scusami.
1: No, vai.
0: Come è stato il processo della ricerca? Un tempo fa andavi su Aranzulla e adesso cosa hai fatto?
1: Adesso diciamo bene o male è la stessa cosa, cioè io vado su un motore di ricerca e scrivo insomma cellulare under no, 200 euro, 300 euro e inizio un po' a farmi un'idea di quello che offre insomma questi siti tipo Aranzulla, poi ce ne sono anche altri insomma e mi scelgo una rosa di potenziali candidati di potenziali cellulari e poi li confronto, vado su questo sito confronta cellulari tipo in cui hai tutte le...
0: Esiste?
1: Sì.
0: Ah,
1: sì,
0: ok.
1: Sì, in cui ti confronta proprio ciascuna specifica, no? E quindi alla fine insomma mi sono fatto un'idea di quello che il mercato poteva offrire, o meglio io pensavo di essermi fatto un'idea, di un mercato insomma che mi era stato presentato e quindi ho acquistato questo cellulare da 129 euro. Tra l'altro devo dire mi ha impressionato, esatto, il prezzo, perché io sono andato a rivedere nella cronologia su Amazon i vecchi cellulari che avevo comprato e insomma, bene o male il costo era di 230-240 euro, quindi mi sono sorpreso che insomma fossero 100 euro in meno, che gli entry level fossero così economici e quindi ho comprato questo cellulare e insomma in questi due giorni ho fatto il famoso trasloco, no? Di tutte le informazioni, i dati del vecchio cellulare al nuovo cellulare con conseguente diciamo abituarsi al nuovo dispositivo.
0: Però ecco, come Io mi ricordo che era sempre un po', per me è sempre stato un momento traumatico spostare le cose da un telefono all'altro, proprio perché è un momento, diciamo, in cui sei costretto a riorganizzare il macello che anche questi telefoni si prestano a creare, no? Perché sono talmente un'interfaccia talmente semplificata che avrebbe bisogno in realtà un po' più di impegno per suddividere magari file, tutti i file che ci teniamo dentro in varie cartelle un attimo più organizzati.
1: Cioè, secondo me, paradossalmente è meno semplificata, nel senso che tu hai, per esempio, del materiale salvato su un account Gmail, altro materiale salvato su altro account Gmail, altro materiale sulla scheda SD, un po' di materiale invece sulla memoria fissa, quindi non capisci bene dove hai messo e perché hai messo cose nei posti più disparati, per cui insomma, appunto, poi viene fuori quel che viene fuori, un po' in modo confusionario, soprattutto per uno come me che, diciamo, non riesce, capisce di non dominare questi strumenti, insomma, non, di non farlo appieno quantomeno. E quindi sì, è stata un'esperienza un po' traumatica, devo dire, e adesso mi ci sto trovando bene. Devo dire però che non è che sono mi si sto trovando bene, diciamo, a livello di organizzazione dei miei materiali sul cellulare, ma non mi sto trovando bene con il cellulare, diciamo, in sé.
0: Ma allora, cos'è che, diciamo, non ti fa trovare bene, secondo te, in relazione al costo che ha il cellulare, oppure è una cosa, cioè, quindi, diciamo, la parte estetica, fisica del cellulare, oppure il sistema operativo c'ha qualcosa, diciamo, che ti mette in difficoltà, magari poco modificabile, o non lo so, ecco.
1: No, allora, per me meno modificabili sono le cose e meglio è.
0: Ok.
1: Cioè io ho bisogno di ridurre le opzioni che ho a disposizione, bisogna che, sì, che i percorsi siano piuttosto tracciati. Quindi no, forse mi sono reso conto che il prezzo è un po' basso e che non è fluido anche nelle operazioni di base, ecco, però questo non lo potevo sapere a posteriori. E soprattutto un altro elemento che mi ha fatto notare, che è l'altra persona che è qui in studio con me, è non c'ha questo cellulare il jack per le cuffie, no? Il cavo, certo. Il famoso cavo AUX.
0: Ma ormai nessun telefono lo ha.
1: Ormai pochi cellulari ce l'hanno, sicuramente quasi nessuno di quelli, diciamo, mainstream.
0: No, ma poi, guarda, io una cosa di cui mi sono reso conto, dato che cerco di non utilizzare le cuffie wireless, ma non tanto per qualche motivo strano, semplicemente io non voglio avere dietro con me un altro oggetto che ha un certo valore, oppure anche semplicemente da caricare, da ricordarmi di caricare per ascoltare la musica, e potrei farlo con delle cuffie col filo. E quindi io mi sono reso conto che le cuffie col filo che si attaccano alla presa dell'USB-C si spaccano molto più facilmente, molto più frequentemente delle cuffie col jack. A me le cuffie col jack non mi si erano mai rotte, piuttosto mi si rompeva il cavo. Invece qui vedo che la parte difettosa, che poi diventa difettosa, è proprio l'attaccatura dalla presa dell'USB-C, insomma, del telefono
1: al cavo AUX.
0: Ah no, il cavo AUX non c'è. Al cavo che si inserisce.
1: Ok.
0: E quindi, ecco, sì, ma hai scoperto magari qualche altro telefono? Quale altra caratteristica?
1: Ma allora, io esatto, cioè io le caratteristiche che avevo guardato, no? Quali criteri per prendere la decisione erano la dimensione del cellulare fondamentale.
0: Ah, ecco.
1: Perché io cercavo un cellulare che comunque non fosse troppo grosso.
0: Ma no? Come mai?
1: No, mi era una questione, diciamo, di comodità in tasca. Semplicemente più grande è, più è scomodo. Non per altro, anche perché ho le mani grandi, quindi non perché non abbia.
0: Ma non so se ti ricordi, adesso te, per esempio, no, il telefono, in quale tasca dei pantaloni lo tieni?
1: Io lo tengo, come penso, tra l'altro, il 95% della popolazione, nella tasca destra, ovviamente. Frontale? Del cellulare, dei pantaloni, certo.
0: Ah, quindi te lo tieni davanti?
1: Certo, certo.
0: Ah, okay. Non ti dà fastidio un telefono grosso davanti lì, che, cioè, se la

0: Ma quando ti siedi, tieni il telefono in tasca?
1: Questa è una grande domanda e diciamo tendenzialmente no, anche lì. Però non ti saprei dire i motivi esatti. Da un lato c'è la scomodità, dall'altro c'è il riflesso automatico, no? Che tu lo poggi al tavolo se ti siedi. Ora non so se una è causa dell'altro, se sono due cose.
0: Allora io ho una mia teoria. Infatti. Io penso che i telefoni si siano ingranditi sia perché è comodo avere un telefono più uno schermo più grande dove puoi vedere più cose, i film o qualsiasi cosa tu la vedi in maniera più grande, sia perché, dato che queste aziende hanno tutto l'interesse a farci usare i telefoni il più possibile, e che secondo me è anche il motivo per cui costano così poco alcuni modelli, ingrandendo il telefono è sempre più scomodo tenerlo in tasca, e quindi siamo obbligati un po', se chi lo tiene dietro, per esempio io lo tengo dietro perché davanti mi dà fastidio, cioè camminando oppure è proprio scomodo per me e quindi lo tengo dietro. Ma in ogni caso, se lo tieni dietro, lo tieni davanti, quando ti siedi lo devi tirare fuori, certo. E mettere il telefono sul tavolo, e quindi insomma secondo me è tutto un po' una concausa.
1: Cioè, tu dici, secondo te hanno disegnato il cellulare più grande per fartelo poggiare al cellulare quando ti siedi?
0: Sì.
1: Questo è uno spunto interessante. Questo è uno spunto interessante. Potrebbe essere. Difficile sempre sapere l'intenzionalità reale di queste aziende. Ovviamente sono le nostre ipotesi, però diciamo che l'interesse è abbastanza inequivoco.
0: Certo. Vabbè, comunque, dici un attimo quali altri telefoni avevi esplorato e poi mettiamo un altro pezzo.
1: Sì, io diciamo sono sempre stato un utilizzatore molto umile, ho sempre speso poco, anche come filosofia proprio per il cellulare, per cui degli Android, non ho mai avuto un iPhone, degli Android appunto sui 200 euro, magari un Samsung, poi ho avuto il primo che ho avuto è stato un LG.
0: Ah.
1: Non so neanche se è definibile uno smartphone,
0: ma non lo so.
1: A regola forse sì, però insomma, poi un Samsung, poi un Honor.
0: Honor, attenzione.
1: Sempre diciamo marca cinese, poi un Realme e poi di nuovo un Realme.
0: Quindi ti sei affezionato, sei un cliente affezionato.
1: Sì,
0: ma ti hanno conquistato per il prezzo, diciamo.
1: L'ultimo cellulare, devo dire appunto questo Realme, cioè, mi è durato 5 anni.
0: Costo?
1: 240. Sì, cioè è un... E sai, i sistemi operativi sono tutti uguali, cioè non cambia niente, mi ci trovo bene, fa il suo,
0: non hai avuto problemi,
1: sento mancanza di altro da spingermi a fare un acquisto nuovo. E quindi questo. Sì.
0: Bene, ma avevi trovato qualche altra alternativa che poi magari...
1: Sì, cioè stanno tutte queste marche cinesi, la maggior parte, Oppo, c'è anche un'altra Dodge nuova che non conoscevo, che fanno questi cellulari dei padelloni, devo dire, perché appunto, come dicevamo prima, purtroppo non... Io avrei voluto un cellulare un pochettino più piccolo, ma non ci sono, quindi appunto Oppo, Dodge, Realme, ma lo stesso Xiaomi, Redmi, via dicendo, sono tutte alternative valide, bene o male analoghe, equivalenti.
0: Però devo dire che sul mercato c'è un telefono particolarmente piccolo.
1: Sì, scoperto a posteriori che in effetti c'è, anzi se vuoi illustrarlo, comunque lo conoscevi te.
0: Si chiama Unihertz, la marca, e dicono che sono lo smartphone più piccolo al mondo, qualcosa del genere, c'era scritto.
1: Sì, forse, comunque il punto è che sono appunto degli smartphone di, non so, 4 pollici.
0: Sì, piccolissimi.
1: Delle cose veramente come agli albori.
0: Sì, esatto.
1: Come si chiamava quello, uno dei primi?
0: Quello che si apre con la tastiera?
1: No, uno dei primi smartphone delle medie, dei tempi in cui eravamo alle medie, fai conto. C'era un brand iconico, non mi ricordo, un modello iconico, vabbè, poi lo troveremo dopo. Comunque sì, Unihertz, guardatelo perché comunque è molto interessante. Se avete questo tipo di esigenza di avere un cellulare appunto piccolo, secondo me quello può essere un'alternativa utile, è un'alternativa interessante.
0: Va bene, allora mettiamo un altro pezzo e poi continuiamo la conversazione.

0: Eccoci qua, eccoci di nuovo. E quindi noi, vabbè, facciamo finta che è la prima conversazione che abbiamo su questo telefono, ma di fatto io ero con Seghezzi quando lo ha spacchettato e quindi mi sono vissuto tutto questo, diciamo, processo di trasferimento del proprio sé digitale nel nuovo contenitore. E una delle cose che abbiamo notato è che quello che conoscevamo come tasto di spegnimento adesso non è più il tasto dello spegnimento. Non è più possibile spegnere il telefono tenendo premuto quel tasto lì, perché mi pare che esca tra l'altro l'assistente digitale.
1: Sì, vocale,
0: insomma. Sì, adesso intelligente, l'assistente intelligente,
1: sì,
0: forse.
1: Sì, sì, sì, è diventato pure intelligente. Sì.
0: È diventato pure intelligente e non solo. Bisogna premere due tasti per spegnere il telefono adesso, sì. E il tasto che bisogna premere non è nemmeno quello più vicino.
1: No, è diventata addirittura un'operazione impossibile da eseguire con una mano sola.
0: Esatto.
1: Cioè, ha bisogno di due mani, perché devo premere in questo cellulare il tasto del volume per alzare il volume e contestualmente quello del blocco schermo. Che stanno però in due posizioni diverse, cioè è impossibile, capito, premere con un solo dito. E noi ci siamo chiesti, ma esattamente perché c'è stato questo cambio? Cioè, il tasto di spegnimento era uno, era semplice, era intuitivo.
0: Boh. Vabbè, da una parte è per incentivare l'altro utilizzo, ovvero l'utilizzo dell'assistente digitale. Poi, secondo me, comunque, se uno va nelle impostazioni, sbircia un po', eccetera, è un tasto programmabile, ovvero puoi cambiare
1: possibile
0: questa funzionalità. Non sono sicuro che ancora lo sia, ma mi ricordo che in alcuni telefoni lo era. Poi, può darsi anche che sia, diciamo, una spinta gentile per non far spegnere il telefono, farlo spegnere di meno, che dato che tutti i telefoni adesso costantemente raccolgono informazioni sia tramite il sistema operativo sia tramite tutte le applicazioni installate, può darsi che sia significativo il guadagno che le aziende proprietarie ci fanno anche dai dati che estraggono di notte, o comunque perché se il telefono è spento pochi dati possono stare, quindi magari non sanno nemmeno che noi stiamo dormendo, mentre invece se è acceso e rimane acceso sul comodino fermo, magari questo lo possono dedurre, e quindi questa è già un'informazione di qualcosa. Io avevo questa posizione qui, poi so che te hai posizione un po' più critica, o diciamo meno critica rispetto al...
1: io semplicemente non riesco a capire innanzitutto la ragione di questo cambiamento. L'ipotesi dell'incentivo all'utilizzo non mi convince tanto, perché è una azione, quella dello spegnimento, che facciamo comunque molto raramente, circa una volta al giorno, nel migliore dei casi una volta al giorno, cioè la notte quando lo spegniamo. Quindi dico, non essendo un'abitudine così, un'azione così frequentemente eseguibile, questo tipo di disincentivo non è neanche forte, non ha tempo, diciamo, non ha la capacità di plasmarti, no? Come invece, che ne so, lo sblocco con la fingerprint invece che con il codice e via dicendo. Però devo dire che la cosa che hai detto, che hai appena detto, cioè il fatto che potrebbero che hanno... vogliono non fartelo spegnere per raccoglierti dei dati, questo potrebbe anche essere una cosa, un ulteriore spunto. Comunque il discorso in realtà poi ci ha portato a una domanda, come dire, collaterale, cioè, ma noi lo spegniamo ancora il cellulare? Perché ci ricordavamo che un tempo lo spegnevamo la notte. Io almeno personalmente, mi era stato detto dai miei genitori, guarda, il cellulare comunque fa mezzo male, fa un po' male, no? La notte, le onde, quindi meglio spegnere.
0: Anche a me lo avevano detto. Anche a me
1: io, quindi, sono gli insegnamenti che mi sono stati dati dai miei genitori. È meglio spengerlo, nel dubbio spengilo, o spegnilo. E quindi questo, e io lo facevo sempre, anche perché non mi creava alcun tipo di problema. Perché? Perché avevo la sveglia, ma il cellulare, i miei cellulari quantomeno, no? ossia appunto gli Honor, questi Android che avevo, si svegliavano automaticamente un minuto prima della sveglia e poi suonavano la sveglia. Quindi tu potevi spengerlo e comunque si svegliava da solo. Ecco, io ho notato, tra l'altro, che questa cosa qua non c'è più. Cioè, l'iPhone, cellulare che costa nella sua versione, no, più pompata, non so, 1800 euro, qualcosa del genere, non ha questa funzione. Cioè, se tu lo spegni la notte, non si risveglia.
0: Non ce l'ha ancora?
1: Io penso che non ce l'abbia.
0: No, anche io effettivamente i telefoni che ho avuto non avevo questa funzione. Non credo che fosse nemmeno nell'impostazione. Io comunque ci ho avuto sempre dei Samsung o qualcosa.
1: Secondo me un tempo i Samsung l'avevano, perché io avevo un Samsung tipo nel 2015, mm-hmm, e io mi ricordo che questa cosa la facevo.
0: Io sono sicuro che era una caratteristica dei telefoni, almeno dei telefoni Huawei. Quello lo facevano.
1: Sì, di sicuro, sì.
0: Però sì, ecco, era...
1: E questo, voglio dire, questa è chiaramente la ragione numero uno del perché noi non spengiamo più il cellulare. Perché se no non abbiamo la sveglia.
0: Certo.
1: Quindi, a meno che tu non abbia una sveglia, come dire, come strumento diverso e autonomo, no? Cosa che
0: pare una cosa...
1: pare ormai una cosa, sì, impossibile da concettualizzare. Altrimenti, appunto, non lo puoi spegnere. E questo penso sia, ed è una scelta chiaramente deliberata, no? Quella di non implementare questa funzione, che tra l'altro appunto un tempo c'era, o magari c'è ancora in alcuni modelli. Per cui sì, la domanda che diciamo vi facciamo è: ma voi spegnete il vostro cellulare? E se sì, quando?
0: Esatto, te ti ricordi, cioè, ti ricordi quando è che hai smesso di spegnerlo durante la notte? È coinciso con questa impossibilità?
1: Guarda, io in realtà faccio parte di quella schiera veramente minoritaria di persone che hanno la sveglia fisica.
0: Ah, tu hai la sveglia?
1: Ho una sveglia,
0: perfetto.
1: Perché appunto ho detto: ma che cazzo, ma perché scudevo? Quindi ho una sveglia, quindi io in realtà lo spegno.
0: Ah, quindi nonostante tu abbia la sveglia, cioè insomma hai la sveglia e lo spegni.
1: Posso,
0: e quindi lo
1: spegno, lo posso spegnere. Magari non lo faccio sempre, in realtà non c'è una... Però lo faccio... Sì, lo spengo spesso.
0: Ma spegnere il telefono a te fa qualche effetto la sera? Perché devo dirti, anche io lo spengo e anche io ho una sveglia. Anche se è una sveglia del cazzo, me l'hanno regalata per un Babbo Natale segreto da Legami, che è una sveglietta piccolina, tonda, azzurra, che vuole sembrare una sveglia meccanica di quelle che, certo, fanno partire una levetta e suonano le campanelle. Invece è elettronica completamente, e però funziona. Vabbè, insomma, ho la sveglia e quando spengo il telefono mi sento un po' più rilassato, cioè mi accompagna nel mio processo di andare a letto, perché so comunque che da quel momento in poi non ci può essere nessun'altra interruzione al di fuori delle interruzioni fisiche che possono capitare in una casa. E quindi ecco, ma questa cosa mi capita sia prima di andare a letto, questa sensazione, sia quando magari non ho bisogno del telefono durante la giornata ed è scarico. Mi si scarica, ho tutto quello, insomma, tutte le cose che devo sapere, gestire, non ho cose da controllare al telefono e sono più tranquillo.
1: Io ho una domanda, ma non sarebbe sufficiente semplicemente, diciamo, disattivare i dati mobili e la
0: sì,
1: wifi?
0: È vero. No, certo, però questo copre solamente le cose che, cioè, le notifiche che viaggiano tramite internet.
1: Però,
0: per quanto riguarda le chiamate e i messaggi, ecco, il cazzo, il telefono mi squilla.
1: Quindi, però la notte, dai, non ti squilla.
0: No, ho capito, è vero, non mi squilla, ma non credo che sia una cosa
1: necessariamente legata, diciamo, alla...
0: Sì, alla,
1: cioè,
0: al,
1: vuoi eliminare
0: all'effettiva...
1: la possibilità, esatto. Vuoi eliminare la possibilità.
0: È la potenziale reperibilità.
1: Ma invece a
0: che
1: chi
0: mi tiene un po' allerta,
1: a chi ti,
0: anche se non...
1: ti potrebbe rispondere: ma scusami, cioè, tenere il cellulare acceso la notte ha una sua utilità, no? Perché se mi succede un'emergenza e io devo essere informato di quell'emergenza, mi devono chiamare, o no?
0: È vero, ma io immagino che se è un'emergenza veramente emergenziale, mi verranno a suonare a casa.
1: Vabbè, certo, però.
0: Altrimenti,
1: Ma
0: immagino, oppure
1: oppure,
0: chiamo.
1: in realtà, secondo me, cioè, il punto qua è che tu, anche condivisibilmente, ti accolli il rischio che qualora ci sia un'emergenza, tu non sia immediatamente reperibile.
0: Esatto, è
1: Questo è
0: giusto,
1: un
0: sì, è così.
1: calcolo costo-beneficio che tu implicitamente fai, e va bene così anche. Anche perché fino
0: È
1: a qualche
0: anche il
1: tempo
0: tuo
1: fa.
0: caso, tra l'altro.
1: Ma sì, ma spesso è il mio caso, esatto. Io poi, nel senso, qui bisogna differenziare, perché io comunque se vivo in famiglia, quella emergenza naturalmente passerà attraverso poi anche i miei genitori e mio fratello, quindi prima di me comunque sono altri tre soggetti che saranno informati di quell'emergenza. Quando vivo da solo, c'è il mio coinquilino, che quindi pure, se dovessi vivere da solo, magari potrei cambiare idea, perché se dovesse succedere qualcosa, appunto, che so, ai miei genitori, magari succede qualcosa ai miei genitori durante la notte e i miei genitori ti informano, è vero, magari informano i miei nonni, magari informano qualcun altro, è vero, ma se devono informare me, magari il cellulare, boh, potrebbe essere il caso di averlo spento, naturalmente nella sua funzione, tolti i dati e tutto, ho lasciato soltanto la possibilità di ricevere chiamate, questo potrebbe essere, non lo
0: Oppure
1: so.
0: potrebbero fare l'opzione che la chiamata d'emergenza ti squilla con un contatto di emergenza,
1: Ma sai,
0: ti
1: forse
0: si.
1: c'è. Potrebbe esserci. Vabbè,
0: Potrebbe essere che. Non lo so.
1: comunque, diciamo, il problema in realtà, per quanto mi riguarda, almeno è un problema più di percezione, più di tranquillità del proprio, cioè, interiore, anche perché poi nell'effettività delle cose non è che riceviamo mai delle chiamate la sera,
0: No,
1: almeno io non le
0: infatti.
1: ricevo mai la notte, ne ricevo messaggi, quindi. Però sì, se ci fa stare tranquilli, alla fine perché non spengerlo?
0: Sì. Va bene. Allora direi che faccio partire un'altra canzone. E poi partiamo con l'ultimo spezzone di questa chiacchierata. Va bene? E andiamo con She Looks Like Fun degli Arctic Monkeys, che tra l'altro parla un po' di quella parte digitale, social media, eccetera. Va bene.

0: Ok, quindi l'ultima parte di questo processo di sistemazione del nuovo telefono è stata, o meglio, l'ultima parte della conversazione che abbiamo avuto è stata: ma perché, giusto, dato che ti devi installare tutte le applicazioni, che comunque mi ricordo che non è stato così facile,
1: No, no.
0: tante impostazioni, che passaggi, insomma, dicevano di fare una sorta di trasferimento col cavo che poi non è riuscito completamente. Vabbè, insomma. E quindi c'era da riscaricare tutte le applicazioni. Allora,
1: Pure l'applicazione principe, diciamo, cioè
0: sì.
1: Instagram.
0: Esattamente. Quindi io ti ho detto: ma Seghezzi, perché non ti scarichi un client alternativo?
1: Che io ho
0: Cioè,
1: risposto, ma cos'è un client?
0: cos'è un client? Esattamente. Un client, che tra l'altro non te l'ho spiegato alla fine, un client è un'applicazione, cioè l'applicazione che hai di Instagram di base è un client che ti permette di accedere ai servizi di Instagram. Ok? È un'interfaccia scaricata sul tuo telefono tramite la quale ti connetti ai servizi che usi tramite internet su Instagram. E ti vedi tutti i tuoi reels,
1: E
0: così.
1: dunque,
0: No,
1: perché dovrei scaricarmi un client?
0: perché il client te lo scarichi a prescindere perché ti sei scaricato l'applicazione, alla fine quella normale. Io ti ho
1: Ok, un
0: detto,
1: altro dici?
0: esatto,
1: Esatto.
0: un'applicazione alternativa.
1: E
0: Perché? Perché? Perché queste applicazioni alternative vengono create da delle persone squisite e le mettono a libero download a tutti perché offrono la possibilità, per esempio, di vedere Instagram senza pubblicità, oltre che, per esempio, bloccare i reel se uno si perde molto a scorrere i reel oppure le storie, eccetera.
1: cioè, io
0: Esatto,
1: posso usare Instagram solo in alcune sue funzioni e bloccare altre, questo mi stai
0: anche
1: dicendo, ok.
0: questo. Sì. Ma ci sono un'infinita possibilità. Magari comunque lascerò un po' di link nella descrizione di questo episodio, così la gente magari non conosceva.
1: Se voglio, certo.
0: Poi, però, tu mi hai avanzato, dici, ma che mi
1: Sì,
0: serve?
1: alcune riserve, cioè ho detto, ma ok, è vero la pubblicità, insomma, può essere. Alla fine uno dice, ma perché io sto, cioè il discorso era perché io sto su Instagram, no? Allora, Instagram ha delle belle cose, alla fine comunque fruisci di notizie, queste notizie ti informano più o meno direttamente, anche in modo collaterale, le storie pure ti informano, perché è una forma di informazione più rapida, più veloce, però voglio dire, ci sono delle cose quasi oggettivamente negative, come la pubblicità, no? Quelle inserzioni maledette che ti vengono proposte.
0: Perché io ho pensato, scusa, ma cioè, la pubblicità non è una cosa che hai deciso di seguire te. Cioè, va bene che.
1: È imposta.
0: Esatto. Cioè, va bene che comunque l'ordine dei post, delle storie non lo decidi, ma comunque è gente o pagine che hai deciso di seguire, bene o male. A parte che comunque nel feed adesso vengono anche cose che non hai
1: Esatto,
0: deciso.
1: adesso
0: Però,
1: pure
0: comunque, in linea generale,
1: tendenzialmente, esatto.
0: la pubblicità invece non è in nessun modo una cosa che hai scelto te. O meglio,
1: Per definizione ti è imposta, però io appunto dicevo, va bene, però la pubblicità ha anche una funzione positiva.
0: ovvero?
1: Cioè, io per esempio adesso sto meditando di comprare una sedia da scrivania, no? E quindi vado su Google, ok? E digito sedie da ufficio, eccetera. E poi, insomma, sia su Google che su Instagram, cioè, mi vengono proposte diversi brand, diversi modelli di queste sedie e devo dire che purtroppo spesso e volentieri fanno un lavoro assolutamente egregio. Questo perché, se
0: Gli
1: va a
0: hai venduto tutti i
1: sentire,
0: tuoi dati?
1: esatto, cioè mi conoscono troppo bene, mi conoscono. E, perciò io facevo questa sorta di apologia dell'algoritmo di Instagram che ti propone inserzioni in modo certamente pressante e anche un po' paurosamente simile a coerente con i tuoi gusti, però che in fin dei conti risulta un'operazione fruttuosa.
0: Quindi te praticamente, meglio volutamente quasi, andavi a fare una ricerca su Google
1: Sì. Su
0: oppure su Amazon in modo che venissero
1: Google,
0: presi i
1: sì.
0: tuoi cookies e i dati di ricerca da, insomma, tutti i cazzi e mazzi che poi ti vendono la pubblicità, così che la pubblicità facesse il lavoro di ricerca per te.
1: Sì, assolutamente.
0: Geniale!
1: Per me è assolutamente geniale. Cioè, purtroppo, per me è geniale. Cioè, io infatti faccio anche un po' fatica a trovarne i lati negativi, ti devo dire la verità. Cioè,
0: vabbè, ma questo è un discorso talmente lungo che magari faremo un'altra puntata.
1: No, certamente possiamo approfondirlo successivamente. Però fatto sta appunto che questo è il modo in cui io spesso procedo. Mi vengo bombardato, decido di essere bombardato. E lui mi poneva in realtà un punto molto intelligente. Cioè, lui diceva: ma scusami, io quando vado al parco decido di giocare, ci vado perché voglio giocarci a pallone, voglio insomma. E se invece voglio vedere la pubblicità, voglio andare direttamente al, che ne so, al centro commerciale per vedere la vetrina, no?
0: Certo.
1: Quindi sono due operazioni che tengo separate volutamente e che posso tenere separato volutamente nel mondo reale. Ci proviamo poi, perché in realtà se vai nella metro poi sei bombardato pure nella metropolitana. Sì. Però in linea teorica, no? Invece Instagram non puoi, cioè non c'è l'opzione.
0: Lo spazio sociale è comunque... costernato.
1: Completamente inquinato dalla pubblicità. Ci dovrebbe essere un'opzione di switch on, switch off di pubblicità, che naturalmente non esiste, a meno di non ricorrere appunto a questi client alternativi, se vuoi.
0: Va bene. E senti, alla fine non l'hai scaricato però il client?
1: No, naturalmente no, ho tenuto la versione. Giustamente. No, però lo sai, non ho ancora fatto il login. Tipo 3 giorni, non 2 giorni, non lo stavo utilizzando.
0: Quindi sei in astinenza?
1: Ma in realtà non è che la stai sentendo troppo, ho fatto altro, mi sono visto così, diciamo in modo incidentale, non c'entra niente con la puntata di oggi, ma lo diciamo perché potrebbe essere uno spunto interessante. Se volete vedere com'è condotto un interrogatorio del pubblico ministero a una persona indagata, è un caso molto famoso in Italia, è il caso Uva. Quindi questo ragazzo lo conosci?
0: No.
1: Ok, questo ragazzo che è stato ucciso dalle forze dell'ordine, cioè era trovato ubriaco, insomma, trovato con Bigiogero, noto a molti, è stato trovato e ha passato una notte in casa, era ubriaco, semplicemente schiamazzava, insomma, faceva un po' di casino, è stato fermato, diciamo, dai poliziotti e poi non si sa, io in realtà il caso lo conosco poco, però comunque è morto per lesioni aggravate. E il caso ha avuto molta risonanza perché è stato un caso in cui le indagini sono state svolte molto male. E la cosa interessante è che sono stati pubblicati su YouTube gli interrogatori del pubblico ministero, questo dottor Abate, a vari personaggi. Ma sono cose che hanno... uno ne ha tipo 2 milioni di visualizzazioni, una cosa allucinante, video di 1 ora e mezzo.
0: Ah, cavolo.
1: Ok? E in cui si vede, cioè, un titolo alternativo potrebbe essere come non condurre un interrogatorio, perché questo qua ovviamente esercita un abuso di potere incredibile nei confronti di coloro che sta interrogando e quindi interroga per esempio il perito, o meglio il consulente tecnico, interroga lo stesso Bigiogero che era presente sui fatti, interroga un senatore, Manconi.
0: E perché come non condurre un interrogatorio?
1: Perché, ti ripeto, esercita un grandissimo abuso di potere, uno che prevarica sull'altro, torce le parole di quello che sta ascoltando, lo interrompe, ma è un caso che ha avuto molta risonanza, anche perché questo soggetto, questo pubblico ministero, poi è stato sanzionato dallo stesso CSM perché una volta udite le registrazioni di queste cose, insomma, è una cosa assolutamente inammissibile. Ma vi invito veramente a sentire, perché è interessantissimo, mette un po' a disagio, perché capisci che sei davanti ad un soggetto che non è in una posizione paritaria con te in quel momento, in quella sede, e che purtroppo, come dire, sfrutta questo vantaggio per torcerti, per opprimerti. Quindi se siete interessati io vi invito.
0: Ok, benissimo. Quindi questo ti ha occupato.
1: Esatto, al posto di Instagram.
0: Al posto di Instagram in questi tempi. Va bene. Va bene, allora io direi che metto l'ultimo spezzone musicale, poi ci salutiamo e basta.

0: Eh sì, e siamo arrivati alla fine di questa puntata in cui abbiamo cercato un po' di parlare di questa del trauma che è cambiare telefono, decidere cosa fare delle applicazioni che ci rimangono, le cose nuove anche che il telefono ci presenta, come il tasto di spegnimento. E devo dire che un'altra persona avrebbe avuto molto piacere a partecipare a questa conversazione, però non è potuta essere qua, quindi lascio a te, Seghezzi, ai saluti.
1: Ma sì, ma insomma salutiamo tutti gli ascoltatori e un saluto speciale appunto a Big Poppa, a.k.a. Big Giova, a.k.a. Big Baffo, che appunto sarebbe dovuto essere con noi e la prossima volta magari lo sarà.
0: Magari la prossima volta sì, speriamo di sì. E anche io vi ringrazio, grazie per aver ascoltato questa puntata. Mandateci magari una mail a posta@wombat.net se avete qualcosa da dire al riguardo, qualche idea, qualche parere, qualche sensazione anche che vi ha, diciamo, riportato alla mente queste conversazioni, perché vi ricordo che questa trasmissione esiste per sbloccare proprio qualche sensazione attraverso lo svisceramento, la discussione del rapporto che abbiamo con la tecnologia e con il telefono. Quindi noi ci rivediamo prossimamente sempre qua su Radio Wombat e niente, ciao.
1: Ciao a tutti.
0: Aspetta, no, in realtà no, non ciao, mi sono scordato una cosa importantissima.
1: Ok.
0: Devo mandare la suoneria.
1: Fondamentale.
0: Praticamente, come avrete già sentito in altre puntate, ogni fine di puntata lascio in regalo agli ascoltatori che sono arrivati fino qua una suoneria che magari vi potete scaricare. Vi lascio un link in descrizione, sia per metterla sul vostro telefono perché vi piace, perché magari volete aggiungere un brio alle chiamate che vi arrivano, ma anche perché magari non vi piace, che così è un motivo in più per lanciare il telefono dalla finestra. E quindi ecco, questa è la suoneria di oggi, si chiama Funky ed è una vecchia suoneria e appunto uno dei tuoi primi telefoni, l'LG.
1: Perfetto.
0: E allora la mandiamo, va bene. Ciao a tutti e a tutti.
1: Ciao ciao.

0: buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
3: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fatte beve,

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardi?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi patchare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

0: Ma che ci volete insegnare a Bibbia a noi? La messa l'ha detta cantata!
1: La mamma Roma, facciate la bella cantata dei cori!
0: Via canto!
2: Malla malla mamma Roma!
3: Fior de gaggia, quando canto io canto con allegria, e se io dico tutto rovino sta compagnia.
1: A Carmine, quanto ti dica sta forte ancora?

fiore de menta, ferme de bocca che c'è innocente, è meglio che non veda e che non senta.

0: E adesso che l'ha persi ce va in puzza. Signore de me. Io mi sono liberata da una corda, adesso tocca un'altra a Palaserva. La sua sposa, senza invidia, auguri, sono libera, sono libera!
1: Auguri, mi risposi!

0: la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Rivio. Casal Pustellengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, no!

0: ancora gli va male agire.
1: Bene, ben trovati, ben trovate, questa è Radio Wombat e voi state ascoltando la trasmissione della stampa rassegnata. Lo facciamo sempre, un brevissimo biglietto da visita per chi tra voi non ci conosce, ovviamente per chi invece ci segue con più assiduità i nostri più calorosi saluti e ringraziamenti. Questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, l'abbiamo chiamato ormai diversi anni fa stampa rassegnata per alludere al fatto che in qualche modo ci muoviamo a partire da spunti di cronaca locale come fanno le più vere rassegne stampa, ma nello stesso tempo è stato un modo per mettere le mani un po' avanti rispetto al fatto che la nostra stampa rassegnata è un pochino diversa, non esce sulle notizie del giorno per il giorno stesso, quindi non la facciamo con l'aspettativa di dare un'informazione precisa, puntuale, soprattutto istantanea. Ci prendiamo invece sempre una settimana di distacco da quello che esce sulle cronache, dalle iniziative. Questo nel tempo ci permette comunque di avere una certa circolarità sugli argomenti. A volte rispetto a quello che succede abbiamo un po' d'anticipo per, tra virgolette, pubblicizzare, lanciare e mobilitare, diciamo così, chi ci ascolta. Altre volte sono commenti rispetto a ciò che è già successo e su questi ci prendiamo magari qualche minuto in più per fare dei bilanci o per sapere come sono andate le cose. Questo per quanto riguarda le mobilitazioni, che generalmente non mancano visto che la realtà ci offre sempre qualche spunto interessante. Altre volte invece facciamo dei commenti, critica o polemica su quello che esce sulle cronache locali. Molto più probabilmente, molto più spesso facciamo un po' entrambe le cose in ogni trasmissione che dura un'oretta circa. Questo è la nostra stampa rassegnata e facendo con questo i saluti a chi ci incontra per la prima volta e rinnovando i nostri ringraziamenti, la nostra stima per chi ci ascolta, comincerei a mettere le mani su quello che è uscito, su quello che è successo questa settimana, a partire da un'iniziativa veramente importante che si è tenuta venerdì 12 di giugno e che è stato lo sciopero generale della cultura, che non poteva chiaramente saltare una tappa e una città d'arte così rilevante come è Firenze. Sentiremo quindi diverse voci e in ordine comincerei a proporre le interviste, gli interventi che abbiamo raccolto dal piazzale degli Uffizi, a cominciare dal primo. Quindi, come spesso faccio, mi risentite varie volte da un intervento all'altro con le introduzioni che ho fatto agli interventi che seguono, 2-3 secondi per cominciare questa carrellata sullo sciopero della cultura a Firenze. Eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat. Questa settimana torniamo a parlare di lavoro, purtroppo di precarietà, di licenziamenti, di mancate assunzioni, di turni troppo lunghi e tutto quello che si può trovare ormai nei luoghi di lavoro, dagli indotti del tessile sui quali insiste il Sud Cobas di Firenze e Prato, fino a il mondo della cultura, dove il lavoro sociale, il lavoro cognitivo, il lavoro intellettuale è sfruttato fino all'esasperazione. Ne parliamo con Valentina del Sud Cobas, che è stata già con noi per raccontare la vertenza, la lotta dei lavoratori e delle lavoratrici degli Uffizi, e ne parliamo alla luce di una giornata davvero significativa e importante. Venerdì 12 di giugno si torna nei piazzali, nel meraviglioso piazzale, nella meravigliosa cornice degli Uffizi, uno di quei luoghi della città che è conosciuto davvero in tutto il mondo, che permette alla città di Firenze e a coloro che gestiscono e hanno il privilegio e la fortuna di poter gestire lavoratori e lavoratrici che permettono la fruizione mondiale di questo immenso patrimonio storico, artistico e culturale, e appunto è anche il luogo delle vertenze, delle rivendicazioni e dei tanti presidi
0: consigli. Cosa è successo dall'ottobre del 2025? Lo chiediamo appunto a Valentina, di questa vertenza di lavoratori in appalto degli Uffizi, che però in questa giornata, ripeto, del 12 di giugno si sommano e si aggiungono ad altre vertenze che sono presenti in piazza, perché è una piazza dove non c'è solo il Sud Cobas, ma ci sono anche i workers in Florence, c'è la campagna Mi riconosci, lavoratori e lavoratrici della cultura, c'è addirittura parte del sindacalismo confederato, quindi la CGIL. Valentina, ho detto alcune cose, ma nello specifico chiedo a te di entrarci per raccontare come sta andando, come è andata la giornata di oggi, che livello e che tipo di adesioni ci sono allo sciopero, qual è la risposta che trovate lì anche fra turisti, passanti e persone che chiaramente sono in qualche modo sempre ambivalenti. Ci sarà chi è solidale con voi, chi si identifica e chi invece vi guarda con sospetto e magari addirittura con spregio. Raccontaci un po' te, quali sono le tue impressioni, le tue sensazioni e anche qual è lo stato dell'arte, della vertenza dei lavoratori e delle lavoratrici degli Uffizi.
2: Ciao a tutte e tutti e grazie. Oggi appunto siamo tornate in piazza con le lavoratrici e i lavoratori precari storici dei musei di Firenze. Torniamo in piazza dopo 2 mesi che le lavoratrici, una parte delle lavoratrici precarie storiche, sono rientrate al lavoro a seguito delle mobilitazioni che abbiamo portato avanti nei mesi scorsi, a partire da ottobre 2025, quando le lavoratrici si sono rivolte al nostro sindacato Sud Cobas perché rimaste senza lavoro a causa di un cambio di appalto dei servizi museali all'interno dei musei statali di Firenze. Le mobilitazioni sono andate avanti per diversi mesi. A fine aprile di quest'anno una parte delle lavoratrici precarie storiche sono state richiamate dalla cooperativa Opera Laboratori per rientrare al lavoro. Ci è stata presentata questa soluzione, addirittura chiamandola una grande soluzione, un modello per il futuro del lavoro all'interno della cultura. Questa soluzione però è un contratto di lavoro part-time, ciclico verticale, che prevede che queste lavoratrici lavorino 7 mesi l'anno a 33 ore settimanali e 5 mesi l'anno a 0 ore settimanali. In concreto significa che quello che hanno offerto le lavoratrici è una stabilizzazione della condizione di precarietà a tempo indeterminato. Significa che le lavoratrici a novembre di quest'anno si ritroveranno di nuovo a casa, di nuovo senza stipendio per 5 mesi e senza nemmeno la possibilità di chiedere la NASPI. Da qui a ottobre, quindi, c'è bisogno di trovare una soluzione, trasformare questi contratti e garantire la continuità lavorativa delle lavoratrici. Non è solo questo il problema è che moltissimi precari storici non sono stati riassunti, quindi ci sono colleghe e colleghi ancora a casa da ottobre 2025 e quindi questa è una giornata importante in cui abbiamo deciso di essere presenti per dire che questo non è, no, questa non è una soluzione, non è un modello per il futuro e per rilanciare anche un altro momento di mobilitazione che abbiamo organizzato per la prossima settimana. Infatti venerdì 19 di giugno saremo in Piazza Duomo davanti alla Regione Toscana per tornare a chiedere che una soluzione venga trovata e venga trovata subito. Non possiamo più aspettare. Le colleghe e i colleghi che sono tornati al lavoro denunciano anche situazioni, condizioni di lavoro davvero stressanti, davvero difficili, con turni molto lunghi, doppi turni anche di 11 ore, senza le pause, 6-7 minuti di pausa pranzo in una giornata di 11 ore. Tutto questo quando il contratto che è stato proposto è un contratto part-time a 33 ore settimanali in questi mesi e le cooperative, i musei continuano a dire che non c'è lavoro per riassumere le persone, i precari che sono ancora a casa. Tuttavia le lavoratrici che sono al lavoro devono fare questi turni massacranti e così non è possibile continuare, quindi siamo qui per dire basta e speriamo di rivederci in tante la prossima settimana, venerdì 19 giugno alle 10 in Piazza Duomo. Grazie a tutte.
0: Ed eccoci, Radio Wombat, sempre la stampa rassegnata, continuiamo a seguire la mobilitazione di venerdì 12 di giugno dal piazzale degli Uffizi. Abbiamo sentito Valentina del Sud Cobas per quanto riguarda nello specifico la vertenza dei lavoratori e lavoratrici Uffizi. Adesso un'altra voce con Marco dei Biblioprecari delle biblioteche fiorentine dei lavoratori e delle lavoratrici, ovviamente tanto per cambiare in appalto, che anche loro partecipano allo sciopero generale della cultura. Marco, direi in libertà a te la parola per raccontarci il senso della vostra presenza in questa giornata di oggi. Qual è stata la risposta di lavoratori e lavoratrici delle biblioteche? Cosa vi aspettavate, vi aspettate da questa giornata? Come sta andando secondo te, secondo voi, e nello specifico della vostra situazione, della vostra vertenza, se ci sono cose, iniziative, condizioni particolari da segnalare, ci fa piacere. Abbiamo parlato, lo dico per allargare un po' il campo, in queste settimane di quella che è stata anche l'annuncio della possibilità di aprire una biblioteca dentro la ristrutturazione della caserma in Santa Maria Novella. Ne abbiamo parlato e soprattutto fatto parlare a Francesca Conti, autrice di un interessante, forse anche pionieristico, diciamo così, articolo sulla questione, visto che non ha girato molto e metteva appunto in luce e in relazione la possibilità che si apra un'altra biblioteca nel centro, cosa che festeggiamo come una cosa importante e rilevante, ma nello stesso tempo sospettosi, diffidenti e sempre critici rispetto al fatto che una risorsa pubblica del genere si apra nel centro vetrina e sia proprio di fronte all'arrivo della stazione Santa Maria Novella, mentre biblioteche pubbliche mancano ancora in quartieri come Rovezzano, Rifredi, tanto per fare degli esempi. Quindi non so se ci sono delle novità o delle riflessioni anche su questo, ma comunque chiaramente il tuo intervento per ora è sulla giornata di oggi, venerdì 12 di giugno, sciopero generale della cultura.
3: Ciao Radio Wombat. Allora sì, è una bellissima giornata, ci sono tantissime realtà coinvolte, è importantissimo essere riusciti a mettere su uno sciopero del settore della cultura, di tutti i lavoratori della cultura. Io ho portato il nostro contributo in piazza, raccontando un po' la nostra situazione attuale. Noi abbiamo appena effettuato il cambio d'appalto, abbiamo finalmente ottenuto il contratto di riferimento della nostra categoria, che è il Federculture. Contemporaneamente però ci sono state tagliate le ore nei servizi dell'appalto, abbiamo molti di noi hanno perso ore nel loro monte ore settimanale, un lavoratore che era a tempo determinato non è stato riconfermato, quindi è andato a casa. Paradossalmente una biblioteca ha aumentato il suo orario di apertura, però comunque le ore di servizio sull'appalto sono state ridotte, quindi questo significa turni più lunghi con meno personale in servizio nelle strutture e quindi condizioni di lavoro ancora peggiori. Nonostante appunto un contratto che è migliorato, le condizioni di lavoro continuano a peggiorare, e poi il sistema, come dicevi tu, appunto, è sempre quello degli appalti, per cui siamo sempre a scadenza, sempre con diversi interlocutori, senza mai sapere a chi rivolgerci, perché appunto le cooperative ci rimandano all'amministrazione comunale, l'amministrazione comunale ci tratta come persone che non sono loro dipendenti e quindi ci rimanda alle cooperative e così via. Diciamo che è bello questo sciopero, ci dobbiamo sempre ricordare che noi comunque siamo considerati servizi essenziali, e quindi nel pomeriggio saremo di nuovo tutti a lavorare, e ci piacerebbe che i servizi essenziali, che fossimo servizi essenziali anche quando si parla dei nostri diritti, dei nostri salari, della nostra continuità lavorativa, e non solo per come vetrina per far vedere che l'amministrazione tiene alle biblioteche, che lo Stato e il Ministero tengono alle biblioteche quando c'è da negare il

0: campagna e ai suoi contenuti da alcuni anni si stanno organizzando per giuste retribuzioni e un lavoro quantomeno dignitoso. Gaia, con te per appunto sapere come sta andando, quali sono le vostre, le tue personali riflessioni e valutazioni sulla giornata di oggi, che tipo di partecipazione, esito e adesione c'è stata allo sciopero, come ti sembra stia andando anche eventualmente il rapporto con le persone che passano di lì, che sicuramente sono davvero tante in una giornata che non è irrilevante dal punto di vista meteorologico, è caldo, ma non è uno di quei caldi asfissianti che a volte rendono proprio quel piazzale davvero irrespirabile, nonostante la sua meravigliosa cornice. Quindi ci saranno probabilmente tante persone. Ovviamente queste sono solo le mie suggestioni. A te la parola per dirci come siete arrivati a questo sciopero, cosa vi aspettate dalla giornata di oggi e ovviamente tutto ciò che bolle nelle vostre pentole della campagna e del collettivo nazionale. Mi riconosci?
1: Grazie per questo spazio, un saluto a chi ci ascolta e ti racconto brevemente come è andata stamani e in questa giornata di sciopero che ancora sta proseguendo perché la manifestazione, ad esempio, romana inizierà soltanto nel tardo pomeriggio. E noi come associazione Mi Riconosci, che è un collettivo che poi è diventato anche, si è strutturato, diciamo, in un'associazione. E abbiamo lavorato appunto duramente con tante realtà, con sindacati, con associazioni, collettivi, lavoratrici, lavoratori per costruire questo percorso di sciopero, un percorso che è andato avanti per oltre un anno per arrivare al risultato di oggi e oggi possiamo dire che siamo soddisfatte. Devo dire la risposta della Piazza Fiorentina è stata una bella risposta. Stamani è stato veramente anche emozionante, devo dire, poter ascoltare le testimonianze di lavoratrici, lavoratori che si sono avvicendate nell'arco di tutta la mattinata, testimonianze che raccontavano appunto storie che sono all'ordine del giorno, storie di precarietà, storie di salari bassi, storie di sfruttamento, storie di ricattabilità, storie di mancato riconoscimento, di riconoscimento ovviamente professionale, storie quindi in cui appunto si ledono i diritti delle persone. Purtroppo in cui emergono le criticità che affliggono questo settore, che sono davvero molteplici e trasversali, perché siamo soddisfatti di questa piazza in cui appunto penso ci fossero forse anche 400-450 persone che si siano avvicendate in tutta la mattina. Siamo soddisfatte perché è difficilissimo portare in piazza queste persone, perché più sei precario, più sei precaria e più sei ricattabile. Quindi stamattina lo spazio è stato tutto delle lavoratrici e dei lavoratori che erano lì per manifestare le criticità di questo settore nascosto sotto all'illusione della grande bellezza e dire basta perché non si può parlare di cultura senza parlare anzitutto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Grazie.
0: Grazie, grazie assolutamente a te Gaia di Mi Riconosci, che è stato l'ultimo intervento, ma ovviamente grazie tantissimo anche a Marco dei Biblio Precari e Biblio Precarie e a Valentina, che è stata la nostra prima voce del Sud Cobas per i lavoratori e le lavoratrici degli Uffizi. Davvero un grande ringraziamento a tutti e a tutte voi che ci avete raccontato questa importante giornata. Ovviamente, come avete già detto, non sarà certo un episodio, non sarà né una cometa né tantomeno una meteora, saranno lotte che continueremo a portare in tutta Italia, a partire proprio dal nostro territorio, e se non ho capito male, c'è già un prossimo appuntamento per il 19 di giugno alle ore 10 davanti alla Regione Toscana in Piazza Duomo, angolo via dell'Oriolo, dove c'è il gabinetto appunto del presidente della regione. Quindi c'è già nuovi appuntamenti, noi vi diamo chiaramente appuntamento a questo nuovo appuntamento.

Con questo facciamo una prima pausa che abbiamo già parlato e fatto parlare tanto, la facciamo con un pezzo storico dei 99 Posse, spara e ci porta poi verso il prossimo argomento. Non vi faccio anticipazioni, ma si parla di razzismo, si parla di xenofobia e ovviamente in qualche modo il pensiero vola subito a Futuro Nazionale e ai suoi annunci e alle risposte dei quartieri fiorentini.

0: Ok, siamo rientrati in voce, riprendo il microfono, state ascoltando sempre Radio Wombat e sempre la stampa rassegnata. Se vi collegate adesso con un certo ritardo, sappiate tranquillamente che potete riascoltare la trasmissione per intero andando sulla sezione dei podcast, ve la scaricate, la ascoltate quando meglio credete. Forse vale anche la pena perché abbiamo parlato, ma soprattutto fatto parlare in inizio di trasmissione, prima della pausa musicale fatta con il pezzo Spara dei 99 Posse, dello sciopero generale della cultura che si è tenuto ovviamente anche a Firenze. Dal piazzale degli Uffizi abbiamo fatto diversi collegamenti, per cui insomma, se la cosa vi potesse interessare e ve la siete persa, ve la potete tranquillamente riascoltare. Come vi avevo anticipato, il pezzo che ripropone una tematica lunga ormai più di 30 anni, mi pare di ricordare fosse del 97, quindi praticamente 30 anni fa, eppure già si parlava in questi termini, o perlomeno già ne parlavano i 99 Posse, di quello che era il razzismo che in quegli anni cominciava a impazzare dalla Lega Nord, dalla Lega Veneta, dalla Lega Lombarda, dalla Milano di Formentin, e oggi siamo arrivati addirittura a Futuro Nazionale, a Vannacci, che per certi aspetti è un superamento a destra proprio delle posizioni più xenofobe e più radicali che la Lega aveva assunto. Mi riferisco ovviamente a tutta la vicenda delle deportazioni che vengono invece definite giornalisticamente, anche dal punto di vista politico, delle forze che le propongono come remigrazione e riconquista, facendo un riferimento neanche tanto criptico a quella che è stata la Reconquista spagnola contro appunto la presenza, la penetrazione, ma insomma in qualche modo anche quello che era stato uno scambio culturale con il mondo arabo e musulmano. Quindi si va a ricercare nella storia europea degli episodi intrisi di sangue e di vera e propria isteria xenofoba per andare ad approcciare il mondo e la società che è sempre più globalizzata, alla quale invece si vorrebbe riproporre un ritorno, non si sa esattamente a quale epoca storica, visto che scambi e intrecci culturali e anche movimenti di persone ci sono di fatto sempre stati, e voler ipotizzare l'esistenza di un'epoca del mondo e della storia umana nella quale ognuno stava a casa sua è non solo una distorsione, ma è anche una distopia. Comunque, senza dilungarmi e senza dilungarci troppo e perderci in chiacchiere, è anche una mia vulnerabilità, andrei a sentire a passare la parola direttamente ai compagni e alle compagne del CPA, e quindi nello stesso tempo riproponendovi l'introduzione al dettagliato e articolato intervento che abbiamo raccolto per la manifestazione gavinana e partigiana, che è evidentemente anche una risposta al tentativo non solo di avanzata sul piano nazionale, cosa che sta succedendo, visto che se vi volete divertire vi basta digitare il nome Vannacci e vedete come tutti i giorni sui giornali c'è la sua presenza, quindi un fenomeno più che amplificato dal punto di vista mediatico, ma soprattutto ecco ciò che succede quando decide di penetrare nei quartieri e prendersi una agibilità e tentare un radicamento che mai hanno avuto e mai avranno. Quindi vi ripropongo appunto la mia introduzione, 3 secondi e si riparte. Raggiungiamo i compagni e le compagne del Centro Popolare Autogestito in Gavinana per parlare della manifestazione Gavinana e Partigiana. Un brevissimo riassunto di quella che è stata la provocazione lanciata a fine maggio da Futuro Nazionale Firenze, la formazione di Vannacci, ormai diventata più che celebre, sicuramente lo è per ascoltatori e ascoltatrici della nostra radio. Abbiamo seguito la storia, le contromanifestazioni, le iniziative legate proprio all'apertura della sede in piazza Tanucci. Ne abbiamo riparlato per le denunce che sono state fioccate dalla Digos e da gli apparati repressivi contro i manifestanti di quella giornata là, e ora ne ritorniamo a parlare per questa provocazione che è stata lanciata per l'appunto con l'idea di una camminata identitaria, passeggiata per la sicurezza, non si sa esattamente bene neanche più come chiamarle, qual è il loro scopo, se non che dopo averla lanciata hanno evidentemente pensato di dargli ancora più spinta, ancora più slancio, mettendo in mezzo un dito puntato direttamente sul centro popolare autogestito di Firenze Sud, e parlano ormai esplicitamente come, diciamo, punto rivendicativo della piattaforma di questa camminata, passeggiata, marcia, mettiamola un po' come si vuole, è proprio lo sgombero del centro popolare. La situazione risulta assolutamente assurda, proprio forse anche, soprattutto alla luce delle ultime iniziative del centro popolare. Mi riferisco alla storica e ormai ben nota iniziativa Sgrana e Traballa, che ha portato migliaia di persone al centro popolare autogestito, per cui credo veramente che chiunque conosca questo territorio, l'area metropolitana fiorentina, parlare del centro popolare come di un luogo di spaccio, di degrado, come se fosse un covo di malfamati, sia davvero una situazione totalmente ridicola e fuori dalla realtà, al di là di quello che si possa pensare della politica, del mondo, della vita, dei rapporti tra gli uomini, tra le razze, tra i popoli o tutto quello a cui ci riporta ogni volta che nominiamo Vannacci, che è d'altronde rappresentante di una forza esplicitamente e dichiaratamente neofascista. Siamo ai nostri microfoni con Davide del Centro Popolare per appunto capire un po' quello che succede, anche alla luce del fatto che venerdì 12 di giugno era stata chiamata un'assemblea pubblica, un'assemblea rivolta al quartiere, ma insomma anche alle altre componenti della città, per orientarsi, per decidere meglio come organizzarsi e come muoversi in questa giornata, non per rispondere alla provocazione di Vannacci e dei suoi, come è stato detto, ma per fare una manifestazione in Gavinana con la piena legittimità di chi in questo quartiere ci insiste da 30 anni e anche di più, a differenza di coloro che ci arrivano, se non per caso, propriamente per una voglia di cercare una visibilità e di suscitare delle reazioni, chi lo sa, forse anche scomposte nelle loro speranze. A te, Davide, la parola per raccontarci appunto quello che è uscito dall'assemblea, come ci dobbiamo organizzare. Quindi approfitta per lanciare luogo dell'incontro, modalità della manifestazione, e raccontarci un po' quelle che sono le vostre riflessioni su questa provocazione partita addirittura a fine maggio.
1: Ciao a tutti e a tutte, grazie per questo spazio, ma soprattutto grazie per il racconto praticamente quotidiano che fate delle lotte e delle iniziative che ci sono su Firenze. Nel racconto partirei dall'assemblea che c'è stata venerdì 12 giugno alle ore 21 in quartiere, un'assemblea con un esito molto positivo a partire dalla partecipazione, perché se sappiamo che il quartiere è attestato sulla frequenza e in sintonia con quanto stiamo dicendo rispetto alle provocazioni che Vannacci e Commilitoni vorranno mettere in atto venerdì 19 giugno in Gavinana, non è scontato che questo poi si traduca in una partecipazione in un'assemblea pubblica. E invece questo è successo, ed è successo con una partecipazione anche di protagonismo diretto, visto che diversi abitanti del quartiere hanno preso la parola e altri, magari non abituati e non avvezzi a intervenire davanti a una platea di 150 e più persone, non hanno mancato l'occasione anche per confrontarsi con noi al di fuori dell'assemblea. E quindi, insomma, questo lo riteniamo molto importante, perché comunque sia già di per sé rappresenta una risposta a quanto sta accadendo. Quindi l'assemblea lancia per venerdì 19 giugno appuntamento alle ore 18:30 su via Uguccione della Fagiola, altezza Largo Boscoli. Una manifestazione che attraverserà le strade del quartiere, una manifestazione popolare e antifascista, e su questo vogliamo anche specificare, ed è stato detto e ribadito durante l'assemblea, del 12 giugno che questa non è la contromanifestazione, questa è la manifestazione di ciò che culturalmente, socialmente, politicamente il quartiere esprime ogni giorno. La contromanifestazione è quella di Futuro Nazionale che viene in quartiere a provocare e cercare di creare delle fratture, delle divisioni nel tessuto sociale, attaccando proprio questa espressione antifascista che il quartiere ha storicamente. Durante la giornata è previsto sicuramente un altro appuntamento sempre in Gavinana, lanciato dalle sezioni dell'AMPI, Oltrarno, Gavinana, Pontaema, Bagnarripoli, che alle ore 18 si concentreranno in Piazza Elia Dalla Costa, dove c'è il monumento ai caduti nella battaglia di Fiandalbero, visto che poi il 20 giugno è proprio l'anniversario della battaglia, e si concentreranno appunto in quella piazza a difesa del monumento, proprio perché comunque sia i futuristi si troveranno a poche centinaia di metri appunto in piazza Bartali, accanto al memoriale per le deportazioni. Questa qua è un'iniziativa delle sezioni dell'AMPI che è stata presentata anche ieri durante l'assemblea, e l'accordo è stato quello che appunto al passaggio del corteo da Via Datini le sezioni dell'AMPI confluiranno e entreranno nel corteo e proseguiranno la manifestazione con noi. Qualora si formassero in quartiere altri presidi, spontanei o meno, la logica e la modalità sarà la stessa, cioè al passaggio del corteo questi si uniranno alla manifestazione. Nelle ultime ore si sta producendo anche altro, e vale a dire il fatto che ambienti della questura ci hanno fatto pervenire la notizia che al corteo antifascista potrebbe essere applicata una prescrizione di divieto. Ora, la prima cosa da sottolineare è che lo spettro della possibilità di un divieto viene applicata appunto al corteo antifascista, che ha una sua legittimità in questo quartiere, in questa città e non solo, mentre dall'altra parte si riunisce un partito che si richiama espressamente alle deportazioni, alla decima mas e al ventennio fascista. Questo è quello che si sta determinando. Chiaramente questa scelta verrebbe giustificata da un dato tecnico organizzativo, cioè che la parte finale di Via Datini passerebbe troppo vicino a Piazza Bartali e quindi al luogo di concentramento di Vannacci e Commilitoni. Secondo noi, quello che invece c'è da sottolineare è che ogni scelta, che poi sempre viene giustificata da un punto di vista tecnico, in realtà ha una base politica. Questa scelta nel caso verrà presa dal Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, che eventualmente verrà riunito la prossima settimana, e lì oltre alla questura ci stanno anche la prefettura e il comune. Quindi noi vogliamo sottolineare che nel caso venga applicata un decreto, una prescrizione di divieto anche parziale del corteo antifascista, questa è una scelta politica e in parte va ad avallare la provocazione che Futuro Nazionale vuole portare in quartiere. Diciamo questo perché vietare quella parte di corteo non vuol dire soltanto farci rinunciare a tre o quattro strade. Ha un effetto pratico e di ricaduta proprio sull'agibilità nel quartiere, perché vietare quella parte di quartiere vuol dire impedire alla manifestazione di passare davanti al circolo Le Lame, che noi non vogliamo lasciare scoperto, circolo Le Lame laddove l'antifascismo sta di casa. Altro effetto pratico è che il passaggio sulla fine di Via Datini e poi Via d'Antiochia e Carlo d'Angiò in realtà è un passaggio che abbiamo scelto, e lo diciamo esplicitamente, perché vogliamo schermare i giardini di Piazza Francia e i giardini dell'Anconella dalla possibilità che la passeggiata di Vannacci arrivi fin lì. Quelli sono giardini dove le famiglie del quartiere si ritrovano in piena sicurezza e tranquillità ogni giorno, quotidianamente, e noi vogliamo impedire che Vannacci vada in quei giardini, in mezzo alle famiglie, ai bambini del quartiere, a farsi una passerella elettorale per dire che lui la sicurezza l'ha portata con la ronda, quando in realtà quella sicurezza, quella convivenza e quella coesione quotidianamente, specialmente senza la loro presenza, in questo quartiere e in quei giardini c'è già. tra l'altro in queste ore in quartiere si sta producendo anche altro, da alcune vie interessate dalla manifestazione antifascista sono stati già rimossi i cassonetti, con tutta probabilità i cassonetti che rimarranno verranno nastrati e chiusi con estensibile trasparente, come già successo anche durante altre manifestazioni. Qua in quartiere successe quando vi fu il corteo contro il comando NATO di Rovezzano, e come successe allora, anche oggi siamo stati informati del fatto che alcuni agenti non meglio identificati stanno facendo il giro degli esercizi commerciali piuttosto che parlando con gli abitanti del quartiere, dicendo che in quella giornata, cioè il 19 giugno, l'invito è quello di tenere abbassate le serrande piuttosto che di rimanere in casa, perché si potrebbero produrre disordini e tensioni durante la giornata e quindi per l'incolumità delle persone sarebbe meglio, appunto, negli orari del tardo pomeriggio e della sera, non uscire per le vie del quartiere. Queste sono chiaramente provocazioni che si aggiungono alla provocazione. Crediamo che dicendo questo si renda anche chiaro e esplicito chi è che in questo momento ha l'interesse a far crescere la tensione in quartiere rispetto a quella giornata. Noi non staremo a questo gioco qua, vogliamo saper leggere tutti questi passaggi e poi riuscire a riportarli su un fatto pratico di organizzazione e rilancio della manifestazione stessa. Noi non staremo al loro gioco, non staremo al loro gioco nella misura in cui sappiamo benissimo che poi il ritorno di quello che stanno cercando di provocare è l'attacco, la criminalizzazione e la delegittimazione della manifestazione antifascista. Quindi l'invito a tutte le realtà, i collettivi, i comitati, le associazioni di quartiere, ma a livello cittadino, è quello di mostrare pubblicamente lo sdegno rispetto a quanto si sta producendo, sia in termini di presenza di vannacci, sia per il fatto che anche solo venga ventilata l'ipotesi di un divieto seppur parziale del corteo, e per gli atteggiamenti che in questo momento si stanno tenendo in quartiere cercando di disincentivare la partecipazione alla manifestazione antifascista. Per il 19 l'invito chiaramente è quello a essere presenti in piazza fisicamente, perché lo diciamo senza mezzi termini, in quella giornata lì la partita la si vince anche sui numeri. I numeri da soli non bastano, ma sono importanti e in quella giornata lì saranno determinanti rispetto all'affermazione del rifiuto della provocazione che stanno mettendo in atto. Quindi l'invito è quello di sentirsi protagonisti di questa mobilitazione, una mobilitazione che non nasce certo da questa giornata e dal lancio su Gavinana, ma che si unisce a una mobilitazione che è già in atto in questa città e non solo. E per questo ci teniamo anche a rinnovare la nostra solidarietà ai compagni e le compagne che sono stati multati in piazza Tanucci, la nostra solidarietà verso i compagni e le compagne che sono stati fatti oggetto delle nuove multe e sanzioni per quella che fu la mobilitazione in piazza Prato. E noi pensiamo che questa solidarietà, appunto, debba essere elemento collante e di tenuta rispetto a ciò che stiamo portando avanti, e che venerdì 19 giugno debba chiaramente passare da Gavinana e dare una risposta che sia all'altezza della posta in palio. Grazie, a presto.
0: Grazie a te Davide, ma scherzi, anzi l'unica cosa che mi sento di aggiungere a tutto quello che ci hai detto in modo così preciso e articolato è un appello ancora una volta per ridire a tutti e a tutte che venerdì 19 di giugno alle ore 18:30 l'appuntamento è in via Uguccione della Fagiola, altezza Largo Boscoli. Per chi conosce la zona sicuramente non c'è molto altro da dire, per chi non la conosce c'è tutto il tempo per andarsi a cercare con Maps o con il vecchio Tutto Città dove è il concentramento, e niente, l'appuntamento è lì, perché come ci hai detto nell'ultima nota, nell'ultimo passaggio, le cose si vincono e si giocano, magari non si vince, ma insomma si giocano per lo più sulla partecipazione e sulla solidarietà. Quindi cerchiamo di fare tutti e tutte uno sforzo, ma sicuramente non c'è da insistere con chi ci sta ascoltando. Grazie ancora, e per noi della stampa tappa rassegnata, andiamo ancora un po' avanti, mi sembra opportuno, e abbiamo anche il tempo ancora per farlo, di parlare di quello che succede, mi verrebbe da dire in città, ma forse più che in città, sui giornali che parlano della città, e non faccio altre anticipazioni, perché ancora una volta una voce che è con noi e ancora una volta la mia stessa introduzione, quindi 2 secondi 2 e si riparte un'altra volta. Questa settimana, insieme a tanti altri temi, vogliamo tornare, restare sulle questioni relative alla città dal punto di vista dell'urbanistica, delle scelte urbanistiche fatte dal Comune di Firenze. Mi riferisco a tutta una serie di articoli difficilmente sintetizzabili anche in una sola frase, in una sola parola, che sono seguiti all'appello fatto da padre Bernardo Gianni, non nuovo a dichiarazioni in qualche modo social, diciamo così, rispetto appunto all'uso della città e del territorio. Questa settimana, da una decina di giorni, si parla della possibilità di realizzare un vertice sull'urbanistica. La proposta, che più che una proposta è una suggestione, se vogliamo forse anche una provocazione, che arriva da padre Bernardo Gianni, è stata immediatamente colta, e qui credo che ci sia l'aspetto più scivoloso di tutta questa vicenda, dalla sindaca Sara Funaro. Gli hanno fatto eco dopo poco anche l'Ordine degli Architetti, che si è dichiarato immediatamente disponibile a un eventuale forum o vertice, come è stato definito quantomeno dal punto di vista giornalistico, e quindi vorrei, insieme a uno dei protagonisti di queste vicende, sicuramente addentro da ormai diversi anni, probabilmente anche decenni per la sua esperienza personale, e che è stato con noi tante volte, che è Francesco di Salviamo Firenze. Francesco, dimmi, secondo te, insomma, facciamo una riflessione libera, facciamola insieme, siamo di fronte a qualcosa di vero? Perlomeno nelle parole, nell'appello che padre Bernardo Gianni lancia, c'è questa idea del fermiamoci a riflettere, che credo in qualche modo accomuni anche la voce degli abitanti, dei cittadini, come più volte abbiamo detto insieme e chiesto anche insieme, come movimenti, come in realtà associazioni impegnate sui temi del contrasto alla speculazione dell'estrattivismo. E questo è un aspetto che credo possiamo condividere con l'appello di padre Gianni. Nello stesso tempo, però, quando la sindaca raccoglie la palla e si prova forse a lanciare davvero l'idea di un vertice, il sospetto, perlomeno dal mio personale punto di vista, cade e va immediatamente all'idea che si voglia cogliere qualcosa di vero per dare vita ad una specie di camera di compensazione nella quale fingere che le cose cambino o attivare un meccanismo di discussione che rinforza quell'idea di doppio binario, di doppio stato e doppio standard, per cui da una parte si predica bene e da quell'altra si continua a razzolare male, quindi una cortina fumogena, quindi il tentativo di fingere che se ne voglia davvero parlare, quando poi le cose si lasciano andare come e dove il mercato e coloro che nel mercato dettano la linea per capacità di spesa e per potere d'acquisto decidono che vada. Chiedo appunto a te come la vedi, se avete fatto delle valutazioni insieme, collettive, che esprimono in qualche modo una posizione collettiva, oppure solo una riflessione a livello personale, nel mentre le cose come sempre sono fluide e quindi anche difficilmente fotografabili, o sulle quali è più complicato prendere una posizione a caldo quando appunto sono ancora in corso e scivolose. Te lo chiedo alla luce chiaramente di tutte le vertenze che, come Salviamo Firenze, state seguendo dalla partecipazione al presidio a Firenze sotto Palazzo Vecchio, in solidarietà e anche in convergenza, diciamo, con la difesa delle aree naturali in Albania, la cosiddetta rivoluzione dei fenicotteri, che ha visto presenti, alla luce anche delle iniziative che sono state fatte, la raccolta firme che continua in marcia contro il cemento alle OGR, e proprio alla luce di queste esperienze, se pensi e se vedete nelle parole d'ordine, in ciò che succede soprattutto sui media e sui giornali rispetto alla svolta e al vertice ipotizzato da padre Bernardo e soprattutto da Funaro, se c'è davvero un nesso con il governo reale della città o se appunto siamo solo nella fuffologia e nel mondo delle scurreggine, come spesso diciamo per le strade di Firenze, senza con questo voler offendere nessuno e niente. A te le tue riflessioni, ecco.
2: Ciao Andrea, grazie, ciao a chi ascolta, e una buona giornata. Ma quello che penso di questa, diciamo, dibattito che è emerso sulla stampa, intanto sono d'accordo con te, nel senso che non è che c'è molto da dire, sono annunci. E due, quello che penso è, ed è molto semplice, l'abate di San Miniato chiede: fermiamo tutto, apriamo un miglior dialogo interistituzionale, quindi tra comune e regione, in particolare mi pare questo il punto, o comunque uno degli aspetti, quindi di trovare armonia fra questi livelli di governo della città e del territorio, e soprattutto ascoltare veramente la città, i quartieri, i rioni, le persone, i comitati. E la sindaca, diciamo, gli dà ragione, ma è una ragione falsa, retorica, perché non accoglie, diciamo, il dialogo istituzionale, e sul quale piombano anche le categorie subito pronte a partecipare all'ennesimo vertice. Però il tema della partecipazione e dell'ascolto della città cade nel vuoto. È questo che rende inutile, a mio parere, sia questa discussione e sia appunto l'eventuale ennesimo vertice, perché non è questo, a mio parere, quello che era stato legittimamente richiesto, e poi sarà ovviamente eventualmente padre Bernardo si vorrà rispondere, insomma. Io, questa è semplicemente la mia lettura, assolutamente privata, perché personale. E intanto, ecco, approfitto per, a proposito di ex OGR e di partecipazione, sottolineare l'imbarazzante intervista di Sara Funaro, in cui parlando di ex OGR parla di, rispetto al quale a quest'area aveva a suo tempo fatto cenno e anticipato un possibile percorso, diciamo, cosiddetto partecipativo, ma non sarà neanche questo, perché sarà una comunicazione partecipata. Io esattamente non so cosa sia, ma lei ci ha tenuto a ribadire, a precisare questo concetto sulla stampa. Quindi noi andiamo avanti con la nostra iniziativa, con la raccolta delle firme. Siamo ben oltre già 2000 firme, e sui nostri canali si trova facilmente il link, e partiremo presto con questo percorso di ascolto e di consultazione, diciamo, della città, del rione, del quartiere, delle persone, delle realtà, e arrivare magari a una proposta alternativa per quest'area ex OGR, che sono 8 ettari stretti fra le cascine San Jacopino, Manifattura Sabacchi e Porta al Prato, che meritano altro che i previsti 42.000 metri quadrati di cemento destinati al lusso che Rothschild e Casamonti intendono realizzare in quella zona.
0: Ti ringrazio, Francesco, delle tue parole, delle tue riflessioni. Come avevamo detto e come hai ribadito anche te, si tratta delle tue personali riflessioni come attivista, come abitante, cittadino critico. Non era questa volta la voce di Salviamo Firenze, lo specifico non perché ci siamo detti chissà cosa di particolare o di rilevante, ma perché appunto è sempre bene distinguere quando si ragiona a nome o per conto, come portavoci, altre volte quando ci lasciamo prendere da riflessioni appunto libere, come ho detto, come ho premesso e come chiudo insistendo a ribadirlo. Lo dico perché sono suggestioni, sono cose e processi molto aperti che non ci vedono ancora schierati né a livello collettivo né tantomeno ci permettono di vedere troppo chiaro in quelle che sono per ora solo dichiarazioni e solo parole, e che però insomma non non dobbiamo, perlomeno questo è il mio personale punto di vista, trascurarle più di tanto, perché potrebbero anche dare vita davvero a questo vertice, un vertice nel quale, e vado a passare a un'altra serie di articoli e di argomenti in chiusura, dal quale si continua a fingere o piuttosto forse si sceglie di tenerlo fuori il discorso, tenere fuori dal discorso ogni qualunque tipo di riferimento a quella che è la pista dell'aeroporto di Firenze. Per l'appunto, Firenze ha un aeroporto, ce lo ha già, è un aeroporto che ha superato senza ombra di dubbio i limiti di sopportazione, compatibilità ambientale e sanitaria con quelle che sono le popolazioni sorvolate, che d'altronde però sono abitanti di serie B in modo assolutamente conclamato, perché sono quelli dell'area ovest, le piagge Brozzi, Peretola e Quaracchi. E sembra proprio che la questione dell'aeroporto di Firenze sia stata scaricata, e mi sembra in questo senso di usare il termine in modo proprio, sulla piana. Non è ancora così, perché appunto l'aeroporto insiste sui quartieri fiorentini e le periferie che ho orora nominato, e chi ci vive lo sa bene, però quando si parla di aeroporto ormai se ne parla sempre solo in collegamento, in connessione con la piana. Lo si fa anche questa settimana, quando sulla Nazione esce la voce tonante dell'amministratore delegato di Toscana Aeroporti Roberto Naldi, che niente po' di meno ci dice che il parco della piana sarà realtà con la nuova pista. Toscana Aeroporti, grazie al nostro progetto, diventeranno concreti gli interventi di cui si parla da anni. Il riferimento è al conflitto tra aeroporto nuovo e parco della piana, un conflitto che è in essere, che abbiamo ricordato tante volte, e sul quale Toscana Aeroporti, senza alcuna vergogna mi verrebbe da dire, vorrebbe dimostrare e portare all'attenzione pubblica che per fare il parco della piana ci vuole l'aeroporto nuovo. Questo veramente è davvero incredibile a chi lo dovesse ascoltare in modo come dire scollegato da tutto il dibattito che si è dato in questi anni, perché sostenere che si fa un parco facendo una pista di 2200 metri laddove oggi esiste già l'abbozzo di un parco che si vorrebbe sviluppare, al quale dare coerenza e anche maggiore estensione in tutto il territorio, visto che le aree che lo dovrebbero comporre, che già in qualche modo lo compongono, sono sia quelle riferite al progetto di nuova pista, nelle quali si dovrebbe, secondo Toscana Aeroporti, sviluppare la famosa pista nuova di 2200 metri con orientamento 11-29, decolli e atterraggi in direzione e da Campi Bisenzio e Prato, ma sono anche altri terreni che si trovano in altri comuni, Calenzano, Poggio a Caiano, Carmignano e anche Campi. Delle dichiarazioni per certi aspetti paradossali anche per chi segue il progetto da anni, perché non c'è nulla dentro il master plan del nuovo aeroporto che in realtà impulsa, spinge e assolutamente men che mai finanzia la nascita del parco della piana. Quindi quello che l'amministratore delegato di Toscana Aeroporti afferma per l'ennesima volta è il tentativo di incassare un'operazione politica con la quale si vorrebbe convincere il mondo che se si fa il nuovo aeroporto si fa anche il parco della piana, ma non perché grazie al nuovo aeroporto si fa il parco, ma perché appunto, siccome il nuovo aeroporto e la sua famosa pista, di cui ora ho ricordato la lunghezza e l'orientamento, sono un'ombra e una spada di Damocle su una porzione significativa di questo parco, fino a che non si sblocca definitivamente la questione, o in un modo o nell'altro, cioè o decidono con la forza di passare sopra la volontà delle comunità e dei comuni che si sono espressi negli anni e l'aeroporto lo realizzano davvero, oppure si smette di parlarne perché ci sono altre priorità, quelle affermate da comuni e cittadini, è chiaro che il parco in qualche modo è condizionato aeroporto e dal progetto di aeroporto che continua a pendere, ripeto, come una spada di Damocle. Questo era un articolo del 9 di giugno. Il 12 di giugno i giornali tornano a dare spazio alla vicenda, riportando invece le intenzioni dei sindaci. Aeroporto, i sindaci non arretrano, entro fine mese i nuovi ricorsi al TAR. I primi cittadini dei comuni della Piana fanno fronte comune, motivi aggiunti in fase di lavorazione, necessità di tutelare il territorio, la salute dei cittadini e l'equilibrio ambientale in maniera coordinata. Ecco che si capisce come le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Toscana Aeroporti, fatte pochi giorni prima, fossero in realtà il mero tentativo di rispondere a quelle che erano già emerse come intenzioni dei sindaci, cioè quelle di aggiungere nuovi motivi nei ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale, che andranno poi in discussione in questo e prossimo autunno. Direi che abbiamo detto tante cose, chiaramente sono tutti discorsi e cose che restano aperte, le riprenderemo anche la prossima settimana. Ci risentiamo con tutti e tutte voi. Da noi il solito grande ciao!

Rendi insensibile il cuore di questo popolo. Rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese in nome della

this winter will pass on by. Let this winter pass on by.

Terrorism.

0: Signor Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

compliant. Count steps, compliant. Stove off, compliant.

sont by. Let this window pass on by. Let this window pass on by.

0: popolo di Gerusalemme, Roma è vostra sorella. Per dimostrarvi la nostra amicizia e uso di questi tempi, liberare un malfattore dalle nostre prigioni. Allora, chi volete che vi liberi allora?
1: Libera Barnaba!
0: Molto bene! Allora, libererò Barnaba!
2: Scusi, non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Come?
2: Non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Ah, non abbiamo nessun Barnaba.
1: Oh! Allora, Bruto, che devi liberare!
0: Io... Che hanno tanto da riacchiare?
2: Risus abundat in ora ebreorum.
0: Ma staranno sfragolandomi?
2: Oh no, signore.
0: Molto bene. Libero Bruto!
2: Non abbiamo neanche un Bruto, signore.
0: Ma niente, Barnaba, niente Bruto!
2: Non mi dispiace.
0: Chi è questo Barnaba? Chi è questo Bruto che volete liberare?
1: È un rapinatore! È un aggressore!
3: È un violento rivaso!
1: Non ha capito niente, è scema!
4: Un gigante, devi dire!
0: È un rinomato criminale!
2: Ma non l'abbiamo...
0: Non abbiamo proprio nessuno!
2: Oh sì, signore, abbiamo Sansone!
0: Sansone?
2: Sansone, lo strangolatore sadduceo! Sila, l'assassino siriano! Svariati scribi seriziosi della Cesarea! 67 assassini...
1: L'affa che li ha puffati io!
0: Buona idea, Bisellonio!
1: Fudditi! Abbiamo Fanfone, lo strangolatore sadduceo! Fila il famoso assassino siriano! Scrivi fa svariati seriziosi della Cesarea!

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: uscito il 10 maggio, quindi 5 giorni fa.
1: E noi siamo in collegamento appunto con una compagna dei giovani palestinesi a cui do il benvenuto, grazie di essere qui con noi.
2: Ciao, grazie, buon pomeriggio a tutti e grazie ancora per l'invito e per lo spazio.
1: E noi appunto volevamo con te, ti volevamo chiedere di aiutarci un po' a fare un focus sull'Italia e appunto insomma in Italia c'è stata una grossa insomma una mobilitazione negli ultimi anni in solidarietà per la Palestina e al seguito di questa mobilitazione, ma non solo, lo Stato poi si è accanito su persone che hanno espresso solidarietà e o comunque ha espresso la propria complicità col progetto colonialista israeliano e arrestando anche persone palestinesi. Ci aiuti?
2: Certo, sì, grazie a tutti e penso che questo spazio, parlare di questo tema soprattutto oggi, il giorno della Nakba, sia davvero importante perché, come ricordavate prima, comunque la Nakba non finisce nel 48 ma si replica e si vede nella vita dei giorni in diversi contesti, quindi non solo su Gaza con le bombe su Gaza nei campi profughi in Libano, ma anche quello che parleremo, di cui parleremo qui oggi, anche nelle aule dei tribunali italiani, anche nelle carceri di questo paese, perché siamo qui appunto oggi a parlare dei prigionieri politici palestinesi in Italia e che penso sia importante partire anche prima di arrivare a fare un focus sui vari casi, cercare di inquadrare anche dove si situano questi arresti e anche all'interno di quale sistema si collocano tutte queste vicende. E quindi per capire quello che succede in Italia, secondo me bisogna fare un attimo un passo indietro e capire un attimo il contesto più ampio. E certo. Quello su cui ci troviamo, ecco, come sappiamo benissimo tutti, è un momento in cui l'imperialismo sta attraversando una crisi profonda e vediamo, a partire dal genocidio, soprattutto ha esposto davanti agli occhi di tutto il mondo la natura di questo sistema e è diventata questa esposizione così netta, così esplicita che non si può negare, è diventato sempre più un problema politico per le sedi occidentali, per l'Italia stessa. Ed è per questo, come accennavi tu, che abbiamo visto milioni di persone scendere in piazza, abbiamo visto un movimento per la Palestina, non solo in Italia, ma tutto il mondo occidentale che è da sempre complice. Questi movimenti in realtà crescono sempre di più. E apertamente veniva discusso, e tra le parole d'ordine c'è sempre stata la legittimità della resistenza palestinese. E questo è sempre più diventato in realtà un problema da gestire per gli stati, per gli stati complici. E uno degli strumenti chiave per cercare di gestire questa situazione è stata appunto la repressione. E infatti anche a partire dal nostro dossier Made in Italy per il genocidio abbiamo ribadito come l'Italia esporta armi verso Israele, come l'Italia garantisca basi militari per la NATO e quindi al tempo stesso per coerenza e non per contraddizione l'Italia arresta il leader della comunità palestinese sul proprio territorio, criminalizza la serietà con i vari decreti di sicurezza e incarcera, come nel caso di Ahmed Salem, un palestinese che stava richiedendo asilo, richiedendo protezione internazionale, si è visto essere arrestato perché aveva dei video sul telefonino che rappresentavano l'esistenza. E quindi vorrei sottolineare il fatto che queste due politiche non sono separate, non sono due cose da vedere in separato, ma fanno parte di una stessa politica effettivamente e quindi qui possiamo tracciare, è quello che cerco di fare oggi, un filo preciso che collega quello che succede a Gaza con quello che succede invece nei tribunali di Genova, dell'Aquila, del Campobasso e questo filo effettivamente si chiama imperialismo sionista e l'Italia ne è parte attiva, non solo come complice passivo o come spettatore ma ci teniamo a ribadire come l'Italia abbia un ruolo attivo, una parte attiva all'interno di quel sistema che ho appena descritto e quindi l'elemento che ci ha da tenere in mente nel momento in cui si analizzano questi casi in cui si fanno un focus sui prigionieri politici palestinesi in Italia è che dobbiamo comunque sempre tenere a mente quello che è il ruolo e la complicità attiva dello Stato italiano perché comunque ricordiamo un fatto gravissimo come nei tribunali italiani siano state ammesse le testimonianze di rappresentanti dell'ambasciata israeliana, siano state utilizzate prove dello Shin Bet, si siano state escluse invece esperti di diritto internazionale che avrebbero potuto contestualizzare la resistenza e quindi questo è indicativo e prova del fatto che il sistema giudiziario non è neutrale ma è da vedere come un ingranaggio che si colloca perfettamente all'interno di questo ordine. E quindi ora, venendo ai fatti più concreti, partirò in realtà per fare uno stato delle arti su quello che è la situazione dei prigionieri palestinesi in Italia. Partirei dal 27 ottobre, 27 dicembre 2025, quando la DDA di Genova ha eseguito 7 arresti in quello che oggi conosciamo come operazione Domino. Questa è stata un'operazione che ha visto gli arrestati di figure centrali della comunità palestinese in Italia, in primis Mohammed Hannoun, quindi presidente dell'API, quindi l'associazione dei palestinesi in Italia, con l'accusa di finanziamento di terrorismo internazionale. Quindi in sostanza, secondo l'accusa, il capo da cui l'accusa è stata sul fatto che si avessero raccolto dei fondi per Hamas attraverso l'associazione. Ma quello che in realtà io voglio, secondo me vale la pena soffermarsi, è che l'intero impianto investigativo si reggeva in larga parte sulla base di prove fornite dagli Stati Uniti, da Israele, e quindi sono stati inclusi all'interno dell'indagine documenti anonimi, documenti sequestrati a Gaza, e senza effettivamente avere alcuna garanzia processuale. E infatti, non a caso, questo è uno sviluppo importante. L'8 aprile, quindi il mese scorso, la Cassazione ha dichiarato appunto inutilizzabili queste prove e quindi definitivamente escluse, a prova appunto del fatto che queste prove erano inammissibili in primo luogo, sulla quale si basavano pure gli arresti. Eppure, nonostante ciò, Hannoun, Daoud, Al-Astali, Al-Gustaji sono ancora in carcere. E sono ancora in carcere, ancora che aspettano un riesame che ancora ad oggi non abbiamo ancora una data. E quindi, secondo me, questo è un punto chiave importante su cui ragionare, quindi il fatto che la Cassazione abbia smontato sul piano delle prove queste prove, ma al tempo stesso non ha comunque ancora liberato nessuno. Vediamo ancora, come nel loro caso, ma anche nel caso di Anan e di Ahmed, come il carcere preventivo da solo è già de facto una pena. E per quanto ci riguarda, questo in realtà è un messaggio politico molto chiaro che manda il messaggio dove chiunque osi organizzare solidarietà con la Palestina, chiunque raccolga fondi per il popolo palestinese, può finire all'interno delle carceri. E va detto anche un'altra cosa: nel caso di Hannoun, e non solo, sono state negate visite familiari, Al-Bustanji, ci tornerò adesso tra un attimo, sono state vietate le visite mediche e anche di libertà religiose. E quindi questo è importante da ricordare, perché ricorda davvero spaventosamente il trattamento riservato ai prigionieri palestinesi nelle stesse carceri sioniste, e vediamo un'Italia che lo riproduce in maniera molto fedele. E qui appunto vorrei fare una piccola parentesi sul fatto quello che è accaduto qualche giorno fa e che ancora una volta sottolinea e evidenzia il trattamento dei prigionieri politici palestinesi in Italia, che si inserisce anche, come si diceva prima di me, all'interno di un pattern di trattamento di prigionieri palestinesi per la Palestina anche in Europa. E questo appunto riguarda soprattutto il caso di Riyad Al-Gustanji, un uomo di 70 anni, che si trova a Rossano Calabro, e nella sezione di alta sorveglianza, e in questo momento si trova in condizioni fisiche molto molto precarie a causa di diabete, di problemi alla prostata, le vie urinarie. E l'ultimo colloquio che è stato fatto con lui è stato fatto il 5 maggio, quindi qualche giorno fa, e lo mostrava abbastanza disorientato, in quelle condizioni che richiedevano un'attenzione medica, e in più lamentava il fatto che non riusciva a vedere bene da un occhio. E quindi i suoi avvocati chiedero una visita medica specialistica già a marzo, però da parte della direzione del carcere non c'è stata risposta, nonostante i solleciti anche quelli non hanno ricevuto risposta, eppure c'è stato fatto il ricorso al garante dei detenuti della Calabria, eppure non si è ricevuta nessuna risposta. E quindi questa settimana si sono rivolti direttamente alla Procura di Genova per vedere se Al-Bustanji potesse appunto essere visitato per far fronte a delle condizioni mediche molto importanti che richiedono attenzione medica immediata. E questo, come accennavo prima, non è un caso isolato. Come si accennava prima, le comunità palestinesi in Europa si stanno organizzando, stanno lavorando a una commissione che raccolga sistematicamente le condizioni di salute e il trattamento dei prigionieri politici della Palestina. e palestinesi nelle carceri europee. E quindi ora, andando un po' verso chiusura, vorrei anche fare studiare un attimo il caso di Ananya Ish, un caso che penso forse quello più familiare familiare a tutti, e è stato condannato a gennaio dal Tribunale dell'Aquila a 5 anni e mezzo per associazione con finalità di terrorismo, quindi per aver partecipato alla resistenza del proprio popolo, della propria terra in Cisgiordania, a Tulkarem, un territorio occupato che, ricordiamo, la Cisgiordania in questo momento sta vedendo un'escalation della violenza sionista e un ampliamento di insediamenti e dei coloni sempre più violenti e sotto un regime di impunità totale. E quindi, tornando ad Anan, la vicenda si inizia con Israele che chiede la estradizione di Anan verso Israele, dove vediamo che l'Italia inizialmente appunto ha respinto l'estradizione, visto le minacce, comunque visto le potenziali condizioni alle quali potrebbe essere da palestinese poteva subire nelle carceri sioniste. Però poi effettivamente vediamo che l'Italia lo ha condannato per le stesse accuse e con le prove che Israele stesso ha dato ai tribunali. E quindi, come accennavo prima, il fatto più grave di queste vicende è il fatto che in aula italiana, in tribunale italiano, sono state ammesse testimonianze di rappresentanti di ambasciate israeliane, quando persone esperte di diritto internazionale sono state escluse dall'inizio, e queste sarebbero state davvero delle testimonianze importanti, perché avrebbero potuto contestualizzare cosa è la resistenza all'occupazione e il perché pure sarebbe rispettato il diritto umanitario internazionale, che appunto vede il diritto alla resistenza come un diritto fondamentale. E quindi di fatto è risultato che solo l'accusa ha potuto parlare. E questo processo appunto avrebbe dovuto stabilire se quello che ha fatto Anan si trattasse di terrorismo o di resistenza legittima, quindi applicando, come dicevo, il diritto internazionale umanitario. E vediamo qui anche un caso davvero in cui la sentenza parla chiaro. La colpevolezza per la Palestina, dando equiparata ad accuse di terrorismo, come dice anche il documentario su le difese di Anan e Ali Mansour, dove Ali Mansour sono stati rilasciati, perché Anan ha avuto 5 anni di prigione. E quindi vediamo un trend che continua a riproporsi. E per chiudere con Ahmed Salem, su cui ci tornerà poco Flavio in modo più dettagliato, su Ahmed ci tengo a dire solo una cosa che in realtà secondo me riassume tutto. Ahmed ha 24 anni, viene dal campo profughi di El Bedawi in Libano, e è venuto in Italia per chiedere protezione internazionale, e lo Stato, in risposta a ciò, ha sequestrato il telefono, lo ha messo in carcere in inviato a sicurezza per 10 mesi, per poi condannarlo a 4 anni di reclusione, che è più anche di quanto l'ha chiesto la pubblica accusa stessa.
1: Certo.
2: E quello che vogliamo sottolineare è che questa condanna non è un errore giudiziario, ma appunto vediamo l'applicazione del decreto sicurezza con una condanna di questo tipo, e il caso di Salem è importante perché da quel momento fa giurisprudenza. Significa che chiunque esprima solidarietà alla resistenza palestinese, chiunque è potenzialmente nel migliore di questa logica. E quindi, per chiudere, quello che ci troviamo davanti non sono una serie di errori giudiziari, ma fanno tutte parte di un progetto coerente. Reprimere la diaspora palestinese in Europa per isolare la resistenza, per tagliare i legami con il popolo palestinese e chiunque lo sostenga. E quindi fa parte comunque del piano genocidiale, del piano di pulizia etnica, quindi non è un sistema che si trova ai margini del genocidio, ma è parte fondamentale e si trova proprio al suo interno. Ed è per questo che non possiamo fermarci o rimanere passivi di fronte a queste vicende, e non dobbiamo lasciare questi prigionieri da soli. E quindi dobbiamo continuare a richiedere giacere i prigionieri e a seguire queste vicende da vicino, perché sono anche riflettono anche il movimento stesso e condizionano pure il movimento. E quindi chiudo, vi ringrazio ancora per lo spazio, e se ci sono domande
1: No, grazie mille, insomma, per questa ricostruzione, per i commenti, insomma, per averci aiutato anche a, come dire, rimettere, anche reinserire quello che sta facendo l'Italia in questo momento, i tribunali, all'interno poi di un disegno più ampio che appunto in un certo senso collabora con il progetto di Israele nel cercare di tagliare i legami con la solidarietà palestinese, con la resistenza, eccetera. Da questo punto di vista anche ad esempio il caso di Hannoun fa specie, no? Come si accusano delle persone di finanziare la resistenza palestinese e dall'altro lato appunto l'Italia non ne fa un segreto che finanzia Israele e il genocidio e quant'altro. Io concluderei, se hai voglia, magari se ci sono dei prossimi appuntamenti, sicuramente insomma l'appuntamento di Milano, ma forse non so se ci sono anche appunto scadenze che sai da un punto di vista anche più legate alle date dei tribunali.
2: Sì, per quanto riguarda le prossime date delle mobilitazioni, abbiamo domani la manifestazione nazionale per la Palestina, che sarà a Milano, e qui appunto anche in occasione della Nakba ricordiamo la Nakba, ricordiamo i prigionieri palestinesi, chiediamo la libertà dei prigionieri palestinesi e uno stop alla complicità italiana. E per quanto riguarda questo, sarà anche in spinta agli scioperi in generale, perché vediamo anche all'interno di questo quadro i lavoratori avere un ruolo fondamentale per mettere pressione allo Stato, alla propria complicità e affermare, come dicevi, il fatto che l'Italia mandi armi a Israele. Quindi abbiamo il 18 maggio uno sciopero generale, e anche il 29 maggio abbiamo uno sciopero generale.

0: Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Giornale Rivio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco. Così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, penso un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare, Teresa.

0: Ah, più poi tu o il frugoletto scherzoso laggiù?
1: Ecco, è come se lo fosse, è mio figlio adottivo.
0: Te lo sei scelto nel mazzo proprio, nel carcere dei minorenni.
1: È un po' vivace, ecco.
0: Ammazzelo, chiamalo vivace. Di al frugoletto che è con me, se deve calmare, hai capito? Oh, il cavalier Bonifazio, come va?
1: Signora.
0: Come vede, non c'è più niente da fare perché siamo al completo. Mia sorella Lucia e mister Lacchi.
2: Piacere. Vi permetto di farle notare, signora, che la partita non è chiusa. Domani il commissario degli alloggi ci aspetta immancabilmente nel suo ufficio.
0: Ah, sì? Beh, statemi bene a sentire, cavaliere. Quella casa mi appartiene perché il commissario mi ha dato ragione. Voi potete pure seguire a schiattare perché tanto io non c'ho tempo da perdere. Vuol dire che se avete qualche altra quisquiglia la direte al mio rappresentante. Non sta, idomo. Eh? Ecco qua. Che fate, venite da fronte voi?
3: Questo è un attentato, secondo gli ordini ricevuti da chi sono io.
2: Signora, le annuncio che il signor Conte arriverà questa notte.
0: Ah, sì? Oh, guarda, non potete immaginare quanto non me ne freghi niente, ma proprio niente. Andate a lavar grugne voi che fate schifo.
4: Io SM0 stress, faccio la finezza click, non ve ne è.

Buongiorno Palestina, 165esima trasmissione su Radio Wombat. Francia, Germania, Austria, Repubblica Ceca e anche Italia avevano chiesto all'ONU la rimozione della dottoressa Francesca Albanese, rimozione dall'incarico di relatrice speciale per i territori occupati, a causa delle sue dichiarazioni rivelatesi poi falsificate. La Francia successivamente ha ridimensionato le sue posizioni e alla fine il Consiglio all'unanimità ha rigettato la richiesta di questi cinque paesi, bollandola come manovra politica. Ripercorriamo la vicenda dall'inizio facendovi ascoltare l'intervista di Francesca Albanese alla 7 con Corrado Formigli. Intervista in cui Francesca si dichiara estranea alle dichiarazioni che le vengono attribuite. Emerge poi, a margine della conferenza alla Camera dei Deputati, il video manipolato dalla ONG israeliana UNWatch, di cui è direttore Hillel Neuer. Il video diffuso con l'intento di fare dire a Francesca Albanese che il popolo israeliano è nemico dell'umanità. Il 3 febbraio, organizzato appunto da Stefania Ascari, deputata 5 Stelle, è stato presentato alla Camera dei Deputati il rapporto di Francesca